0: latte e miele. Questa nostra stupida canzone d'amore.
1: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.

0: Da Zanni, volete iniziare la giornata con il sorriso? E allora lasciamo spazio alle risate. Mandateci la vostra barzelletta al nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910. Fateci ridere, mandateci un messaggio registrandola, poi noi la manderemo in onda.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2002,

0: 2 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Radio Latte Miele.
1: Latte Miele.
2: La tua musica italiana.
3: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre

0: colazione da Zanni, quello che vi dà la possibilità di scroccare la colazione. Ma anche voi potete regalare, offrire la colazione al vostro primo cliente della giornata. Allora lasciateci il nome del bar, il vostro numero di telefono, perché poi vi ricontatteremo per dare inizio alla giornata. 335 787 1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.
1: Radio Latte Miele riparte dalle origini, viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1967.

0: 3 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, dalle 6 alle 8. Vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335 787 1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino.

riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci, così severi, perfino il tempo si è fermato.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. Latte Miele. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2006,

0: 4 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
2: La tua musica italiana.
3: E per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore,

0: chiamami sempre amore. Perché noi siamo amore.
1: Radio Latte Miele. La tua musica italiana, anche nel weekend.

0: Da Zanni, volete iniziare la giornata con il sorriso? E allora lasciamo spazio alle risate. Mandateci la vostra barzelletta al nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910. Fateci ridere, mandateci un messaggio registrandola, poi noi la manderemo in onda.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte.

gesto trasformo la nuova realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000. 2000.

0: 6 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te. Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
2: Buon weekend con le stelle di Latte Miele, siamo arrivati al 19 settembre. L'Ariete in questo fine settimana deve mettere a tacere una certa agitazione interiore, evitare l'impulsività, e poi se si ha a che fare con delle persone che non capiscono, oppure magari con un amore troppo intollerante, la prudenza dovrà essere doppia. Weekend da dedicare all'amore, quello vero, ma soprattutto alla tranquillità interiore. Toro, buone possibilità di recupero, ma valuta bene scelte e compensi. Niente decisioni per una rivalsa, soprattutto se sono decisioni importanti che possono riguardare la tua vita futura. Gemelli, questo weekend è positivo per organizzare il futuro al meglio. Le idee mi piacciono, progetti, soprattutto amore in grande forma. Saturno rappresenta un elemento di forza che ora è favorevole. Cancro, un po' di stanchezza e nervosismo. Sabato e domenica due giornate in cui devi recuperare un po' di tranquillità interiore. Attenzione, il lavoro in miglioramento, i risultati non mancano, ma ogni tanto anche tu hai bisogno di famiglia, casa e figli. Leone, recuperi energia e positività. In amore però restano dubbi su una relazione altalenante. Doppi dubbi con Ariete, Acquario e Sagittario. La Vergine ha un weekend in netto miglioramento, favoriti dialogo in amore, ripresa graduale nell'ambito del lavoro. Bisogna essere lungimirante, lo so che tu guardi al presente e vuoi ottenere risultati immediati, ma Giove sarà nel tuo spazio zodiacale a partire dal 2027. Potresti già sapere però che una situazione di crisi si sbloccherà giorno dopo giorno, mese dopo mese. Bilancia, ottime prospettive lavorative, contatti utili, possibili solo piccoli ritardi in questo weekend determinato da una luna dissonante, cambi di programmi, ma nulla di grave. Scorpione, uno dei segni più favoriti, va bene questo amore? E se non va bene, cerca di capire come mai qualcosa non funziona, perché ora il tuo intuito è doppio con Venere nel segno, lavoro, denaro. Molte situazioni si possono sbloccare tra ottobre e novembre. Ad esempio, chi ha aperto una vertenza o una questione legale aperta avrà presto buone notizie. Sagittario, ottimo weekend per gli incontri, le amicizie. Io aggiungo sempre i viaggi.

0: perché il Sagittario, anche per pochi chilometri, è disposto a spostarsi e cambiare prospettive. Nuove esperienze favorite, la curiosità porta opportunità. Capricorno, weekend favorevole ai sentimenti, perché bisogna ricordarlo, i Capricorno hanno un grande desiderio di sentirsi amati. Venere regala emozioni, dedica tempo alle persone care, non pensare continuamente al lavoro, soprattutto in questo fine settimana. Acquario, situazione in miglioramento, ma evita di mandare tutto all'aria finché non hai maggiore sicurezza economica. Insomma, capisco che le provocazioni siano tante, sia in amore che nel lavoro, però bisogna essere forti. È chiaro che in famiglia ci sono dei problemi da risolvere, sei un po' preoccupato, ansioso. Pesci, weekend molto attivo, soprattutto per chi ha un amore o magari vuole cercarlo. Recupero di energia, passione. Poi sappiamo che tra i nati sotto il segno dei pesci ci sono anche tanti artisti, persone che hanno una grande creatività, e posso dirlo, sabato e domenica sono due giornate ispirate, possibili importanti passi nelle relazioni che valgono. Vi abbraccio forte forte e vi aspetto domani.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
2: Latte miele.
3: Balliamo sul mondo, va bene qualsiasi musica.
2: Latte miele.
3: Balla per me.
2: Latte miele, la tua musica italiana.

0: Simone da Zanni, volete iniziare la giornata con il sorriso? E allora lasciamo spazio alle risate. Mandateci la vostra barzelletta al nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910. Fateci ridere, mandateci un messaggio registrandola, poi noi la manderemo in onda.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Qui con Latte Miele, musica italiana, inizia un'altra giornata.
3: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
5: Spot. Latte e miele.

Vincenzo, no, non mi rinchiude più. Oh, Milano, si può, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

sì. Io ti ho detto ripasserò. Ma no, monsieur. Tu ne preoccupa pas. Ma va.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Il fronte atlantico giunto nei giorni scorsi si sposta verso le regioni centro-meridionali. Nella prima parte della giornata molte nubi sull'Italia e anche qualche rovescio a carattere irregolare, maggiormente probabile sulle regioni centrali. Non mancheranno tuttavia ampie schiarite. Nel pomeriggio instabilità in aumento al centro-sud, con piogge temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2021.

0: 7 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
1: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.

0: disponibilità.
1: Trovati all'appuntamento con le notizie dal mondo del lavoro in collaborazione con ADN Kronos e Lab Italia. Il nuovo volto della professione al centro del congresso nazionale di categoria, nuove competenze e nuove responsabilità per la società. Il punto del presidente del Consiglio nazionale Angelo Domenico Perrini, presidente del CNI.
2: Gli ingegneri ormai non si occupano più di infrastrutture pubbliche e private, di condotte idriche, fognarie, di trasporti di energia, ma si occupano un po' di quelle che sono le attività umane a 360 gradi, per cui parleremo di questo e parleremo delle conseguenti responsabilità che il tecnico si assume nei ruoli nuovi che l'ingegneria prevede, per esempio quelli della bioingegneria, l'ingegneria clinica, quelle del terzo settore, quindi dell'intelligenza artificiale, che ormai permea tutti i ruoli della società.

0: città, nei quali ovviamente l'ingegnere ha un ruolo fondamentale.
1: Nel secondo trimestre 2026, rileva l'Istat, il numero di occupati al netto degli effetti stagionali sale a 24.363.000 a seguito della crescita dei dipendenti sia a tempo indeterminato sia a termine e degli indipendenti, più 17.000 con un più 0,3%. Nel secondo trimestre 2026, rileva l'Istat, aumenta anche il numero di disoccupati e diminuisce quello degli inattivi nella fascia 15-64 anni. Nel secondo trimestre 2026, rileva sempre l'Istat, il lavoro intermittente continua a crescere sebbene a un ritmo più contenuto rispetto al primo trimestre 2026 su base sia congiunturale sia annua. Anche le ore lavorative per dipendente aumentano in termini congiunturali che tendenziali. Nel secondo trimestre 2026, rileva l'Istat, su base annua il costo del lavoro continua a registrare una crescita significativa soprattutto nella componente dei contributi sociali in confronto a quella delle retribuzioni. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Spot. Hai un progetto di costruzione o ristrutturazione? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino, materiali edili innovativi per rendere le costruzioni più affidabili, con prodotti specifici per la sicurezza dalle fondamenta al tetto. Nuova Capolino, Sassari Ripunti, via Domenico Mille Lire. Nuova Capolino, costruisci sicuro, costruisci meglio.
3: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
4: Sai qual è il dentista che fa sorridere anche i più piccoli? Centri Massaio. Qui i bambini si sentono tranquilli e i genitori ancora di più. Controlli delicati, prevenzione, igiene dentale e tanta attenzione per crescere con denti sani e forti. Perché un bel sorriso si impara da piccoli. Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
5: Centri Massaio. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
6: Centri Massaio. Benessere e sorrisi.

0: sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Dalle 6 alle 8 vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335-787-1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su

0: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
1: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
2: Vi siete preparati per l'inverno? Noi da DSL Magazzini Outlet siamo pronti! Troverete tutto, abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo. E tutto, sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
3: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
4: C'è un calore che non si vede, ma si sente. Da anni Transport di Taola lo porta nelle case dei sardi. Oggi, grazie alla T-Gas, concessionario Eni, arriviamo anche con il GPL per condomini, comunità e abitazioni indipendenti. Transport di Taola e T-Gas. Il calore ha trovato nuovi modi per raggiungerti. Scopri di più su tgas.it o allo 079 26 05 22.
5: Latte mia.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga, non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
5: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
6: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAG 1,28%. 35 rate da 272 euro al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
7: Scoprila da Special Car a Sassari, Predanietta, strada 14, numero 10.
8: Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45, nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
9: Un sorriso sicuro cambia tutto.
10: Allo studio odontoiatrico Ichnos di Ossi trovi esperienza, tecnologia e un team che ti ascolta davvero. Dalla prevenzione alle cure più avanzate di implantologia e ortodonzia, con appuntamenti veloci e convenzioni Fondo Est e Unisalute. Info e contatti su ichnosmedicalservicesrl.it.
9: Sorridi, c'è Ichnos.
11: Latte e miele,

0: docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. L'Ateneo apre le sue porte ai nostri microfoni per conoscere da vicino i dipartimenti, le eccellenze e le opportunità dell'Università di Sassari. Questo è Dentro l'Università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. Conduce Roberto Cesaraccio.
1: Buongiorno amici di Latte Miele, ecco un altro appuntamento con il programma Dentro l'Università. Oggi inizieremo un ciclo di 3 puntate dedicate al Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Farmacia. Abbiamo qui la professoressa Carla Serri, che è la referente dell'orientamento, che ringraziamo, salutiamo e alla quale diamo subito la parola.
2: Buongiorno a tutti, grazie per la presentazione. Oggi parleremo del Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Farmacia che dell'Ateneo di Sassari, che rappresenta appunto il dipartimento più grande con ben 12 corsi di studio. Nello specifico in questa puntata parleremo del corso di laurea in medicina e chirurgia e del corso di laurea di odontodiatria. Il corso di laurea in medicina e in odontodiatria attualmente dallo scorso anno prevede un semestre filtro, quindi un numero aperto, e dopo questo semestre filtro poi in cui i ragazzi possono appunto seguire i 4 corsi, 4 materie fondamentali, solamente chi supererà questi primi esami potrà appunto immatricolarsi all'interno del corso. Un'altra cosa importante sempre di questi 2 corsi, che sono 2 corsi magistrali a ciclo unico della durata di 6 anni, in cui vengono svolte sia delle lezioni teoriche e delle lezioni pratiche.
1: E oggi abbiamo anche il piacere di sentire la voce degli studenti coinvolti nell'attività, e quindi passiamo volentieri la parola a Silvia, che frequenta la facoltà di medicina e è al terzo anno.
3: Buongiorno, sono Silvia, frequento il terzo anno appunto, e in questi 3 anni ho potuto apprezzare come il percorso in medicina sia senza dubbio un percorso impegnativo e innegabile, ma anche un percorso ricco di soddisfazioni. Adesso iniziamo ad affrontare anche i tirocini, quindi iniziamo a vedere sul pratico quello che abbiamo studiato finora sui libri. Una cosa importante, particolarmente bella, che ho notato nel nostro dipartimento è che c'è una grande collaborazione fra gli studenti, anche tra anni differenti, quindi è sempre apprezzato un consiglio, una mano, degli appunti da chi ha già sostenuto gli esami.
1: Questo è molto interessante. Abbiamo riscontrato già nelle precedenti interviste che c'è grande collaborazione e l'associazionismo ha un ampio spazio. Sentiamo infatti nell'ambito del lavoro di gruppo Alberto, che è del corso di odontoiatria. Quali sono le sue impressioni invece?
4: Allora, riguardo il corso, ovviamente anche in questo caso è un corso che risulta essere molto stimolante, per certi versi impegnativo, ma comunque una cosa fattibile. È un percorso che appunto ci dà all'inizio delle materie di base, quindi con una base su tutta quella che è la biologia, la fisiologia e le funzioni del corpo umano, e poi una parte degli ultimi anni che è più incentrata sulla parte più odontostomatologica, quindi la parte del cavo orale. Oltre al fatto che gli ultimi anni sono molto pratici, con dei tirocini su delle parti di laboratorio, oltre che dei tirocini direttamente anche in clinica sui pazienti della clinica, ovviamente seguiti dai tutor e dai professori.
1: Questo aspetto della laboratorialità interessa molto, perché secondo me l'imparare col fare è una strategia vincente. Chiediamo alla professoressa Serri, in questo senso, come si svolgono le attività?
2: Sì, molto importante. Proprio da poco è aperto anche il centro di simulazione medica, appunto molto apprezzato anche dagli studenti, dove possono anche proprio cimentarsi in quelle che sono tutte le attività pratiche dopo le basi, quelle che in medicina molti chiamano appunto le materie poi pratiche. E infatti molto importante anche che Sassari vede l'interazione con tantissimi studenti che vengono un po' da tutta l'Italia. E un altro aspetto molto importante è anche la questione Erasmus, che vede appunto l'Ateneo di Sassari e anche il nostro dipartimento un numero abbastanza grande di studenti che vengono da tutto il mondo, non solo come studenti ma anche come PhD student, per migliorare appunto e avere questa qualifica.
1: Silvia, se volessi consigliare a un aspirante studente di iscriversi in medicina, cosa gli diresti?
3: Direi senza dubbio di fare una scelta dettata dal cuore, non solo da un futuro solido o sicuro che può offrire. È un percorso particolarmente impegnativo e

0: soprattutto nei periodi più intensi la motivazione è importante. Non fate una scelta dettata da cosa si aspettano gli altri o dall'essere vicino a casa.
1: Professoressa, il suo di consiglio?
2: Ma sicuramente io consiglio di scegliere appunto soprattutto agli studenti sardi di rimanere in Sardegna, perché anche medicina, odontoiatria a Sassari offrono tantissime opportunità.
1: Ringraziamo la professoressa Sirri, ringraziamo Alberto, ringraziamo Silvia, facciamo tanti auguri per il loro percorso scolastico e l'appuntamento con noi è alla puntata successiva. Un saluto da Roberto Cesaraccio.
3: Avete ascoltato Dentro l'Università. Ringraziamo i nostri ospiti e l'Università degli Studi di Sassari per aver condiviso con noi esperienze, competenze e progetti. L'appuntamento con Dentro l'Università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 sul Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario. Dentro l'Università è un programma realizzato dalla redazione giornalistica di Latte Miele in collaborazione con l'Università di Sassari, con il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato alla pubblica istruzione.
4: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte Miele ovunque. Portala sempre con te.
5: Buongiorno, sabato 19 settembre 2026, ciao dal vostro Francesco Carrubba, grazie subito alla nostra regia. Oggi parliamo di supereroi. Qual è il vostro supereroe preferito? 335-787-1910, il numero per i messaggi. Partiamo subito con Paolo Fox e il suo oroscopo.
6: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
7: Buon weekend con le stelle di Latte Miele, siamo arrivati al 19 settembre. L'Ariete in questo fine settimana deve mettere a tacere una certa agitazione interiore, evitare l'impulsività, e poi se si ha a che fare con delle persone che non capiscono, oppure magari con un amore troppo intollerante, la prudenza dovrà essere doppia. Weekend da dedicare all'amore, quello vero, ma soprattutto alla tranquillità interiore. Toro, buone possibilità di recupero, ma valuta bene scelte e compensi. Niente decisioni per una rivalsa, soprattutto se sono decisioni importanti che possono riguardare la tua vita futura. Gemelli, questo weekend è positivo per organizzare il futuro al meglio. Le idee mi piacciono, progetti, soprattutto amore in grande forma. Saturno rappresenta un elemento di forza che ora è favorevole. Cancro, un po' di stanchezza e nervosismo. Sabato e domenica due giornate in cui devi recuperare un po' di tranquillità interiore. Attenzione, il lavoro in miglioramento, i risultati non mancano, ma ogni tanto anche tu hai bisogno di famiglia, casa e figli. Leone, recuperi energia e positività. In amore però restano dubbi su una relazione altalenante. Doppi dubbi con Ariete, Acquario e Sagittario. La Vergine ha un weekend in netto miglioramento. Favoriti dialogo in amore, ripresa graduale nell'ambito del lavoro. Bisogna essere lungimirante. Lo so che tu guardi al presente e vuoi ottenere risultati immediati, ma Giove sarà nel tuo spazio zodiacale a partire dal 2027. Potresti già sapere però che una situazione di crisi si sbloccherà giorno dopo giorno, mese dopo mese. Bilancia, ottime prospettive lavorative, contatti utili, possibili solo piccoli ritardi in questo weekend determinato da una luna dissonante, cambi di programmi, ma nulla di grave. Scorpione, uno dei segni più favoriti, va bene questo amore? E se non va bene, cerca di capire come mai qualcosa non funziona, perché ora il tuo intuito è doppio con Venere nel segno. Lavoro, danaro, molte situazioni si possono sbloccare tra ottobre e novembre. Ad esempio, chi ha aperto una vertenza o una questione legale aperta avrà presto buone notizie. Sagittario, ottimo weekend per gli incontri, le amicizie. Io aggiungo sempre i viaggi, perché il Sagittario, anche per pochi chilometri, è disposto a spostarsi e cambiare prospettive. Nuove esperienze favorite. La curiosità porta opportunità. Capricorno, weekend favorevole ai sentimenti, perché bisogna ricordarlo, i Capricorno hanno un grande desiderio di sentirsi amati. amati. Venere regala emozioni, dedica tempo alle persone care, non pensare continuamente al lavoro, soprattutto in questo fine settimana. Acquario, situazione in miglioramento, ma evita di mandare tutto all'aria finché non hai maggiore sicurezza economica. Insomma, capisco che le provocazioni siano tante, sia in amore che nel lavoro, però bisogna essere forti. È chiaro che in famiglia ci sono dei problemi da risolvere, sei un po' preoccupato, ansioso. Pesci, weekend molto attivo, soprattutto per chi ha un amore o magari vuole cercarlo. Recupero di energia, passione. Poi sappiamo che tra i nati sotto il segno dei pesci ci sono anche tanti artisti, persone che hanno una grande creatività. E posso dirlo, sabato e domenica sono due giornate ispirate, possibili importanti passi nelle relazioni che valgono. Vi abbraccio forte forte e vi aspetto domani.
6: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure

Meraviglioso errore, l'ultimo singolo di Gianna Nannini, che proprio stasera tiene il suo concerto evento Gianna Gold nella storica arena all'aperto Waldbühn a Berlino. Nelle scorse ore ha finito le prove la buona Gianna nazionale. Buongiorno di nuovo da Francesco Carruba, grazie al nostro Orazio in regia. Siete su Radio Latte Miele, iniziamo.

0: Noi stiamo per due ore insieme, il sabato e la domenica dalle 8 alle 10. Allora, tra l'altro, oggi sarebbe la giornata internazionale del parlare come un pirata. Esiste anche questa giornata, forse un po' meno festeggiata negli ultimi anni, però insomma dovrei rivolgermi a voi dicendo, non so, ciurma, corpo di mille balere per due ore, così, ma lasciamo perdere. Oggi è anche il Batman Day, in fondo anche i pirati sono un po' dei supereroi. Comunque è il Batman Day e quindi parliamo di supereroi. Più tardi vi spiegherò meglio. Comunque, qual è il vostro supereroe preferito e perché? Valgono anche il papà, gli amici, le persone che conosciamo, delle persone che hanno fatto del bene. 335 787 1910 è il numero per i vostri messaggi scritti e vocali. Io penso spesso a un supereroe un po' dimenticato che è Flash Gordon, quel supereroe che era davvero velocissimo.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Rumore BIM Festival, il contest aperto a tutti. Partono le semifinali. Sicilia, Silvi, Taranto, Napoli e Mariano Comense. Iscriviti subito su rumorebimfestival.it. Ti aspettiamo alle fasi finali e al Gran Gala dal 9 all'11 ottobre a Bellaria Igea Marina. rumorebimfestival.it. Il contest è dedicato a Raffaella Carrà, media partner Radio Latte Miele.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby! Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda!
4: Il bello di settembre! Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Spot. Navigantes. La carovana dell'identità, carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45, nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
6: Nuova casa? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari li punti.
7: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
8: Stai cercando l'auto giusta per te? Da Auto Meilogu trovi un'infinita scelta di veicoli di tutte le marche, selezionati, controllati e garantiti. E con la nostra officina interna ti diamo assistenza anche dopo l'acquisto. Auto Meilogu, usato di qualità. Auto Meilogu, la sicurezza di scegliere bene. Ti aspettiamo a Tiesi, ingresso dalla 131, chilometro 3 e 700.
9: Latte e miele.

0: Notte Mielis.
1: E adesso te ne vai, non ci sarà più posto.
0: Latte Miele.
1: Capire che adesso è tutto ciò che avremo.
2: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.

0: sentirti mai più.
1: Noemi su Radio Latte Miele con Tu cosa fai questa sera? Beh, stasera per esempio ci sono le partite del campionato di calcio di Serie A, ma ne parleremo più tardi, però iniziamo proprio con una notizia di calcio, dello sport della notte, un annuncio che ahimè è arrivato poco dopo la mezzanotte. Diamo l'addio a Sandro Mazzola, una bandiera dell'Inter e della Nazionale, anche lui un supereroe a suo modo, una leggenda del calcio, aveva 83 anni, è stato quindi un mito della grande Inter e del calcio italiano in generale, calcio italiano che lo piange a novembre, quindi tra poco avrebbe compiuto 84 anni. Lui tra l'altro aveva perso il padre, Valentino, altro leggendario calciatore, capitano del grande Torino, l'aveva perso nella tragedia di Superga. Ha fatto una grande carriera sportiva sia nell'Inter sia in Nazionale, dove ha debuttato nel 63 a San Siro, vincendo per 3-0 sul Brasile di Pelé, aveva segnato anche lui su rigore. Poi c'è stata la staffetta, la mitica staffetta con Gianni Rivera, che era un po' il suo rivale, alter ego rossonero, ma anche un po' una spalla generazionale, come viene descritto in queste ore. Il suo percorso in azzurro si è chiuso con il mondiale del 74, 170 presenze, 22 gol, ma di partite e di reti ne ha realizzate davvero, davvero tante nella sua carriera. Ricordiamo anche il suo percorso poi da dirigente, per lo più con l'Inter, è stato lui a portare Ronaldo, il fenomeno, nell'estate del 97 in Italia, quindi davvero un grande, e lo ricordiamo anche con una canzone che è stata presentata sui campi della Serie A. Una

0: Genova e Napoli, Alfa e Gigi D'Alessio, disco weekend di Radio Latte Miele. Alfa e Gigi avevano presentato questa canzone dal vivo proprio all'inizio del campionato di calcio di Serie A. Poi magari nella seconda ora faremo anche un po' il punto sulle partite di questo weekend. A proposito del fine settimana, non so se prevede per voi anche una bella pizza a tavola, magari in compagnia del vostro supereroe preferito, papà, zio, fratello, sorella, non so. Tra poco parleremo meglio del Batman Day, Intanto a proposito di Napoli, che abbiamo ascoltato proprio con Gigi D'Alessio nella canzone Genova e Napoli insieme ad Alfa, allora si è concluso il Vera Pizza Napoletana Champion 2026, un campionato che celebra i migliori pizzaioli del mondo. È proprio il campionato mondiale dei pizzaioli dell'associazione Verace Pizza Napoletana, si è svolto naturalmente a Napoli, la patria della pizza. L'Italia si è piazzata benissimo, ma c'è stato anche un grande exploit del Giappone, che ha ottenuto la medaglia d'oro per la pizza margherita, pensate, anche per la marinara, quindi stanno diventando bravi anche in Asia a fare la pizza. Comunque l'Italia è in testa con ben 7 pizzaioli premiati, 4 medaglie d'oro, 1 argento e 2 bronzi, perché c'erano diverse categorie, diverse tipologie di pizza da fare. È italiano il più giovane pizzaiolo in gara, cileno invece il concorrente che arrivava da più lontano, invece è canadese la donna con il punteggio più alto.
1: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
5: CUP24, un paraprenota fatto.
6: Spot. Carotaggi e micropali? Fermi tutti, ci pensa Brumer.
7: Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Amendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa. Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo. Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
8: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su grponteggi.it.
9: Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45 nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
10: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è?
11: Niente.
10: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai i20 GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAIG 1,28%. 35 rate da 272 euro al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
12: Scoprila da
13: Special Car a Sassari, Predaniedda, strada 14, numero 10.
14: Vivi i tuoi spazi esterni. Con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde, trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
15: Latte e miele.

Luca Carboni presenterà il suo libro Luca non parlava mai domani sera a Pordenone, perché c'è il bellissimo festival Pordenone Legge. Noi intanto lo ascoltiamo, Luca Carboni con Vieni a vivere con me dall'87.

Tieni il tempo dal 1997 con gli 883 Max Pezzali su Radio Latte Miele nel nostro viaggio nel tempo della musica che diventa anche un viaggio nel tempo dei fumetti, dei supereroi. Perché? Perché oggi è il Batman Day. Ogni anno, il terzo sabato di settembre, i fan di tutto il mondo del Cavaliere Oscuro si scatenano. Allora, è una giornata proprio dedicata a questo personaggio iconico. Poi, insomma, esiste da una vita, se non sbaglio, il primissimo fumetto è del 1940 negli Stati Uniti. E quindi oggi si rende omaggio a questo supereroe di Gotham City, che anzi è apparso per la prima volta nel 1939 sulle pagine di Detective Comics, quindi un'origine legata proprio al fumetto che poi si è trasmessa al cinema, ai cartoni animati, insomma, quella che sentiamo è proprio il tema del film, credo del 1989. È un film che in questi giorni è tornato al cinema, si intitolava semplicemente Batman, è stato il primo film sull'uomo pipistrello prodotto da Warner Bros. Con il grande Michael Keaton nei panni di Bruce Wayne, quindi l'uomo che si trasforma in Batman nottetempo, ma non solo, quando c'è bisogno di intervenire c'era Jack Nicholson, grandissimo anche lui, nei panni del criminale Joker, figura che poi è tornata al cinema negli ultimi anni, Kim Basinger nel ruolo di Vicky Vale, insomma un grande film. Tra poco parliamo delle altre iniziative per Batman, anche perché ci sono 87 anni di storia da festeggiare di questa icona della cultura pop, protagonista di fumetti, TV, serie, cartoni e molto molto altro.

0: Ecco, Buoni o Cattivi potrebbe essere il titolo di un fumetto, no? Con Vasco Rossi che è un supereroe della musica italiana, infatti gli viene assegnato il Taormina Legend Award, proprio i Taormina Music Awards, che sono la prima edizione della rassegna, si tengono stasera. Vasco non potrà esserci personalmente, anche perché ha avuto un piccolo intervento alla schiena in questi giorni, è andato tutto bene, come fanno i supereroi, lui si è ripreso subito e intanto le luminarie con i versi delle sue canzoni stanno illuminando proprio il percorso di luce che accompagna verso il Teatro Antico lì a Taormina, dove si svolgerà questa rassegna. Torniamo a parlare del Batman Day, supereroi. Proprio oggi in Italia ci sono anche delle iniziative, un evento speciale in particolare al Teatro Alcione di Milano, dove c'è la Gotham City Nights, quindi ci sono giochi, attività, possibilità di fare foto, selfie, tutti a tema con gli allestimenti legati proprio a Batman. Non solo, viene anche proiettato sul grande schermo La Maschera del Fantasma, è un film d'animazione del 1993 che arriva sul grande schermo in Italia per la prima volta, tra l'altro l'ingresso è gratuito, anche se bisogna registrarsi e prenotarsi, perché evidentemente c'è tanta richiesta e pochi posti a disposizione al confronto. Qual è il vostro supereroe preferito? Valgono anche, lo ricordo, lo zio, i volontari di un'associazione che conoscete che fanno tanto del bene, insomma i supereroi che amate di più, come Superman o chi per lui, ma anche i supereroi delle nostre giornate quotidiane. 335 787 1910.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Vi siete preparati per l'inverno? Noi da DSL Magazzini Outlet siamo pronti! Troverete tutto, abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo. E tutto, sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
4: Bene, siamo pronti per la foto. Sorrida.
5: Sì, ma tolga la mano.
6: Non posso.
5: Avanti, tolga la mano.
6: Le ho detto che non posso.
3: Se anche tu rimandi il sorriso, allora è il momento giusto. Nei centri Massaiu trovi prevenzione, igiene dentale, impianti tradizionali e a carico immediato, ortodonzia invisibile e ricostruzione dentaria. Non nascondere più il tuo sorriso. Ritrovalo. Centri Massaiu, benessere e sorrisi. Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
7: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
8: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
9: Latte e miele.

Ogni volta è così. Emma ha appena annunciato il suo ritorno dal vivo nei Palasport, avverrà da ottobre 2027. Stiamo parlando di supereroi e c'è un messaggio di Enza al 335 787 1910 che svela forse

0: 5 al 27 settembre ad Ascoli Piceno, che tra l'altro è la città italiana dei giovani 2026. Si tiene proprio la quinta edizione di questo festival nei prossimi giorni. È una rassegna ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi con la collaborazione di Sandro Veronesi, e quindi al Teatro Ventidio Basso ci saranno 3 giorni di anteprime, spettacoli, concerti, mostre, tanti confronti proprio sull'arte del fumetto, il cinema, la musica, la scienza. Non mancherà la musica, come diceva. Sabato in particolare quella giornata si chiuderà con il concerto di Rafael Gualazzi, che mischierà, se ho capito bene, un po' la musica, la fisica addirittura e il fumetto. Radio Latte Miele è media partner di Linus Festival del Fumetto.
1: 9 e 2. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Fuga d'amore con Sal Da Vinci, il suo ultimo singolo su Radio Latte Miele, ad aprire la nostra seconda ora insieme in questa mattinata di sabato 19 settembre 2026. Ciao di nuovo dal vostro Francesco Carruba, grazie ad Orazio in regia. Il numero per i vostri messaggi scritti e vocali è sempre il 335-787-1910. Stiamo parlando anche di supereroi, quali sono i vostri supereroi della vostra vita quotidiana oppure anche della vostra fantasia, quindi dai vari Batman a Superman o chi vogliate, insomma anche calciatori vanno bene, visto che abbiamo ricordato in apertura la scomparsa di Sandro Mazzola. Allora io volevo rivolgere anche un saluto, un pensiero, un abbraccio alle zone d'Italia che nelle ultime ore hanno avuto a che fare purtroppo con il maltempo. C'è l'allerta gialla su 6 regioni, tempeste e violenti temporali davvero in diversi punti d'Italia, a partire dal nubifragio che si è verificato a

0: Roma, quindi la capitale, ma ci sono smottamenti, allagamenti anche nelle Marche, nella capitale si parla proprio di una bomba d'acqua. E intanto c'è anche l'allerta su Abruzzo, Basilicata, Marche, Molise, Puglia e Sicilia. Un abbraccio anche ai vigili del fuoco che in Italia in queste ore davvero hanno fatto centinaia di interventi, 40 nelle Marche, a Roma è intervenuta anche la polizia locale in 100 situazioni diverse. Insomma, sono ore davvero molto dure anche per chi deve intervenire. Anche loro sono i nostri supereroi.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
4: Attenzione! A Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove marmo, granito e pietre pregiate diventano pavimenti, scale, piscine, camini, top cucina, arredo bagno e complementi d'arredo unici. Hai un'idea particolare per la casa o il giardino? L'Arte in Pietra Boutique la realizza per te. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com.
5: Nuovo bagno? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Lipunti.
6: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
7: La tua salute non può aspettare.
8: Allo studio medico Ignos di Ossi trovi specialisti di alto livello pronti ad ascoltarti davvero. Cardiologia, ecografia, chirurgia vascolare e molto altro. Visite accurate, tempi rapidi e tutta l'attenzione che meriti. Lo studio medico Ignos di Ossi è in convenzione con Fondo Est e Unisalute. Scegli studio medico Ignos. Info e contatti su ignosmedicalservicesrl.it.
9: Vetri per infissi, vetri decorati per abbellire porte, finestre o portoni, vetri blindati e antisfondamento per negozi e abitazioni. Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
10: Latte e miele.

0: latte e miele.
1: Da questo il treno che viene e va, un nuovo treno che viene.
0: Latte e miele.
2: Il treno delle 7:30 senza lui è un cuore di metallo senza l'anima.
3: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.

Irrecuperabile su Radio Latte Miele con Trigno, che nelle ultime ore ha pubblicato una foto del suo microfono davanti al computer, una postazione. È forse un home studio, e sempre di più i ragazzi giovani, gli artisti più giovani, spesso si trovano a cantare al microfono anche nelle situazioni più casalinghe, più tranquille, più domestiche. Ermal Meta invece, dal canto suo, che abbiamo ascoltato proprio insieme a Trigno, ha appena chiuso il suo tour estivo. A proposito di supereroi, parliamo anche dei supereroi dello sport e del tennis. Per esempio, Jannik Sinner continua ad allenarsi a Monte Carlo, sembra che abbia superato il problema al ginocchio che lo aveva costretto a saltare gli US Open, anche perché all'orizzonte c'è il China Open, quindi un nuovo torneo fra poco più di 10 giorni, e quindi Sinner ha bisogno di allenarsi ancora, di provare, di vedere come va il ginocchio, e continua la preparazione a casa. Forse partirà per la Cina all'ultimo momento. Il primo appuntamento che lo aspetta è proprio questo ATP 500 di Pechino, dove tra l'altro deve difendere il titolo, quindi ci va da campione. E sono passati poco più di 2 mesi dalla vittoria a Wimbledon, quella che è stata la sua ultima partita, quindi è stato domenica scorsa al Gran Premio di Monza a tifare per l'amico Kimi Antonelli, poi si è visto anche Milan-Juve, già che c'era, dice che sta bene, l'infiammazione al tendine dovrebbe essere superata, quindi insomma gli facciamo un grande in bocca al lupo per il suo ritorno. C'è un nuovo singolo da ascoltare insieme su Radio Latte Miele, poi magari tra poco ne parliamo. È un duetto, Annalisa, per la prima volta insieme a Madame.

Amica è la canzone di Annalisa, che era già contenuta nel suo album Ma io sono fuoco, uscito ormai un anno fa, e che ora torna in questa nuova versione con l'arrivo di Madame al suo fianco, e loro duettano per la prima volta. È un po', l'avete sentito, un po' come se il brano fosse un dialogo proprio tra amiche. Tra l'altro Annalisa ha annunciato che dal 9 ottobre, quindi fra una ventina di giorni, uscirà Ma io sono fuoco Platinum Edition, una nuova edizione del suo disco. Poi ovviamente Annalisa si prepara, perché ci sono circa 10 mesi di tempo prima del suo grande primo concerto allo Stadio San Siro di Milano. Sarà sabato 12 giugno 2027, sarà anche l'unico suo concerto dell'anno prossimo. Annalisa ha annunciato questa canzone che abbiamo ascoltato insieme con un video realizzato da un grande regista che si chiama Nabil El Derkin, è un fotografo di fama mondiale, ha diretto videoclip di artisti come Kanye West, Kendrick Lamar, Dua Lipa, The Weeknd, Billie Eilish, Travis Scott, insomma i più grandi. Ha collaborato anche con Marina Abramovic, pensate, per un bel progetto teatrale dei suoi. Cosa succede in questo video? Annalisa cammina e attraversa tutte le sue trasformazioni artistiche di questi anni, e naturalmente va verso proprio lo Stadio San Siro, dove festeggerà oltre 15 anni di carriera.

0: sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, dalle 6 alle 8. Vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335-787-1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte.

0: Milano.
1: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
0: TAIG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, renta 6 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
2: Ritiro sicuro dei rifiuti speciali non pericolosi? Fermi tutti! Ci pensa Brumer!
3: Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45 nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
4: Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Amendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa.
5: Latte e miele.

Il nostro nuovo viaggio nel tempo della musica italiana inizia con due big: Adriano Celentano, il ragazzo della via Gluck dal 1966, poi andiamo nell'82 con il maestro Franco Battiato, Voglio vederti danzare.

0: Voglio vederti danzare dal 1982, è il viaggio nel tempo della musica italiana di Radio Latte Miele che ci ha fatto riascoltare ancora una volta. È il maestro Franco Battiato e restiamo proprio nella Sicilia di Battiato con il messaggio di Rosario al 335-787-1910.
1: Buongiorno Latte Miele,
0: buongiorno.
1: Rosario da Siracusa.
0: Ciao Rosario.
1: Gentilmente, dalla mia pasticceria vi chiamo, gentilmente,
0: sì.
1: Vi chiedo di fargli gli auguri oggi 19 settembre,
0: sì?
1: San Gennaro, a mia moglie che compie gli anni, si chiama Giulia.
0: Tanti auguri.
1: Se potete mettere una bella canzone del grande mitico Vasco, brava Giulia. Grazie. Siete
0: allora,
1: fantastici.
0: Grazie Rosario. Allora Vasco l'abbiamo ascoltato prima, auguri alla tua Giulia. Tra l'altro nel tuo messaggio ricordi anche che oggi è San Gennaro, in effetti a Napoli c'è parecchio fermento proprio per il mitico famoso miracolo di San Gennaro. Allora, tra l'altro il Napoli gioca domani perché appunto a proposito di San Gennaro con la Fiorentina fuori casa, c'è anche la Serie A in corso in queste giornate, poi oggi ci sarà Roma-Inter alle 18, lì alleggerà sicuramente il ricordo di Mazzola che è scomparso come abbiamo ricordato. Torna in pista anche la MotoGP, Gran Premio d'Austria, qualifica e gara sprint oggi, arriva l'ombelico.

mondo, Lorenzo Giovanotti, dal 1995 su Radio Latte Miele. Lorenzo è fresco fresco di Giova Summer Party, il suo tour che si è concluso da poco anche con un grande exploit al Circo Massimo di Roma, e sui social di Giova stanno ancora rivivendo quelle serate, quelle feste, quei concerti. Parliamo della nuova nazionale di Mancini, del CT Mancini, che è tornato sulla panchina azzurra e ha annunciato i 34 convocati per la Nations League. Ci sono 9 azzurri che arrivano per la prima volta, e tra i nomi troviamo anche delle sorprese, per esempio Pessina, pensate, è un portiere di soli 18 anni del Bologna. Poi c'è Kouadio, che ha 20 anni, è un difensore del Monza di origini ivoriane. Poi ancora Ghilardi della Roma, che è di anni addirittura, ne ha già 23, quindi è quasi un senatore. C'è anche Daniel Maldini nel gruppo, è il giocatore del Cagliari che è finito in questi giorni sotto i riflettori dopo l'incidente. Penso sia giusto, insomma, che quello che è successo non influisca sul suo percorso come calciatore. Esordisce nel ruolo di capo delegazione azzurra Diana Bianchedi, che è la prima donna in questo ruolo, già campionessa olimpionica di scherma, quindi facciamoli in bocca al lupo anche a lei. La Nations League è un po' una maratona, quindi si giocano tante 4 partite in una decina di giorni. Si parte con il Belgio allo Stadio Olimpico di Roma il 25 settembre e insomma gli azzurri si ritrovano già domani, e poi lunedì il primo allenamento. Ora arrivano gli aggiornamenti del meteo.

0: mobilità. Il fronte atlantico giunto nei giorni scorsi si sposta verso le regioni centro-meridionali. Nella prima parte della giornata molte nubi sull'Italia e anche qualche rovescio a carattere irregolare, maggiormente probabile sulle regioni centrali. Non mancheranno tuttavia ampie schiarite. Nel pomeriggio instabilità in aumento al centro-sud, con piogge temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Vi siete preparati per l'inverno? Noi da DSL Magazzini Outlet siamo pronti! Troverete tutto, abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo. E tutto sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
2: Con i 20 GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è?
3: Niente.
2: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai i 20 GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAIG 1,28%. 35 rate da 272 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Scoprila da
5: Special Car a Sassari, Preddanietta, strada 14, numero 10. Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
6: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
7: Stai cercando l'auto giusta per te? Da AutoMeiLogu trovi un'infinita scelta di veicoli di tutte le marche, selezionati, controllati e garantiti. E con la nostra officina interna ti diamo assistenza anche dopo l'acquisto. AutoMeiLogu, usato di qualità. AutoMeiLogu, la sicurezza di scegliere bene. Ti aspettiamo a Tiesi, ingresso dalla 131, chilometro 3 e 700.
8: Latte e miele,

0: La tua ragazza sempre dal 2000, Irene Grandi, Radio Latte Miele. Sapete che al mattino, nel weekend, parliamo spesso anche delle cose belle che si possono fare, per esempio in un fine settimana, o comunque le cose belle che succedono nel nostro paese. Allora, siccome arriva l'autunno, con lui arriva anche una tradizione curiosa degli ultimi anni, una nuova tendenza, sono i campi di zucche che aprono un po' in tutta Italia, da nord a sud, quindi ci sono delle fattorie, dei prati, dei campi che si trasformano proprio in parchi a tema, dove puoi scegliere la tua zucca e portarla via, scattare delle foto sui prati per Instagram, anche un po' respirare quell'atmosfera, diciamo, da film americano, che ormai è diventata anche nostra. Allora, tra i campi di zucca in Italia, facciamo qualche esempio: c'è il Pumpkin Patch di Pignataro Maggiore, siamo in Campania qui, e appunto il Pumpkin Patch è quello stile proprio di allestimento americano di un campo con le zucche magari anche intagliate, spesso i bambini anche le decorano e le dipingono per portarle via. Poi c'è il Parco delle Zucche di Bologna, che ogni anno rinnova le sue scenografie e fa anche dei percorsi ad hoc per le fotografie. In Lombardia ce n'è uno tra i più grandi d'Italia, è quello di Lodi. Qui non c'è un biglietto d'ingresso, tu entri e prendi un buono spesa che si trasforma in prodotti della terra, quindi porti via zucche, frutta, verdura di stagione. È un po' un modo intelligente per fare una bella esperienza, passare una bella giornata sostenendo direttamente chi coltiva. Spesso, insomma, i campi di zucche diventano quindi teatro di eventi, laboratori creativi per i bimbi, incontri con le associazioni all'insegna della solidarietà. Un bel modo di vivere l'autunno.
1: 9:59.
0: Guido Monti e Dania Cericola, buongiorno, benvenuti.
2: Buongiorno Francesco, buongiorno. Ciao, come Francesco. Stai? Tutto bene?
0: Ma sì, dai, tutto bene, c'è anche Orazio in regia. Voi come state?
2: Ma direi a posto, guarda, okay. Con questo bel freschetto si sta bene.
0: Esatto, esatto. Stiamo combattendo un po' con la tecnologia questa mattina?
2: Sì, un pochino, sì, okay. Un pochino sì. E ogni tanto questa tecnologia ci fa dei brutti scherzi.
3: Lo sai perché? Perché è l'ultimo weekend estate.
2: Forse. E allora se
3: la tecnologia
0: si ribella. Si ribella. Forse
2: ce la faremo comunque.
0: Va bene, allora io vi lascio per latte e miele a casa mia. Noi invece ci ritroviamo domani, sempre dalle 8 alle 10. Quindi ciao da Francesco Carruba e buon sabato.
3: E ciao, allora, Francesco, buona giornata. Francesco.
1: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
4: Buon weekend con le stelle di Latte Miele, siamo arrivati al 19 settembre. L'Ariete in questo fine settimana deve mettere a tacere una certa agitazione interiore, evitare l'impulsività, e poi se si ha a che fare con delle persone che non capiscono, oppure magari con un amore troppo intollerante, la prudenza dovrà essere doppia. Weekend da dedicare all'amore, quello vero, ma soprattutto alla tranquillità interiore. Toro, buone possibilità di recupero, ma valuta bene scelte e compensi. Niente decisioni per una rivalsa, soprattutto se sono decisioni importanti che possono riguardare la tua vita futura. Gemelli, questo weekend è positivo per organizzare il futuro al meglio. Le idee mi piacciono, progetti, soprattutto amore in grande forma. Saturno rappresenta un elemento di forza che ora è favorevole. Cancro, un po' di stanchezza e nervosismo. Sabato e domenica due giornate in cui devi recuperare un po' di tranquillità interiore. Attenzione, il lavoro miglioramento, i risultati non mancano, ma ogni tanto anche tu hai bisogno di famiglia, casa e figli. Leone, recuperi energia e positività. In amore però restano dubbi su una relazione altalenante. Doppi dubbi con

0: nulla di grave. Scorpione, uno dei segni più favoriti, va bene questo amore? E se non va bene, cerca di capire come mai qualcosa non funziona, perché ora il tuo intuito è doppio con Venere nel segno. Lavoro, danaro, molte situazioni si possono sbloccare tra ottobre e novembre. Ad esempio, chi ha aperto una vertenza o una questione legale aperta avrà presto buone notizie. Sagittario, ottimo weekend per gli incontri, le amicizie. Io aggiungo sempre i viaggi, perché il Sagittario, anche per pochi chilometri, è disposto a spostarsi e cambiare prospettive. Nuove esperienze favorite, la curiosità porta opportunità. Capricorno, weekend favorevole ai sentimenti, perché bisogna ricordarlo, i Capricorno hanno un grande desiderio di sentirsi amati. Venere regala emozioni. Dedica tempo alle persone care e non pensare continuamente al lavoro, soprattutto in questo fine settimana. Acquario, situazione in miglioramento, ma evita di mandare tutto all'aria finché non hai maggiore sicurezza economica. Insomma, capisco che le provocazioni siano tante, sia in amore che nel lavoro, però bisogna essere forti. È chiaro che in famiglia ci sono dei problemi da risolvere, sei un po' preoccupato, ansioso. Pesci, weekend molto attivo, soprattutto per chi ha un amore o magari vuole cercarlo. Recupero di energia, passione. Poi sappiamo che tra i nati sotto il segno dei pesci ci sono anche tanti artisti, persone che hanno una grande creatività, e posso dirlo, sabato e domenica sono due giornate ispirate, possibili importanti passi nelle relazioni che valgono. Vi abbraccio forte forte e vi aspetto domani.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android.

0: siamo qua a casa nostra.
1: Buongiorno, buongiorno,
0: buongiorno
1: a tutti.
0: Buongiorno, buon sabato 19 settembre.
1: Buon sabato a tutti, siete collegati con casa di Dania
0: e di Guido, io so, ovviamente, so, sempre ospite. Sì,
1: vi diamo il buongiorno, siamo vicini dopo Francesco Carrubba, dopo l'oroscopo che spero sia stato come è.
0: Sì, non l'abbiamo sentito, ma sì, speriamo per tutti.
1: Siamo pronti per questo appuntamento che vi accompagna fino alle 13. Sì, siamo qui proprio per tenervi compagnia in modo molto leggero.
0: Certo.
1: Anche se stamattina la prima notizia che ho visto è la scomparsa di Mazzola,
0: sì,
1: che è stato un eroe della mia infanzia. Della grande Inter, naturalmente,
0: sì, non
1: mi aspettavo una notizia del genere aprendo gli occhi, però vabbè, diciamo che noi cerchiamo di alleggerire. Lui ha avuto la capacità di far sognare i ragazzi come noi, quando eravamo ragazzi, una volta, perché è stata la bandiera dell'Inter e della nazionale per tanti anni. E tra l'altro lui si è riscattato da un dolore atroce, perché sai che suo papà era finito con l'aereo che riportava a casa la squadra del Grande Torino,
0: Lisbona,
1: contro il muraglione del terrapieno di Superga.
0: Se siete stati da quelle parti,
1: c'è qualcosa di molto molto doloroso in quel luogo. Nell'impatto persero la vita tutti i passeggeri, compresi i giocatori, i dirigenti, quindi Mazzola si è un po' riscattato e ha rappresentato l'essenza del romanticismo calcistico, proprio l'essenza vera. Perché? Perché ha legato la sua carriera professionistica a un solo colore, che è quello nerazzurro. Agnelli gli aveva anche chiesto: vieni alla Juventus, ti diamo il doppio, e lui ha detto no.
0: Certo,
1: alla grande
0: è rimasto fedele alla grande.
1: Un ricordo molto emozionato per quello che mi riguarda, e un saluto a tutti voi che avete scelto Radio Latte Miele. Diamo subito la linea
0: alle news,
1: alla redazione, alle news, e ci sentiamo tra pochissimo.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga, non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, un paraprenota fatto.
5: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
6: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
7: Buongiorno da Alessandro Cisilin. È morto a 83 anni a Milano Sandro Mazzola, leggenda del calcio italiano, simbolo della grande Inter e della nazionale che nel 68 vinse il primo europeo e 2 anni dopo raggiunse un'epica finale mondiale. Fu poi anche dirigente sportivo nella stessa Inter, nel Genoa e nel Torino, dove era nativo, e infine apprezzato commentatore televisivo. Storica la rivalità da atleta con l'altra bandiera di Milano, il rossonero Gianni Rivera, nel segno del reciproco rispetto, assieme cofondarono il sindacato dei calciatori. Dopo aver ripetutamente espresso controverse mire annessionistiche, Trump annuncia di aver siglato un accordo con Danimarca e Groenlandia per la sicurezza dell'isola artica, che è parte del regno danese. Prevederebbe che nessun avversario degli Stati Uniti possa avere una base in essa, una presenza militare o effettuarvi investimenti sensibili senza l'autorizzazione della Casa Bianca. Il primo ministro groenlandese Nielsen conferma la presenza dell'accordo, sostenendo che riconoscerebbe gli interessi e il ruolo dell'isola nella cooperazione internazionale. Lo stesso Trump ha firmato la legge che stabilisce nuove sanzioni contro la Russia, anche sullo stesso presidente Putin, e autorizza la Casa Bianca a imporre dazi fino al 100% agli acquirenti di petrolio e gas russo. Ancora stallo invece su nuove sanzioni europee. A opporsi nell'ultima riunione ieri tra i 27 sarebbe la Slovacchia e per la prima volta la Francia. I cittadini europei non vogliono la guerra, ma i loro leader utilizzano l'Ucraina per esacerbare le tensioni, ha detto ieri Putin. Prosegue, anche se in attenuazione, l'ondata di maltempo, per lo più sul versante adriatico. Le regioni in allerta gialla scendono oggi da 12 a 6, sono Marche, Abruzzo, Basilicata, Molise, Puglia e Sicilia. Centinaia gli interventi ieri di vigili del fuoco, specie nel nord-est, ma anche altrove. A Firenze un temporale ha causato infiltrazioni d'acqua nella galleria degli Uffizi, danni e disagi a Roma per una bomba d'acqua nelle ore centrali, molti gli interventi per un acquazzone anche a Palermo. MotoGP domani in Austria nelle prequalifiche, vola lo spagnolo Acosta su KTM davanti al connazionale compagno di team Aldeguer, terzo Ogura che ha preceduto il leader mondiale Marc Marquez, nono Bezzecchi, lontano Bagnaia che sarà costretto a passare dal Q1, alle 10.50 le qualifiche, alle 15 la sprint race. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
8: Il tuo sorriso parla prima di te, racconta chi sei ancora prima delle parole. Per questo merita il massimo della cura. Nei centri Massaio la prevenzione è la base di tutto. Tecnologie avanzate, esperienza clinica, attenzione vera alla persona. Non è solo estetica, è salute, è sicurezza. Centri Massaio, benessere e sorrisi.
9: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
10: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
11: Vuoi mettere in sicurezza il tuo immobile? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino. Malte speciali, reti antisismiche, isolanti termici e acustici e tutti i prodotti specifici per ripristini, consolidamento e rinforzi strutturali. Affidati a chi ha esperienza e professionalità. Scegli Nuova Capolino per costruire in sicurezza e con qualità. Nuova Capolino. Sassari Li Punti, via Domenico Mille Lire. Latte Miele.

Ma ecco un umido sguardo azzurro aprirsi nel chiuso volto del cielo. Lentamente si allarga fino a trovare la strabica pupilla del sole. Leonardo Sciascia.

0: Laura Pausini su Radio Latte Miele. Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, un classico della musica italiana.
1: Sì.
0: Siamo abituati a sentirlo nella versione di Raff.
1: E invece
0: ma
1: questa
0: anche
1: volta
0: così,
1: esatto, no, bella. La nostra lauretta nazionale, oramai la chiamerei così, la lauretta nazionale, sei d'accordo?
0: Sì. Ci sono le bambole di pezza?
1: Ma va?
0: A settembre.

0: Radio Lateniele con Dani e con Guido, questa era settembre. Bambole di pezza
1: e ci ne siamo, va, se ne va e se ne sta andando.
0: Se ne va l'estate, l'ultimo weekend dell'estate, poi arriva l'autunno
1: magari,
0: ed è un weekend anche particolare perché c'è la 191esima edizione dell'Oktoberfest.
1: Si svolge
0: a Monaco da partire da oggi fino al 4 ottobre.
1: Birra come se piovesse.
0: Sì, neanche tanto. Poi ne parliamo.
1: Neanche tanto.
2: Zanni, quello di colazione da Zanni. Volete iniziare la giornata con il sorriso? E allora lasciamo spazio alle risate. Mandateci la vostra barzelletta al nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910. Fateci ridere, mandateci un messaggio registrandola, poi noi la manderemo in onda.
3: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte.

0: McDonald's la disponibilità.
1: Spot.
2: Rimozione controllata di amianto? Fermi tutti, ci pensa Brumer. C'è un calore che non si vede, ma si sente. Da anni, Transport di Taola lo porta nelle case dei sardi. Oggi, grazie alla T-Gas, concessionario Eni, arriviamo anche con il GPL, per condomini, comunità e abitazioni indipendenti. Transport di Taola e T-Gas. Il calore ha trovato nuovi modi per raggiungerti. Scopri di più su tgas.it o allo 079 26 05 22. Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
3: Navigantes. La carovana dell'identità, carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45, nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
4: Vivi i tuoi spazi esterni. Con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde, trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
5: Latte e miele.

0: Radio Rotti Miele con Dani e con Guido in questo appuntamento del sabato mattina.
1: Eccoci, ci siamo, ci siamo.
0: Dicevamo prima, molto prima, che è un giorno speciale perché si è datato il via con la tradizionale sfilata all'Oktoberfest.
1: Sì,
0: circa 1000 partecipanti, osti, tendoni, famiglie.
1: Tutti ubriachi.
0: Tutti ubriachi.
1: Sì, me lo immagino.
0: Anche il sindaco di Monaco, che ha raggiunto l'Oktoberfest in carrozza e poi ha spillato la prima botte di birra, che segna ogni anno l'apertura ufficiale di questa festa molto sentita. Poi sparano 12 colpi a salve e questo dà il via ai tendoni dove la birra può essere finalmente servita.
1: Hai detto che costa un boccale,
0: no, infatti,
1: 16 euro
0: birra come se piovesse, mica tanto, perché il prezzo medio di un boccale da un litro è di 16 euro,
1: un litro, ragazzi, non è proprio poco.
0: Noi brindiamo idealmente,
1: sì,
0: così non costa nulla,
1: certo, ovvio,
0: all'Oktoberfest e a tutte le persone che hanno scelto stamattina di stare con Radio Latte Miele.

0: ancora.
1: Tiziano Ferro su Radio Latte Miele con Ed ero contentissimo. Sembra ieri, invece, oh, era il 2006.
0: Mamma mia, davvero? 2000, sì, hai ragione, 2006.
1: Sì, sì,
0: mamma
1: quel periodo mia. Lì dove insomma Tiziano Ferro ha pubblicato questo album,
0: sì,
1: e aveva avuto anche un grandissimo successo,
0: sì,
1: per questo concetto del rimpianto, delle parole non,
0: sì,
1: dette.
0: Sì, sì, sì,
1: perché
0: sì,
1: in effetti ci dimentichiamo a volte, mm-hmm, di dire delle cose importanti a chi ci sta vicino.
0: È vero, a volte rimandiamo,
1: sia,
0: diciamo,
1: sia nel bene sia nel male,
0: male, certo.
1: E poi dopo hai un pentimento.
0: Sì,
1: hai un,
0: è vero, così, rimandiamo sempre.
1: Un po' di rimpianto.
0: E sai qual è la cosa? È che a volte fai proprio fatica a dire ti voglio bene,
1: sì,
0: che è una parola
1: semplicissima, sì, è vero.
0: Però ti vergogni quasi, magari a volte anche ai genitori. Io invece vedo che magari in altri, non so, in America per esempio, spesso dicono ti amo al bambino, non soltanto al marito.
1: Non fa testo, in America bevono come dei pazzi.
0: Eccolo, ma lo sapevo che mi toglieva la poesia. Niente, non c'è niente da fare, è rude.
2: Vendisi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo.
4: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Vi siete preparati per l'inverno? Noi da DSL Magazzini Outlet siamo pronti! Troverete tutto, abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo. E tutto, sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet, vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
6: Laboratorio Gabriella. Ricottelle, copulette, tiricche, ordinabili online in pochi clic. Scegli la tua box su laboratoriogabriella.it e ricevila dove vuoi. Laboratorio Gabriella. Tutto il gusto di Sardegna a casa tua.
7: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
8: Latte e miele.

immaginazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non poter.

0: morta io, ma sono matta.
1: Che fastidio.
2: Ma sai che mi piace proprio tanto.
1: Che fastidio.
2: Dico nella piaga.
1: Sì.
2: Mi piace tantissimo. Beh, è proprio brava.
1: Piace, brava. Devo dire la verità. Fa piacere anche riascoltarla, anche se
2: molto.
1: È tanto ormai che suona sta canzone.
2: Sì, sì.
1: Però non ci ha stancato. A differenza di altre che a volte.
2: Vabbè, succede. Però lei è a questo ritmo, a questo. Perché ti ricordi anche Chimica?
1: Come no?
2: Rettore. Io ogni tanto la riascolto e devo dire che ha una forza, una carica. Perché lei ha questa forza, questa energia che ti arriva proprio e ti viene voglia di muoverti. Comunque, che fastidio. Ragazzi, ma dov'è l'autunno?
1: Che fastidio
2: questa cosa qui che non ci sia l'autunno.
1: Ma dai, stai nel chill.
2: Ma senti, ascolta un attimo. Ho guardato così proprio per perdere tempo le previsioni un po' in là, no? Cioè io ho visto 2 ottobre 30 gradi, ma sarà possibile?
1: Beh, obiettivo raggiunto.
2: Cioè?
1: Hai perso tempo.

0: 11 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te. Ma quanto è piccolo.

0: Sì, sì, questo appuntamento si chiama proprio così, Latte Miele a casa mia, in diretta da casa di Dania. Io sono ospite.
1: Sì, sempre certo.
0: Collegati ovviamente con lo studio centrale di Radio Latte Miele. Venti agitare, dai, stai nel chill, stai nel chill.
1: Non sono agitata per niente proprio, guarda, per niente stamattina. Ti da lì.
0: Stavo facendo una riflessione sul fatto che noi che siamo baby boomers,
1: sì,
0: figli del boom economico, avevamo, sì, un modo di parlare che è molto molto molto diverso da quello che hanno i ragazzi di oggi.
1: Eh beh, certo.
0: Perché quei ragazzi della generazione alfa dicono delle cose che per noi sono incomprensibili.
1: Eh sì, è vero, loro parlano una lingua diversa, allora, dalla nostra.
0: Fino a che dicono sto nel chill, dici vabbè, sta nel chill, più o meno si capisce, no?
1: Ma traduci, vuol dire?
0: È tranquillo, no?
1: È tranquillo, stai nel chill, vuol dire sei tranquillo.
0: È a suo agio, cioè.
1: Okay.
0: Ma quando dicono altre cose diventa più complicato.
1: Hai un esempio?
0: Sì, per esempio, cringe.
1: Cringe?
0: Cringe.
1: No, sì, non saprei proprio dire.
0: È qualche cosa di imbarazzante o che fa provare vergogna per gli altri.
1: Ah, ok.
0: Cringe,
1: okay.
0: Cringe.
1: Cringe.
0: Poi noi diremmo siamo spacciati.
1: Sì.
0: E loro dicono cooked.
1: Ma dai, cooked.
0: Cucinato, sì, cioè in una situazione da cui è impossibile
1: sei
0: uscire.
1: Cucinato,
0: sei spacciato,
1: cotto,
0: sei finito.
1: Finito.
0: Sei finito.
1: Oh, ok. Oppure,
0: e questo l'ho sentito dire da tuo nipote,
1: sì,
0: che è proprio, cioè.
1: Lui a 12 anni.
0: Generazione alfa, no? I nati tra il 2013 e il 2015.
1: Sì.
0: Che dice: gli ho dato un palo.
1: Gli ho dato un palo. Cioè, non si è presentato.
0: No.
1: È dato buca.
0: Ha rifiutato qualcuno in modo sentimentale, cioè quello che noi avremmo detto dare un due di picche.
1: Oppure ti ho dato buca, cioè non sono andato all'appuntamento.
0: Dare palo.
1: Va bene, dobbiamo.
0: Allora, bisogna adeguarsi. Adesso vado a studiarmi il vocabolario dei giovani e poi magari ne parliamo in un'altra occasione.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom.

0: 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Amendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa. Hai rimandato per troppo tempo la cura dei tuoi denti? Adesso basta. Chiama e prenota la tua visita ai centri Massaiu. Puoi ritrovare il sorriso anche in un solo giorno, grazie agli impianti a carico immediato, con medici esperti e tecniche moderne. Il tuo sorriso non può aspettare.
2: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.

0: svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
1: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
2: Nuova casa? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Li Punti.
3: Latte e miele.

0: Kintsugi, Elisa, noi abbiamo detto che cos'è questa tecnica, vero? Kintsugi,
1: sì, sì.
0: Cioè è quella di riparare le ciotole o qualcosa che si rompe e praticamente seguire la rottura con dell'oro. Ed è una cosa veramente
1: sì,
0: particolarissima, bellissima.
1: E non è solo un concetto artistico,
0: no, ma è anche proprio un.
1: Ci sono le radici nella filosofia zen.
0: Zen, sì,
1: cioè evidenziare le tracce che ti hanno fratturato
0: e si possono riparare con
1: certo.
0: L'oro, quindi ti aiutano a proseguire, andare
1: sì,
0: avanti e diventare
1: sì, sì.
0: più forte.
1: Vabbè, anche qui il discorso che facciamo spesso è quello di mettervi in contatto con noi,
0: certo.
1: Lo ricordiamo, c'è un numero telefonico che è il 335 787 1910,
0: telefonico ma WhatsApp,
1: sono
0: ragazzi,
1: i messaggi
0: soltanto
1: WhatsApp,
0: messaggi
1: di Radio Latte e Miele, che naturalmente noi leggiamo con piacere, magari non li leggiamo in onda, ma
0: vi ringraziamo tutti. Tantissimo, perché ci fa davvero piacere.
1: Non è arrivato neanche un insulto.
0: No, meno male.
1: Uno ha scritto, non so da dove, ma immagino, voglio sì grosso.
0: Beh, è vero, è un po', il ragazzo è un po' grossino.
1: No,
0: sì,
1: vabbè, ragazzi, è così.
0: Dai, dopo però...
1: A proposito di Napoli, sì.
0: No, mi dovresti dire ancora una frase che mi hai detto, una parola che usano i ragazzi,
1: sì,
0: che
1: sì.
0: mi ha fatto veramente rimanere un po' così. Dimmi, qual
1: dopo,
0: era?
1: Dopo, te
0: ah, dopo me la
1: dopo
0: dici dopo,
1: la
0: ah, va bene.
1: Sì,
0: dopo
1: sì. Adesso a proposito di Napoli, due città con un'anima molto simile. Secondo Gigi D'Alessio il brano è una canzone d'amore che usa sì. Genova e Napoli come specchio di una relazione. Secondo voi il mare distanzia o unisce?

0: dividerà.
1: Beh, infatti, infatti
2: mi chiedevo, ma il mare cioè unisce oppure distanza?
1: No, unisce decisamente.
2: Vabbè.
1: Sì.
2: Questo è il pensiero del mio Anelide Polichete preferito.
1: Ecco, lo sapevo. A proposito di Napoli, il nostro ascoltatore ha scritto dicendo: cara Dania, guarda che sì, grosso non vuol dire che è grosso, vuol dire sei un mito, sei un grande. Scusa Marco, non lo sapevo.
2: Sei formidabile.
1: Scusa, non lo sapevo.
2: Beh, perché ci sono questi modi di dire che sono molto legati al territorio,
1: sì,
2: oppure,
1: certo,
2: oppure all'età, no? Come dicevamo prima,
1: sì,
2: cioè noi boomers, figli del baby boom, abbiamo difficoltà a capire quello che dice la generazione alfa.
1: Ecco, e infatti ce ne sono ancora due che volevo che tu dicessi.
2: Sì, per esempio, abbiamo detto prima alcune cose, no? Cioè, qual è l'abbreviazione di carisma? Cioè l'abilità di affascinare, di conquistare qualcuno in modo sentimentale, però sentimentalmente è Ritz. E quindi chi ha molto Ritz è un Ritzler.
1: Ecco, perfetto, chiaro, molto
2: chiaro. Poi c'è cap no cap, che significa bugia, senza bugie, insomma, quando le cose vengono prese sul serio, dette sul serio, un po' come equivale al nostro giuro, e poi ce n'è una che riguarda invece la musica. Quando una canzone è molto bella, orecchiabile e fa ballare, si dice bop. Lo sapevi?
1: No, assolutamente.
2: Guarda, siamo veramente dei boomers.
1: Sì.

0: Zanni, quello di colazione da Zanni. Volete iniziare la giornata con il sorriso? E allora lasciamo spazio alle risate. Mandateci la vostra barzelletta al nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910. Fateci ridere, mandateci un messaggio registrandola, poi noi la manderemo in onda.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.

0: McDonald's la disponibilità.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Spot
4: Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45 nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
5: Attenzione! A Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com.
6: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai i 20 GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAG 1,28%. 35 rate da €272 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
7: Scoprila da
8: Special Car a Sassari, Predanietta, strada 14, numero 10. Vetreria Lofrido. Dal 1992 produciamo vetri decorati, blindati e antisfondamento, scali in vetro, parapetti, specchi e box doccia. Alla Vetreria Lofrido lo realizziamo su misura per te. Vetreria Lofrido, Ploaghe, via Planargia 11. E attenzione! Realizziamo e sostituiamo vetri per stufe e camini, compresi di guarnizioni. Vetreria Lofrido, applicatore partner Saint-Gobain.

0: piccoli ci insegnano ad avere paura del lupo, per poi scoprire da grandi che il vero pericolo è il gregge di pecore. Francesco Caramagna.
1: Lucio Dalla e Francesco De Gregori si chiedevano ai tempi: come fanno i marinai?

0: Questo è il momento più appassionante dell'ora per me, che sono un boomer.
1: Sì, e io perché no, cosa sono secondo
0: anche
1: te?
0: Anche tu. Ah. Perché siamo di quel decennio là.
1: E vabbè, io sono nata nel 59, esatto.
0: Facciamo sostanzialmente un viaggio nel tempo, prima negli anni 70, Lucio Dalla, Francesco De Gregori con Come fanno i marinai, poi Zucchero con Diamante, e adesso entriamo anche negli anni 90 con una canzone che mi ricorda quell'album registrato per, è stato l'album di esordio peraltro di Ligabue negli anni 90, nel 90 proprio.
1: Sì,
0: pensa
1: sì, sì,
0: che l'hanno registrato in 20 giorni solamente, un album intero, non consecutivi, pochissimo, in uno studio qua di Milano che credo esista ancora, che è lo Psycho di Milano, e nessuno dava credito a Ligabue perché era un giovane sconosciuto. Addirittura il produttore fu proprio Angelo Carrara, che decise di produrlo di tasca propria perché le discografiche
1: non ci credevano.
0: Lì c'è praticamente metà della storia delle canzoni di maggior successo di Ligabue, e una è questa, Non è tempo per noi.

0: Invece per lui c'è stato il tempo,
1: sì,
0: ed
1: direi.
0: È ancora oggi, dopo tanti anni, veramente sulla cresta dell'onda, un personaggio grandissimo della musica italiana, che è Luciano Ligabue, che all'inizio faceva fatica, no? Mandava le cassette
1: e le rifiutava,
0: le registrazioni, no, le mandava a Pierangelo Bertoli,
1: che era una
0: persona squisita che non c'è più e ci manca molto, e poi Pierangelo Bertoli contattò quello che era il suo produttore dell'epoca, Angelo Carrara, e gli portò la cassetta dicendo: oh,
1: questo ragazzo
0: qua è bravo. Insomma, è riuscito a convincerlo, e hanno registrato questo album nel 90, come dicevo, in uno studio di Milano che si chiama Psycho. Nella sala di fianco c'erano Elio e le Storie Tese,
1: pazzesco,
0: che anche loro erano veramente molto lontani dai successi arrivati dopo, in uno dei brani dell'album c'è la tastiera suonata da uno di Elio e le Storie Tese, ma soprattutto l'album fu mixato proprio da uno di loro. Guarda che a volte
1: la vita è così,
0: la casualità,
1: non c'è la casualità.
0: No, se volete vedere Ligabue, il concerto più vicino è a Verona il 22 di settembre, quindi manca molto poco. Se volete vedere invece chi c'è in segreteria telefonica, sappiatelo, è la signora Naso.
2: Buongiorno Nadia e Guido, devo chiedere
1: ancora questo Nadia.
2: So che voi avete la signora Kat.
3: Senta signora, scusa un attimo, io sto cercando i signori.
2: Guardi, innanzitutto ho appena lavato il pavimento, e quindi è lei chi è che cerca?
3: Stavo cercando i signori, che quelli lì che fanno la radio sopra. Posso andare su?
2: No, ma lei chi è? Scusi, si presenti.
3: Sono un collaboratore, vorrei andare su e magari collaborare con loro.
2: Un attimo, perché prima ci sono io, c'è anche la mia nipote, e poi magari viene anche lei.
3: Volere grandissima maleducata, va bene?
2: Io sarò maleducata, ma le cose le so fare, va bene? Allora Guido, io vengo su perché devo parlare con la signora Kat, perché mi deve dare le chiavi di casa vostra.
0: No, non credo proprio.
2: Va bene?
1: La signora Kat sarebbe Cutter, comunque.
0: Caterpillar.
4: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
5: TAEG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
6: Vi siete preparati per l'inverno? Noi da DSL Magazzini Outlet siamo pronti! Troverete tutto: abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo, e tutto sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet, vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
7: Un grande progetto o una piccola casa? Una semplice manutenzione? Per Brumer non c'è differenza, perché le grandi imprese ci entusiasmano e i piccoli progetti ci appassionano. Ogni lavoro è unico. Per questo realizziamo soluzioni personalizzate, pensate davvero intorno alle persone. E con piani di pagamento agevolati trasformiamo anche i progetti più complessi in realtà. Info e contatti su brumercostruzioni.it. Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
8: Latte e miele.

0: Beh, se siete mai stati a un concerto dei Nomadi, avrete notato che Io voglio vivere, questa canzone, si trasforma in un grandissimo rito collettivo, no? Perché, sai, il primo ritornello lo fanno cantare al pubblico.
1: Sì.
0: Vabbè, Nomadi, grandissimo gruppo, peraltro estremamente vicino a Radio Latte Miele.
1: Sì.
0: Insomma, siamo sponsor dei loro concerti da tanto, tanto tempo. E a proposito di segreterie, c'era la signora Naso, ma è arrivato un vocale
1: subito di Caterpillar cioè, ha risposto immediatamente.
2: Cara signora Naso, il mio nome non è Caterpillar e non Cat, e poi bisogna vedere se io la faccio salire per dare le chiavi, visto che io ho pulito, può anche darsi che non le do il permesso, e con questo le dico ciao.
1: Ah, vabbè, adesso cominciano tra tutte e due. È un disastro.
0: Ciao.
1: Ragazzi, è un disastro. Ciao.

0: 11:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: sì, io comincio a avere un po' fame.
1: E l'ora dedicata ai manicaretti, quindi mi sembra assolutamente normale.
0: Ho veramente famina in questo momento.
1: Questa è Radio Latte Miele, questa è Dania che ha famina. Io sono Guido che mi si occuperà dei manicaretti.
0: Boh, vabbè, dipende. Dai, io ho cucinato questa settimana.
1: Sì, questa settimana
0: dai,
1: devo dire di sì. E la redazione si occupa invece delle notizie.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Il mondo dello sport e non solo quello del calcio piange la scomparsa a 83 anni di Sandro Mazzola, indimenticabile simbolo dell'Inter con cui vinse tutto, 4 scudetti, 2 coppe campioni, altrettanti intercontinentali e della nazionale che conquistò l'Europa nel 68, figlio di Valentino, uno degli eroi di Superga, consegna alla leggenda la rivalità con Gianni Rivera. E in tutte le manifestazioni sportive del weekend disposto il CONI sarà osservato un minuto di silenzio. Emozione ancora più forte l'Olimpico, dove alle 18 nel clou della quinta giornata l'Inter con il lutto al braccio affronterà la Roma con cui condivide il primato a punteggio pieno. Il confronto militare nella penisola araba che oppone le forze saudite ai ribelli filo iraniani dello Yemen coinvolge anche Riyadh che denuncia un attacco subito nella notte. Non vi sono notizie di vittime ma gravi disagi e la paralisi dei sistemi di navigazione all'aeroporto internazionale. Donald Trump intanto annuncia colloqui diretti con i ribelli Houthi che nei giorni scorsi hanno conquistato l'area d'accesso meridionale al Mar Rosso. Dallo stesso Trump altre 2 mosse, ieri la firma a nuove sanzioni contro la Russia, incluso lo stesso presidente Putin, che includono anche dazi fino al 100% agli acquirenti di petrolio e gas russo. E poi l'annuncio di un accordo con Danimarca e Groenlandia, che è parte del regno danese, ma è stata spesso oggetto di mire annessionistiche da parte dello stesso presidente americano. Il governo groenlandese conferma la presenza dell'accordo, dichiarando che garantirebbe gli interessi dell'isola artica. Nuovi dettagli sull'aggressione a una professoressa ieri in una scuola media a Roma. Lo studente di 13 anni le ha prima spruzzato spray urticante e poi l'ha coltellata, riprendendo il tutto con un telefono agganciato a un casco con l'obiettivo di fare una diretta Telegram. Il ragazzino, che ha detto di aver agito per odio contro la docente, aveva un profilo TikTok con circa 4.000 follower ed era molto attivo nel postare video di omicidi, suicidi e scene violente. Basket, la nuova arena di Tortona è la cornice della Final Four della Supercoppa che apre la nuova stagione della pallacanestro alle 17. Nella prima semifinale i padroni di casa incrociano Venezia, mentre alle 19.45 sarà la volta della grande classica tra l'Olimpia Milano, campione in carica, e la Virtus Bologna. Domani alle 17 la finale. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Spot. Hai un progetto di costruzione o ristrutturazione? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino, materiali edili innovativi per rendere le costruzioni più affidabili, con prodotti specifici per la sicurezza, dalle fondamenta al tetto. Nuova Capolino, Sassari Lipunti, via Domenico Mille Lire. Nuova Capolino, costruisci sicuro, costruisci meglio.
4: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su gcrponteggi.it. Stai cercando l'auto giusta per te? Da AutoMeiLogu trovi un'infinita scelta di veicoli di tutte le marche, selezionati, controllati e garantiti. E con la nostra officina interna ti diamo assistenza anche dopo l'acquisto. AutoMeiLogu, usato di qualità. AutoMeiLogu, la sicurezza di scegliere bene. Ti aspettiamo a Tiesi, ingresso dalla 131, chilometro 3 e 700.
5: Navigantes. La carovana dell'identità, carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45, nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
6: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
7: Latte e miele.

Dopo il pianto, una volta bevuto un buon bicchiere di vino, iniziamo a parlare dei nostri sogni e scoprimmo che erano sempre gli stessi: forti, irriverenti, indomabili, inflessibili, ostinati, necessari, indistruttibili. Luis Sepúlveda.

0: È bella, bella, bella, bella anche questa. Quante volte l'abbiamo sentita?
1: Tante volte.
0: E ci fa piacere.
1: Assolutamente.
0: Come ci fa piacere ogni tanto, non sempre, ma no, sempre
1: sì, vabbè, poverino,
0: perché è
1: simpatico. Sì.
0: Sentire cosa ci ha lasciato in segreteria telefonica il nostro vicino di casa, il DJ Aldo. Ciao DJ Aldo.

0: lavoravamo spesso insieme, insomma, l'ho vista crescere. Certo. Ecco, e lei sta cercando, è venuta perché cerca una canzone italiana, e solo che in inglese non si sa spiegare, in francese io non capisco. Dice che questa canzone è dedicata a Paloma e lei la cerca. Allora, diglielo tu, Paloma, Paloma, voi parlate francese, no?
1: Monsieur, madame, no. Parlez-vous français? Merci. Gigi Aldo me dit que vous connaissez toutes les chansons italiennes.
2: Si, vale.
1: Je cherche celle qui fait comme ceci.
3: Il chante Paloma dans les rues, comme Amédée.
1: Je crois que le titre est Paloma.
0: Ecco, insomma, sta canzone dice che cantano Paloma per le strade come a Medellin. Io non la conosco, voi la sapete, no? Cioè,
4: no,
0: la riuscite a trovare?
4: Però,
0: no, vuol fare un remix e quelle robe lì. Siccome si chiama come lei, dai, Paloma, adesso i nostri amici la trovano di sicuro, loro sanno tutto
2: sicuro
0: della musica italiana.
2: Certo, certo, che se gli dici che noi le conosciamo tutte,
5: siamo rovinati.
6: Mi sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

0: quando viaggi da sola sui treni che portano al mare lontano da me, lontano da me.
1: Quando viaggi da sola, Benji e Fede su Radio Latte e Miele nella mattinata del sabato.
2: Signor Guido, lei è un monello, ma povera signora Dania. Ciao.
3: grazie Cutter.
1: Non vale.
3: Grazie.
1: Non vale,
3: perché lei ti conosce. Quindi sa che io sono una santa.
1: Vale.
3: Una vera santa. No, adesso a parte gli scherzi, io volevo accennare a quella notizia dell'insegnante che era stata accoltellata dal ragazzino di 13 anni. L'insegnante, la signora, è pronta a tornare in classe e ha detto l'ho perdonato, e io la ammiro moltissimo, e dice che non ha paura e che appunto è pronta a riprendere il suo ruolo. Ma quello che mi fa pensare è questo, cioè un ragazzino di 13 anni che compra dei coltelli via internet con la carta di credito dei genitori. Ma ragazzi, ma come si fa ad arrivare a pensare di accoltellare un insegnante perché ti ha dato dei brutti voti? È una cosa che per me è fuori dal mondo. Bisogna stare molto molto attenti. Io però ho la mia idea, cioè, e continuerò a urlarla. C'è troppa violenza ovunque, dai telefilm ai film, a queste cose di TikTok che sono molto probabilmente non selezionate nel modo esatto. Cioè, ragazzi, basta, tornate sulla terra. Ci sono dei sentimenti da rispettare e io vorrei che questi ragazzi giovani, 12, 13, 14 e via andare, si rendessero conto che la vita non è quella lì. Vieni.

0: Simone da Zanni, volete iniziare la giornata con il sorriso? E allora lasciamo spazio alle risate. Mandateci la vostra barzelletta al nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910. Fateci ridere, mandateci un messaggio registrandola, poi noi la manderemo in onda.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Qui con Latte Miele, musica italiana, inizia un'altra giornata.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
1: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
5: Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
6: Benvenuti da Lumen.
5: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
6: Vivi il gusto, vivi Lumen.
5: Lumen, ristorante e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres.
7: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è?
8: Niente.
7: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAG 1,28%. 35 rate da 272 euro al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
9: Scoprila da
10: Special Car a Sassari, Predaniedda, strada 14, numero 10. Laboratorio Gabriella. Ricottelle, copulette, tiricche, ordinabili online in pochi clic. Scegli la tua box su laboratoriogabriella.it e ricevila dove vuoi. Laboratorio Gabriella. Tutto il gusto di Sardegna a casa tua. Regaliamo tempo, abbracci, sorrisi sinceri. Ma se il tuo sorriso ha bisogno di più attenzione, questo è il momento giusto. Non aspettare un'occasione speciale. La cosa più importante sei tu. Regalati sicurezza. Regalati serenità. Regalati un sorriso che ti rappresenti davvero. Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
11: Centri Massaiu. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
12: Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
13: Latte e miele.

0: Di nient'altro viviamo se non dei nostri poveri, belli, splendidi sentimenti. Ogni sentimento cui facciamo torto è una stella che spegniamo. Herman S.
1: 1982, viaggio nel tempo sulla Temiele. Certo, non succederà più, Claudia Mori.

0: La musica italiana nel cuore del sabato mattina. Ci stiamo avvicinando al momento del congedo, ma abbiamo ancora un po' di spazio.
1: Certo,
0: in vostra compagnia fino alle 13. Un ringraziamento a chi ci scrive e ci manda dei messaggi
1: tipo, al numero
0: tipo questo
1: 3357871910. Vai.
0: Sto facendo la spesa al mercato, cerco il nasello e non lo trovo. Basta. Non si è firmata.
1: Non so, non si sa.
0: Cosa sarà?
1: Prendi un altro pesciolino, ce ne sono tanti buoni.
0: Sto cercando il nasello,
1: ma non lo trovo.
0: Vabbè. Senti, se invece vuoi cercare un angelo,
1: Sì.
0: guardati intorno e vedrai che lo incontrerai.

0: Francesco Renga su Radio Latte Miele, questa era Angelo e c'è la nostra cagnolina che fa bau.
1: Perché? Bau, perché? Bau. Perché?
0: Perché vorrà mangiare. Ma l'orario è quasi quello dei manicaretti.
1: Il problema è che continuano a mangiare. Questo è la terza volta che
0: lo
1: arrivano
0: apposta,
1: a chiedere.
0: Lo fanno apposta.
1: Assolutamente.
0: Sono veramente bastardi. No, non è vero, sono di razza, ma sono bastardi.
1: No, quando voglio. Adesso oramai hanno capito questo gioco. Noi siamo appunto in una stanza e facciamo la radio e loro sanno che per farmi alzare devono fare questi rumori qua, cioè abbaiare. È diventato un gioco per loro, per me un po' meno comunque. Vabbè.
0: Senti, invece di parlare di manicaretti, sì, che mostra ci presenti, mostriciattolo?
1: Vorrei mostrarvi questa mostra che è ancora attiva per pochi giorni a Palazzo Reale di Palermo. Le sale Duca di Montaldo del Palazzo dei Normanni si tingono delle sfumature dell'impressionismo. La mostra Tesori impressionisti, Monet e la Normandia, un viaggio visivo straordinario tra le scogliere della Manica e le campagne francesi proprio nel centenario della morte di Claude Monet. L'esposizione raccoglie circa 100 opere provenienti da istituzioni prestigiose, in particolare Claude Monet, protagonista assoluto con le sue riflessioni sulla luce e sull'acqua. I maestri de l'en plein air, opere di Renoir, Courbet, Corot, Baudin e Delacroix, che raccontano la nascita della pittura moderna. Tesori impressionisti, Monet e la Normandia, fino al 28 settembre a Palermo.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, un paraprenota fatto.
5: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
6: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
7: Vi siete preparati per l'inverno? Noi da DSL Magazzini Outlet siamo pronti! Troverete tutto, abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo. E tutto, sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet, vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
8: Attenzione! A Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove marmo, granito e pietre pregiate diventano pavimenti, scale, piscine, camini, top cucina, arredo bagno e complementi d'arredo unici. Hai un'idea particolare per la casa o il giardino? L'Arte in Pietra Boutique la realizza per te. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com.
9: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
10: Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Amendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa.
11: Latte e miele.

0: Altra canzone che fa sempre piacere riascoltare.
1: È vero.
0: Questa Non vivo più senza te per Biagio Antonacci.
1: Allora, cominciamo con i ringraziamenti.
0: Sì.
1: Allora, la signora Naso, Maurice Modica, e anche questo signore è passato di lì, strano, che voleva salire, non si sa chi sia. Appunto, Alex Peroni, che è il nostro DJ Aldo, Cutter, che è la nostra grande signora che ci aiuta a casa.
0: Certo.
1: E poi ringrazio così.
0: Che dice che sono un monello.
1: È un monello, ha ragione. E poi così a caso voglio ringraziare Gino da Savignano in provincia di Treviso che ci manda un ciao grande, grazie infinite.
0: Chissà se ha trovato il nasello quello là.
1: Non si sa.
0: Vabbè, un ringraziamento va anche a Orazio per la regia.
1: Sì, grazie.
0: Abbiamo questo
1: Orazio,
0: nuovo personaggio che si occupa di noi, grazie, sei molto gentile. So che stanno facendo per le regie così un po' di turnazioni.
1: Sì, chissà.
0: Chi arriverà nelle prossime settimane.
1: Domani vedremo.
0: E poi un grazie doveroso va anche a Gianmarco Cecconi per la programmazione musicale, perché è lui che se ne occupa ed è giusto anche dirlo.
1: Assolutamente vero. Ci sentiamo tra poco.

0: 13 in punto.
1: Beh, allora anche oggi abbiamo terminato, il nostro tempo a disposizione è scade qui, vi lasciamo però in ottima compagnia, Dani e Guido vi danno appuntamento a domattina alle 10 con Latte e Miele a casa mia, ma state assolutamente in sintonia perché anche oggi potete pranzare se volete con le gambe sotto il tavolo mentre ascoltate La Dolce Vita di Matteo Osso.
2: Io vi voglio salutare con un brano di Luigi Pirandello, è tratto dal saggio sull'umorismo del 1908. Ciascuno si racconcia la maschera come può, la maschera esteriore, perché dentro poi ce n'è un'altra che spesso non s'accorda con quella di fuori. E niente è vero. Vero il mare, sì, vera la montagna, vero il sasso, vero un filo d'erba, ma l'uomo sempre mascherato, senza volerlo, senza saperlo.

0: Sei magnifica.
1: Ernia con Dedica su Radio Latte Miele. Benvenute e benvenuti alla Dolce Vita.
2: La Dolce Vita.
1: Tant'è vero che il tempo vola quando ci si diverte, tant'è vero che è già volata una settimana. Siamo di nuovo insieme, sabato, è passata da poco l'una, qualcuno di voi starà pranzando, qualcuno forse starà tornando, arrivando a casa o uscendo in questo momento. Insomma, qualunque cosa voi stiate facendo, sappiate che per le prossime tre ore stiamo insieme e chiacchiereremo un po' di cose. Avremo una storia che riguarda molti di noi, molti di voi, io non ne ho animali, che hanno animali in casa e che hanno stabilito un legame di affetto con gli animali. Chiacchiereremo su questo tema e poi, come sempre, ci saranno tutti i nostri contenuti. Prima di partire però con la nostra puntata della Dolce Vita, come sempre ascoltiamo gli aggiornamenti che arrivano dalla redazione di OK Salute.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: OK Salute e Benessere.
5: Siamo all'appuntamento con OK Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Sindrome della pelle tostata, e questo è l'argomento di oggi. Allora, l'uso sempre più diffuso e prolungato di laptop, tablet e smartphone tra i più giovani sta portando all'attenzione dei medici patologie dermatologiche un tempo riscontrabili quasi esclusivamente nella popolazione adulta. L'allarme arriva dalle pagine della rivista scientifica British Medical Journal Case Reports, dove i medici britannici ci hanno documentato un caso emblematico di eritema ab igne, noto anche come sindrome della pelle tostata, in un bambino in età prescolare. Il piccolo è giunto al pronto soccorso pediatrico con una evidente eruzione cutanea a rete, simile a un ematoma spontaneo, localizzata sull'addome. Inizialmente né il giovane paziente né i genitori sono stati in grado di indicarne la causa. Il bambino non presentava febbre, traumi recenti o perdita di peso, e sia le analisi del sangue sia l'ecografia avevano solo dato esito negativo, portando a una prima dimissione. Due settimane dopo, tuttavia, la situazione è peggiorata. La pelle si è arrossata ulteriormente, diventando dolente e iniziando ad esquamarsi. Soltanto un'indagine più approfondita sulle abitudini quotidiane ha svelato l'origine del problema. Seguendo lezioni scolastiche da casa, il bambino utilizzava il computer portatile appoggiandolo direttamente sulla pancia scoperta fino a 8 ore al giorno, spesso mantenendo il dispositivo collegato al caricabatterie. L'eritema ab igne è una dermatosi causata dall'esposizione ripetuta e prolungata a fonti di calore a bassa intensità, generalmente tra i 43 e i 47 gradi, insufficiente a provocare una vera e propria ustione immediata, ma capace nel tempo di danneggiare i vasi sanguigni superficiali e il tessuto cutaneo. Storicamente associato all'uso scorretto di borse dell'acqua calda, termofori o stufette, il fenomeno è in aumento tra bambini e adolescenti a causa dell'abitudine di posizionare dispositivi elettronici a diretto contatto con la pelle o attraverso indumenti molto sottili. I sintomi: macchie rossate o brunastre disposte a rete o a ragnatela, talvolta accompagnate da prurito, bruciore o desquamazione. Nella maggior parte dei casi la patologia è reversibile. Rimuovendo la fonte di calore, la pelle torna gradualmente alla normalità nell'arco di alcune settimane, a volte anche mesi. Complicazioni: in caso di esposizione prolungata per anni, l'iperpigmentazione può diventare permanente e in rari casi evolvere verso forme cutanee più gravi. La dottoressa Mara Zagovenu, che è prima autrice dello studio ospedaliero, ha sottolineato come la patologia sia spesso poco riconosciuta in ambito pediatrico. L'uso crescente di dispositivi elettronici, dice, rappresenta una causa sottostimata di eritema ab igne nei bambini. Una diagnosi tempestiva basata su un'anamnesi

0: accurata sulle abitudini digitali del piccolo permette di evitare ansie ai genitori ed esami invasivi o non necessari come prelievi di sangue e TAC. Per prevenire il disturbo, la raccomandazione degli esperti è semplice: non utilizzare mai computer portatili e tablet appoggiati direttamente sulle gambe o sull'addome, preferendo sempre l'uso di un tavolo, di una scrivania o di appositi supporti rigidi distanziatori. Attenzione a tenere anche il caricabatterie attaccato quando usiamo il computer. Grazie per essere stati con noi.
1: Spot.
2: Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
1: Benvenuti da Lumen.
2: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante ma giovane, libera, informale.
1: Vivi il gusto, vivi Lumen.
2: Lumen, ristorante e lounge bar, lungomare Balai, Porto Torres.
3: Un sorriso sicuro cambia tutto.
4: Allo studio odontoiatrico Ichnos di Ossi trovi esperienza, tecnologia e un team che ti ascolta davvero. Dalla prevenzione alle cure più avanzate di implantologia e ortodonzia, con appuntamenti veloci e convenzioni Fondo Est e Unisalute. Info e contatti su ichnosmedicalservicesrl.it.
3: Sorridi, c'è Ichnos.
5: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
6: Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45 nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
7: Nuovo bagno? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Li Punti.
8: Latte e miele.

Flamenco Paranoia, Samurai J su Radio Latte Miele con la nostra, il nostro primo blocco in cui come sempre vi raccontiamo le curiosità successe in giro per il mondo durante questa settimana che ci siamo lasciati alle spalle. Comincerei da una curiosità tutta italiana perché andiamo a Brescia. Che succede? Un passeggero italiano atterra in realtà a Torino, ma lui è di Brescia, con una testa di coccodrillo essiccata dentro la valigia. Come avrete vagamente intuito, la cosa non è propriamente regolamentare, tant'è che non solo gli è stata sequestrata, ma rischia una multa fino a 15.000 euro. Perché? Perché la CITES, che è la convenzione di Washington che tutela le specie animali in via d'estinzione, chiaramente proibisce questo genere di traffico internazionale, tant'è che la testa dell'animale è stata immediatamente sequestrata dai funzionari dell'agenzia dogane e dai carabinieri forestali. Le sanzioni saranno fino a 15.000 euro. L'uomo si è giustificato definendo l'oggetto un semplice souvenir bizzarro acquistato in un mercatino in Florida, ignaro delle leggi internazionali. Comunque rimane il fatto che la testa è stata sequestrata e che verrà probabilmente adesso donata ad un museo o utilizzata a fini didattici, quindi diciamo non si butta, però non te la puoi portare a casa. E è partita la procedura amministrativa per verificare se ci sono gli estremi per sanzionare il viaggiatore con un massimo di 15.000 euro. Come si fa?

Cesare Cremonini con la sua Paparazzi su Radio Latte Miele. Continuiamo a raccontare il mondo intorno a noi con le curiosità che succedono. Andiamo a Londra in questo caso. Se siete amanti, come moltissimi anche italiani, forse magari qualcuno dei nostri ascoltatori ha partecipato a questo evento, se siete amanti, dicevo, di Star Trek, saprete che è appena stato conquistato il Guinness dei, per il Guinness dei primati, un record a Londra, che ha visto centinaia di persone, ovviamente tutti fan del film e della serie televisiva, che si sono cimentati in una sorta di atto collettivo. Cioè si trattava di radunarsi tutti quanti e mantenere il saluto di Spock completamente immobili per almeno 60 secondi. La precisione doveva essere millimetrica. Per convalidare il record, i giudici del Guinness World Record hanno dovuto controllare i partecipanti uno per uno. Non bastava alzare la mano, bisognava mantenere lo spazio a V, avete presente la divisione tra il dito medio e l'anulare, che doveva essere ben aperta e netta, e la posa doveva essere mantenuta rigorosamente immobili per almeno 60 secondi consecutivi. Solo il battito delle ciglia era un movimento consentito. Il raduno è stato organizzato in occasione di una convention di fantascienza e ha visto la partecipazione di intere famiglie travestite da membri dell'equipaggio della flotta stellare. Ha trasformato questa piazza di Londra, che in questo periodo dell'anno non è particolarmente, diciamo, colorata, in una sorta di festival, di sagra delle orecchie a punta e costumi blu e rossi.

0: Zanni, quello di colazione da Zanni. Volete iniziare la giornata con il sorriso? E allora lasciamo spazio alle risate. Mandateci la vostra barzelletta al nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910. Fateci ridere, mandateci un messaggio registrandola, poi noi la manderemo in onda.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Qui con Latte Miele, musica italiana, inizia un'altra giornata.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
1: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
5: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
6: Con i 20 GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai i 20 GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAG 1,28%. 35 rate da €272 al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
7: Scoprila da
8: Special Car a Sassari, Predaniedda, strada 14, numero 10. C'è un calore che non si vede, ma si sente. Da anni Transport di Taola lo porta nelle case dei sardi. Oggi, grazie alla T-Gas, concessionario Eni, arriviamo anche con il GPL per condomini, comunità e abitazioni indipendenti. Transport di Taola e T-Gas. Il calore ha trovato nuovi modi per raggiungerti. Scopri di più su tgas.it o allo 079 26 05 22.
9: La storia del vetro è lunga di oltre 7.000 anni. Alla vetreria Lofriddo a Ploaghe vogliamo raccontarvela attraverso i nostri lavori, realizzati da mani esperte e precise.
10: E non dovete venire da noi a Ploaghe, veniamo noi a casa vostra gratuitamente. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
11: Latte Miele,

Tutti a bordo del nostro treno nel tempo, parte il nostro viaggio dal 1974, la voce quella graffiante di Druppi con Sereno E. E poi nell'88 incontreremo invece il grande Antonello Venditti che ci canta Mitico Amore.

0: Antonello Venditti 1988, mitico amore, Radio Latte e Miele. Invece è arrivata per la dolce vita il momento di scoprire chi c'è in copertina in questo numero del sabato del nostro magazine settimanale. Abbiamo delle code che si intrecciano e sullo sfondo il volto sorridente di Olivia Gobetti, che ce ne parla e ci racconta di Sorelle per la coda. Ciao Olivia, benvenuta.
1: Ciao Matteo, ciao a tutti quanti, buongiorno.
0: Allora, Sorelle per la coda, tu intanto insomma sei una donna, diciamo, avvezza ai mezzi di comunicazione, perché ti abbiamo vista in televisione, Rete 4, la Rai, hai lavorato in radio, quindi molti dei nostri ascoltatori potrebbero anche averti già incontrata in qualche modo. Però poi hai anche cominciato a scrivere, non è il primo libro che scrivi, e in questo caso sei voluta andare a, come dire, radiografare il cuore degli animali che abbiamo a casa per capire qual è il loro punto di vista rispetto a noi umani.
1: È vero, guarda, io non ho mai scritto prima di Sorelle per la coda delle storie che riguardassero gli animali. Normalmente i miei sono romanzi che parlano di rapporti di coppia, eccetera eccetera. Questa volta invece per me è stata una cosa molto importante, perché probabilmente succede anche a voi che mi state ascoltando e anche a te, Matteo. Oggi soprattutto sui social, no? Ci sono tante notizie che riguardano gli abbandoni degli animali, le violenze sugli animali, che sono questi esseri meravigliosi che scendono sulla terra per farci un dono, per proteggerci molto spesso. Hanno un'anima purissima, eppure ancora oggi c'è tanta gente che per andare in vacanza non conoscono l'empatia nei loro confronti.
0: Mi mordo la lingua, perché le parole che mi uscirebbero a definire le persone che prima comprano un cane perché fa moda avercelo e poi lo mollano l'auto grill, mi rischierei il posto di lavoro. Però abbiamo capito lo spirito che c'è dietro Sorelle per la coda, che è la storia di Kelly e di Zoe. Continuiamo a parlarne con te, Olivia, tra poco abbiamo un po' di musica e poi torniamo.

0: Chiara Pausini, Le cose che vivi, Radio Latte Miele, invece Olivia Gobetti in libreria con Sorelle per la coda, editore Armando, racconta la storia di Kelly e di Zoe, ma racconta un po' la storia di tantissimi di noi che hanno un animale in casa e che con quell'animale poi costruiscono non soltanto, diciamo, un rapporto padrone-animale, che oramai padrone diventa parte della famiglia, cioè c'è uno scambio di affetto. Olivia?
1: Eccoci. Ti sentivo, la tua voce si è affievolita.
0: La mia voce adesso, si è affievolita, mamma.
1: Sì, adesso ti sento invece, ok.
0: Dicevo,
1: dimmi.
0: Sorelle per la coda, la storia di Kelly e di Zoe, racconta questa storia, ma racconta la storia di tantissimi ascoltatori, di tantissime persone che hanno in casa un animale con cui c'è un rapporto che va ben al di là del rapporto padrone-animale, come si poteva intendere 50 anni fa.
1: Esatto, però se posso dirti, Matteo, Sorelle per la coda è una storia che può essere formativa e anche molto accessibile da tutti, perché aiuta a sviluppare l'empatia. Che cos'è l'empatia? Molti purtroppo ancora non conoscono molto bene il significato, però comprendere soprattutto il valore della responsabilità che abbiamo verso gli animali. E questo libro vorrebbe offrire una chiave delicata, non traumatica, attenzione, per cercare di capire anche il concetto della perdita, perché tutti noi probabilmente abbiamo passato un'esperienza terribile, perché si soffre tantissimo quando il nostro amico a quattro zampe, che magari ci ha accompagnato per una parte del nostro percorso di vita e che abbiamo considerato come famiglia, se n'è andato e stiamo veramente male. Però una cosa che io ho sperimentato proprio nella mia vita, che loro rimangono, che l'amore, quando è sincero e puro come quello che c'è tra noi e gli animali, non se ne va, rimane sempre. E loro, se stiamo attenti, perché è una possibilità che abbiamo tutti noi, quando se ne vanno ci mandano dei segnali molto chiari.
0: Sì, poi c'è anche Olivia, magari ci ritorniamo tra poco dopo aver ascoltato il prossimo brano, un po' uno stigma rispetto al far vedere di aver avuto affetto, cioè in fin dei conti è solo un cane, è solo un gatto. Non è vero, quando ci sono di mezzo i sentimenti sono bruciano, per sono fuoco e quindi bruciano tutti uguali.
1: L'amore è amore.
0: E non ci si deve né vergognare né sentire deboli se si dispiace anche moltissimo della perdita di una componente della nostra vita. Rimani con noi, abbiamo ancora un sacco di tempo per chiacchierare insieme a te, e intanto
1: che
0: pubblicità
1: bello.
0: E poi musica.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Vi siete preparati per l'inverno? Noi da DSL Magazzini Outlet siamo pronti! Troverete tutto: abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo. E tutto sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
5: Sai qual è il dentista che fa sorridere anche i più piccoli? Centri Massaio. Qui i bambini si sentono tranquilli e i genitori ancora di più. Controlli delicati, prevenzione, igiene dentale e tanta attenzione per crescere con denti sani e forti. Perché un bel sorriso si impara da piccoli. Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
6: Centri Massaio. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
7: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo! Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
8: Latte Miele.

0: Giovanotti, mi fido di te, su Radio Latte e Miele continuiamo a chiacchierare insieme ad Olivia Gobetti, Sorelle per la coda, il titolo del libro che è appena uscito in libreria, e abbiamo capito che si parla di affetto, di amore nei confronti degli animali, anche quando gli animali poi vengono a mancare, purtroppo la biologia non la stabiliamo noi, mediamente la vita di un uomo è più lunga di quella di un animale domestico, di un animale a quattro zampe, quindi inevitabilmente incorriamo in queste situazioni. Ci sono anche molte persone che sono magari in là con gli anni, che sono restie, Olivia, a prendersi un animale perché pensano: e poi se muoio prima io lo lascio solo, che sarà di lui? Perché è una delle tante cose che succedono,
1: sì,
0: no?
1: Sì, allora è una riflessione questa che si fanno le persone che sono un pochino avanti con gli anni, però posso dire, non so se voi avete mai avuto l'esperienza di girare per esempio tra i box di un canile. Io mi sono andata una volta soltanto e mi sono sentita quasi male, devo dire. Allora io preferisco prendere un animale con me, e poi succede quel che succede, voglio dire, non è che la nostra vita ci consente di dire ok, allora me ne vado soltanto perché sono anziano, perché succede purtroppo anche a qualsiasi età. Quindi
0: certo,
1: come facciamo noi
0: così
1: a prioristicamente a dire no, non lo faccio, perché poi magari tra un anno, 2 anni, 10 anni, come facciamo noi a dire queste cose? Intanto salviamo l'animale, diamogli tutto l'amore possibile, che poi quello che avremo sarà tantissimo. E io lo so che voi che avete avuto e amato un animale tantissimo, lo sapete che è così. Loro ci danno veramente tanto. E quindi è una cosa meravigliosa che
0: bisogna vivere anche il momento, pensando che poi insomma nessuno di noi ha la certezza. Io sono in un'età in cui pensare alla morte forse è prematuro, perché ho neanche 52 anni. Ciò non toglie che sappiamo che potrebbe succedere fra 10 minuti. Spero di finire la puntata, però non è detto.
1: No,
0: che
1: dai.
0: Non è detto, quindi insomma teniamoli. Okay. Torniamo tra poco invece.
1: No, cerchiamo di tirare su un pochino l'umore.
0: No, esatto, cambiamo tono. Lo facciamo con un po' di musica e poi continuiamo a chiacchierare insieme a te, Olivia.
1: Va bene, grazie.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Emma e Fabri Fibra con Antidroga, Radio Latte Miele invece con la nostra Olivia Gobetti e i suoi animali e le storie che ci racconta in questo libro che si intitola Sorelle per la coda. Ti volevo raccontare un piccolo episodio personale a proposito, cioè cambiamo passo, sì, ma rimaniamo nell'argomento di cui abbiamo parlato poco fa, e del fatto che ci sono persone che magari essendo avanti con l'età dicono: io non prendo un animale perché non vorrei che poi rimanesse da solo. Io personalmente ho una zia che ha 75 anni, che ha avuto per 22 anni un gatto in casa che era praticamente diventato suo marito, nel senso che era a tutti gli effetti un personaggio della famiglia, che a un certo punto è morto. E lei ci ha pensato un po' e poi a un certo punto ha deciso di prendere un altro gattino da un gattile nella zona in cui abita, e mi dice questo che mi ha colpito molto e che volevo condividere con te e con i nostri ascoltatori. Dimmi. Mi dice: guarda, dice, ci ho pensato che lo prendo perché così per almeno 10 anni non posso morire, perché non posso lasciarlo.
1: Intelligente. Quindi, la tua zia, sì.
0: Si è attaccata, diciamo, a sto gatto, per il gatto che si attacca, invece si è attaccata lei al gatto per trovare una, come dire, un motivo per andare avanti. Quindi anche questo.
1: Ma posso dirti una cosa, Matteo? Scusa, ti ho interrotto.
0: Dimmi.
1: Perché mi è sorta una sorta di riflessione proprio su questa cosa che mi hai raccontato adesso. È che quando noi abbiamo comunque un obiettivo nella nostra vita, uno scopo importante, noi non ce ne andiamo, non ci chiamano da altre parti, capisci, in altre dimensioni. È soltanto invece quando non abbiamo più voglia di fare niente, non amiamo più, non sentiamo più, non abbiamo più sentimenti, a quel punto non c'è uno scopo nella nostra vita. Invece un animale, un gatto, un cane, anche un canarino può darci una spinta emotiva importantissima.
0: E sono molto meglio dei fidanzati e delle fidanzate, diciamolo.
1: Diciamo allora, Matteo,
0: molto
1: diciamo,
0: più fedeli delle fidanzate.
1: Non tutte
0: però.
1: No, dai, no.
0: Statisticamente certi, sì. Diciamo che i fidanzamenti, ecco, sono meno stabili dei rapporti con gli animali domestici, benché alle volte di animali si tratta. Rimani con noi, non scappare.
1: No, sto qui.
2: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Spot.
4: Bene, siamo pronti per la foto. Sorrida.
5: Sì, ma tolga la mano.
6: Non posso.
5: Avanti, tolga la mano.
6: Le ho detto che non posso.
7: Se anche tu rimandi il sorriso, allora è il momento giusto. Nei centri Massaiu trovi prevenzione, igiene dentale, impianti tradizionali e a carico immediato, ortodonzia invisibile e ricostruzione dentaria. Non nascondere più il tuo sorriso. Ritrovalo. Centri Massaiu, benessere e sorrisi. Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
8: Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco, organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre.

0: ottobre alle 10.45 nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
1: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
2: Latte e miele.

0: latte e miele.
1: Sogna ragazzo, sogna quando sale il vento nelle vie del cuore.
0: Latte e miele.
2: Sognami se nevica.
0: Latte e miele, la tua musica italiana.

0: Agitare Coca-Cola e la voce di Tommaso Paradiso, questa è sempre Radio Latte Miele e abbiamo sempre in collegamento ancora per qualche minuto con noi Olivia Gobetti. Senti Olivia, andiamo un po' anche sul tuo personale, al di là del romanzo che troviamo in libreria. Tu ne hai fatte di tutti i colori, insomma hai lavorato in televisione, hai lavorato in radio, eccetera. C'è sempre stato un animale che ti ha accompagnato anche quando facendo programmi itineranti? Come gestivi questa cosa? Se c'era un animale o hai scelto di sospendere o di prenderlo dopo quando ti sei stabilizzata? Com'è andata?
1: No. Allora ti dico una cosa che forse è anche divertente da raccontare. Io ho condotto per circa 4 anni, forse qualcosa in più, un programma su Rete 4 e andavo in giro per fare nelle varie location per fare i servizi televisivi, no? E in quel periodo io avevo una cagnolina che si chiama Kelly, come la protagonista insieme a Zoe di Sorelle per la coda. Allora Kelly non era una cagnolina col pedigree, era una meticcia, un po' cicciottella, con le zampine un po' più corte del dovuto, ma era di una dolcezza, di un'intelligenza, di un amore pazzesco, una cosa, guarda, indescrivibile. Io me la portavo ovunque Kelly, e una volta mi chiama la redazione del programma che conducevo: allora domani avrai un servizio a Milano, ci sarà una mostra canina, cioè cani praticamente che sul tappeto rosso, no? Sì. Cominceranno a sfilare, e cioè, sai quelli che tutti,
0: sì, d'alto rango, diciamo così.
1: D'alto rango. Io mi sono portata Kelly e a un certo punto ho osato dire: ma se io facessi sfilare anche Kelly?
0: Ti avranno accoltellata alle spalle, penso.
1: Mi hanno guardato all'inizio un po' così, poi il regista ha detto: perché no? Mi ha risposto. E Kelly tranquillamente ha cominciato a sculettare e è andata con la sua bella mole, no? Oltre il tappeto rosso. Sì, ma la guardavano con sbalorditi.
0: Possiamo dire, Olivia, che Kelly è stata la prima cagnolina modella curvy della storia?
1: Assolutamente sì.
0: Ci ritroviamo tra poco.

0: niente ci dividerà.
1: Alfa insieme a Gigi D'Alessio, Genova e Napoli, e noi invece rimaniamo in Lombardia, perché la nostra ospite che stiamo per salutare, Olivia Gobetti, è bresciana e noi siamo a Milano, ma poi la radio, in realtà il bello della radio è che arriva in tutta Italia e quindi racconta storie che in qualche modo appartengono a tutti. Allora,
2: sì, poi la Temiele è seguitissima, quindi per
1: fortuna sì, non ci lamentiamo, devo dire.
2: Siete bravi, siete molto bravi.
1: Questo è un complimento che accolgo volentieri, soprattutto perché lo posso condividere con tutte le persone che lavorano sia davanti ai microfoni, sì, che dietro certo, le quinte, la parte tecnica, l'organizzazione. Insomma, è una radio relativamente piccola dal punto di vista dell'organico, ma in cui c'è molta passione per questo, che è un lavoro stupendo. Del resto tu lo sai.
2: Ma
1: perché...
2: si sente che siete molto affiatati. E questo è molto bello. Io te lo posso dire francamente, anche perché ho fatto tanti anni di radio. Per me la radio è stato veramente il primo amore, e quindi so quello che si prova, so la grande condivisione, no, che c'è dietro le quinte, diciamo. Bellissimo.
1: Sì, è veramente un bel lavoro. Del resto, per me non è stato il primo amore, è stato il secondo, ma quello più grande. Ecco. Olivia, è arrivato il momento in cui ti devo dire ciao, perché il tempo è finito. Okay. E ricordo ai nostri ascoltatori che se vogliono leggere la storia di Kelly e Zoe possono trovare in libreria Sorelle per la coda. Olivia Gobetti è l'autrice. Ti ringrazio molto per aver passato un pomeriggio insieme a noi e spero di ritrovarti presto.
2: Benissimo, grazie mille, grazie. Posso dire una frase velocissima?
1: Spara.
2: Perché se impariamo a dare agli animali l'importanza e l'amore che meritano, ecco, noi non salviamo soltanto loro, ma riqualifichiamo noi stessi come esseri umani.
1: E con messaggio ricevuto. Grazie Olivia.
2: Grazie a voi.

0: dalle 6 alle 8 vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335 787 1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Attenzione! A Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com. Laboratorio Gabriella. Ricottelle, copulette, tiricche, ordinabili online in pochi clic. Scegli la tua box su laboratoriogabriella.it e ricevila dove vuoi. Laboratorio Gabriella, tutto il gusto di Sardegna a casa tua.
2: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
3: Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Amendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa.
4: Latte e miele.

Sono in arrivo gli anni 80 su Radio Latte Miele con una canzone che adorava la mia nonna all'epoca, Fotoromanza di Gianna Nannini, e poi andremo invece agli anni 90 con Ligabue e ascolteremo insieme Hai un momento

Hai un momento, Dio, la voce di Ligabue su Radio Latte Miele dal 1996 e noi, a proposito di viaggi nello spazio e nel tempo, torniamo indietro con la nostra classifica. Sapete che tutte le settimane, sia il sabato che la domenica, scegliamo a caso, veramente a caso, un anno della nostra musica internazionale, anche una piccola finestra che apriamo alle volte quando ci sono con dei pezzi che arrivano dall'estero, e raccontiamo questo anno attraverso la musica. La Hit Parade è composta di 10 posizioni e come sempre noi cominciamo dalla decima. Io penso che abbiate vagamente capito che siamo negli anni 80, era il 1985, alla decima posizione della Hit Parade internazionale, e c'è Paul Hardcastle con 19, canzone di cui io avevo dimenticato l'esistenza, onestamente penso anche molti di voi. Per fortuna che al nono posto ci sono loro.

0: Ecco, questa è una canzone del 1985 che credo nessuno abbia dimenticato in Italia. Bellissima ancora oggi, e questo è anche il momento dell'anno perfetto per cantarla, perché l'estate sta veramente finendo. Andiamo all'ottava posizione.
1: Devi venire con noi, siamo ragazzi di oggi, noi. Dai, coloriamo questa.
0: Grande successo di Sanremo di quell'anno, non arriva in testa, lui è diventa un caso internazionale. Luis Miguel, messicano di mamma italiana, 14 anni all'epoca, canta questo pezzo scritto per lui da Toto Cutugno e diventa la fan prodige del momento. Poi la sua carriera è continuata all'estero, è ancora oggi una grande star in Sud America. Andiamo alla settima posizione. Simple Minds, grande pezzo, Don't You Forget About Me, per chi la canta tutta quanta. Settima posizione, che ci porta alla sesta. Gli anni 80 erano anche anni di band, diciamo, alle volte ibride, sperimentali, gente che si staccava da una, andava nell'altra. Gli Arcadia era un esempio di questo, con una parte dei Duran Duran che erano andati a, come dire, trovare altre strade per conto loro. Election Day è il titolo di questo pezzo, sesta posizione nel 1985, andiamo alla quinta. A proposito di band, l'85 per i Duran Duran è stato un anno di quelli che credo se lo siano tatuato veramente sul palmo della mano, perché questa è la quinta posizione con A View to Kill, ma andiamo subito a sentire chi c'è alla quarta.

0: E sono ancora loro, i Duran Duran, Wild Boys, e forse il loro primo grandissimo successo, quello che gli ha aperto diciamo la scena internazionale. Mi ricordo anche il video, fece molto scandalo perché erano legati ad una sorta di croce che girava e finivano con la testa nell'acqua a rotazione. Se ne parlò un sacco. Un grande successo, ma noi dalla quarta posizione andiamo alla terza. Potevano passare gli anni 80 senza che Madonna sganciasse una hit che arriva in alto nella classifica? Ovviamente no. Into the Groove, terza posizione, Madonna 1985, secondo posto. Un'operazione voluta da Michael Jackson e Lionel Richie, che raccolgono una serie di artisti di caratura internazionale, tutto il meglio che c'era in quel 1985, per raccogliere fondi per aiutare i bambini in Africa. Era We Are The World, seconda posizione nella classifica del 1985, e adesso ci ascoltiamo la prima posizione.
1: Quante

0: una storia importante. 1985, alla prima posizione della classifica di quell'anno c'è Eros Ramazzotti, che presenta a Sanremo, dopo aver trionfato con Terra Promessa nell'84 tra le giovani proposte, si ripresenta l'anno successivo ma non arriva nemmeno sul podio. Poi sappiamo che tornerà nell'86 e vincerà con Adesso Tu, per cui diciamo la sua carriera era tutt'altro che in una fase di stallo, anzi era decisamente in salita. Un pezzo romantico che in quell'epoca ha conquistato il cuore di tutte le ragazze. Io avevo delle amiche che erano pazze di Eros Ramazzotti, lo sono ancora, è rimasto un grande artista e anche un bel uomo nonostante siano passati più di 40 anni. Era la prima posizione della nostra classifica e noi tra poco vi raccontiamo che cosa è successo a Sanremo. Torniamo tra poco.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.
4: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
5: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
6: Spot.
7: Vi siete preparati per l'inverno? Noi da DSL Magazzini Outlet siamo pronti! Troverete tutto, abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo. E tutto, sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
8: Navigantes. La carovana dell'identità, carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45, nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
9: Carotaggi e micropali? Fermi tutti, ci pensa Brumer!
10: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è?
11: Niente.
10: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai i20 GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAIG 1,28%. 35 rate da 272 euro al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
12: Scoprila da
13: Special Car a Sassari, Preddanietta, strada 14, numero 10.
14: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
15: Latte e miele,

Achille Lauro con Rose Villain e Fragole su Radio Latte Miele. Torniamo al 1985 con il Festival di Sanremo, 35esima edizione, Teatro Ariston come al solito. Dal 78 a oggi soltanto l'edizione del 1990 mi pare è stata fatta al Palafiori, perché era un anniversario particolare, e tra l'altro non andò benissimo dal punto di vista logistico, perché insomma ci furono dei problemi, ma ne parleremo magari quando tratteremo il 1990. 1985 invece dal 7 al 9 febbraio, conduzione di Pippo Baudo, affiancato da quella che è all'epoca era ed è ancora oggi, penso, in Italia una totale sconosciuta, Patty Brad, che è una conduttrice televisiva olandese nei Paesi Bassi, e ha lanciato anche delle hit, Hold On to Love nell'81 e Woman in Love nell'85, però si è fatta questa scelta per dare un tocco internazionale, sostenuto fondamentalmente dagli ospiti Duran Duran. Un piccolo aneddoto riguarda il fatto che loro erano talmente popolari all'epoca che avevano scatenato scene che non si vedevano dai tempi dei Beatles, con gente che sveniva, fan in delirio, gente che si ammucchiava fuori dal teatro cercando di entrare eccetera, e per farli uscire dal Teatro Ariston senza che si scoprisse che erano loro, e quindi evitando tutto il macello che ne poteva conseguire, è stata utilizzata l'ambulanza di emergenza di proprietà del Teatro Ariston, che la tiene lì nel caso ci fossero delle necessità. Loro sono stati caricati sull'ambulanza in gran segreto ed è stata fatta uscire l'ambulanza con dentro i Duran Duran, che poi li ha accompagnati fino a Nizza, dove avevano l'hotel, per stare un po' lontani dai riflettori e dalle fans. Quell'anno vincono i Ricchi e Poveri con questa canzone, ascoltiamola insieme. In questa...

1985, il vero tormentone di quell'estate, che poi è rimasto un tormentone che ci portiamo dietro ancora dopo 41 anni, e L'estate sta finendo, che è una canzone lanciata in primavera ed è in controtendenza rispetto a qualunque modello classico di tormentone, perché ha un'aria, come dire, un po' nostalgica, quasi malinconica, un ritmo non particolarmente come dire festaiolo, ha quell'aria un po' col sapore in bocca, quel nodo in gola che ti rimane quando sei molto giovane e sai che le estati che stai vivendo sono un po' quelle che ti rimarranno sempre nel cuore. Poi quando sei vecchio come noi, l'unica cosa che cerchi d'estate è l'aria condizionata. Comunque è stato un grandissimo successo dei Righeira e giustamente il nostro tormentone dell'85. Noi continuiamo tra poco, aspettatemi qua su Radio Latte Miele.

0: vita.
1: Spot.
2: Il tuo sorriso parla prima di te, racconta chi sei ancora prima delle parole. Per questo merita il massimo della cura. Nei centri Massaio la prevenzione è la base di tutto. Tecnologie avanzate, esperienza clinica, attenzione vera alla persona. Non è solo estetica, è salute, è sicurezza. Centri Massaio, benessere e sorrisi.
3: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.

0: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
1: Nuovo bagno? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Lipunti.
2: Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45, nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
3: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
4: Latte e miele.

0: notte miele.
1: La gente della notte fa lavori strani, certi nascono oggi e vivono.
2: Radio Latte Miele,
0: la tua musica italiana.

Serenamente, Julie e Bresh su Radio Latte e Miele. Torniamo al nostro anno di questa puntata insieme, 1985, con eventi che hanno lasciato il segno. È stato l'inverno più freddo del secolo, 40 centimetri di neve a Firenze, mezzo metro a Milano e a Roma. Molti di noi che eravamo bambini in quegli anni, in quell'anno, ci ricordiamo la grande gioia di non dover andare a scuola perché non si riusciva a uscire di casa, era tutto bloccato. Invece, dal punto di vista della musica, rimaniamo nell'inverno dell'85, il 28 gennaio a Los Angeles succede una cosa che abbiamo già incontrato nella nostra classifica, ma che segna la storia della musica mondiale. Sentiamo.

Sono le 21 del 28 gennaio 1985, la stessa sera, la notte degli American Music Award, e Michael Jackson insieme a Lionel Richie riescono a far convergere tutti nello studio di registrazione, tutti gli artisti che hanno dato disponibilità per cantare un pezzetto di questa canzone. We Are The World è il titolo, il progetto era USA for Africa, che era un progetto che si proponeva di, attraverso la vendita di questo singolo che è stato successo mondiale, raccogliere fondi per aiutare i bambini bisognosi in Africa. È stato un successo gigantesco, 45 artisti si sono alternati tra solisti e anche voci del coro con nomi incredibili, da Michael Jackson stesso, Stevie Wonder, Diana Ross, Ray Charles, Tina Turner, Bob Dylan, Bruce Springsteen, insomma Cyndi Lauper. C'è stato veramente tutto il meglio della musica internazionale, un grande fatto. Siamo nel 1985 e tra poco ne racconteremo degli altri.

0: Annalisa con Madame su Radio Latte Miele, Amica è il titolo di questa canzone che ha delle sonorità anni 80. Del resto sappiamo che alle volte, no? Alle volte ritornano, è anche bello che tornino. A proposito di ritorni, sentite un po' cosa abbiamo preparato per voi.
1: Ehi, McFly!
2: Questo non ci voleva.
1: Mi sembrava di averti detto di non farti vedere qui.
0: E il 3 luglio del 1985 e al cinema esce quello che sarà destinato a diventare uno dei film più famosi e amati della storia del cinema di sempre. Si tratta di Ritorno al futuro ed è la storia di Marty McFly, questo ragazzo interpretato da Michael J. Fox, che in quegli anni era uno degli attori che a Hollywood faceva tutto lui, cioè era diventato famosissimo con una serie televisiva che si chiamava Casa Keaton, e poi da lì è partita una carriera che l'ha portato a lavorare tantissimo, fino anche a ben oltre l'inizio della malattia del morbo di Parkinson, che purtroppo gli è capitato di incontrare sul suo cammino, e che nonostante questa malattia invalidante non gli ha impedito di continuare a fare l'attore. La storia è quella di Marty McFly, studente liceale e musicista, e di Doc Brown, che è interpretato da Christopher Lloyd, che è un geniale scienziato che inventa la macchina del tempo. È anche un'occasione per lanciare un marchio automobilistico che aveva avuto una sfortuna incredibile, perché la DeLorean, che è la macchina utilizzata per il ritorno al futuro, proprio fisicamente utilizzata per il ritorno al futuro, era una macchina che era stata prodotta dal signor DeLorean, ma che aveva avuto una sfortuna incredibile, era andata veramente malissimo l'azienda. Da lì quella macchina diventa una sorta di cult e oggi, se avete il coraggio di comprarla, dovete tirare fuori un gran sacco di soldi. Ritorno al futuro, cinema 1985.

0: da Zanni, volete iniziare la giornata con il sorriso? E allora lasciamo spazio alle risate, mandateci la vostra barzelletta al nostro numero di WhatsApp, il 335 787 1910. Fateci ridere, mandateci un messaggio registrandola, poi noi la manderemo in onda.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Qui con Latte Miele, musica italiana, inizia un'altra giornata.
3: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
5: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Spot. Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su gcrponteggi.it.
6: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
7: Latte e miele.

In arrivo su Radio Latte Miele, gli anni 70 con la musica di Gianni Bellara al 1976 e ci cantava Non si può morire dentro. E poi andremo all'83 e ci sarà Gianni Togni che ci canta Caro amore del futuro.

0: Gianni Togni, Caro amore del futuro 1983, e noi invece torniamo al presente, penso, non lo so, lo scopriremo tra poco, perché immagino che il nostro ospite, che è una voce amica di Radio Latte Miele e anche una presenza fissa oramai per la seconda stagione, ci parlerà di cinema e di quello che sta succedendo o che addirittura sta per succedere. Abbiamo in linea il direttore di Hotcorn, piattaforma su cui trovate la qualunque quando si tratta di cinema, Dario Cangemi, e benvenuto.
1: Ciao Matteo e ciao a tutti gli ascoltatori. Beh, che dire, non posso che partire da quello che è stato l'evento un po' di queste ultime settimane, chiaramente discusso o non discusso, con sempre le sue polemiche. Parlo ovviamente della 83esima mostra d'arte cinematografica di Venezia, perché oltre il Leone d'Oro bisogna sempre un po' chiedersi cosa ci lascia questa edizione, no? I premi li conosciamo, il
0: Leone
1: d'Oro è andato a Woman Unknown, mentre Possible Love di Lee Chang-dong ha conquistato il gran premio della giuria. Però sai, forse cosa ci lascia, dicevamo, la passata un po' la serata dei premi. La cosa più interessante, secondo anche noi di Hotcorn, che abbiamo fatto un po' questo studio, c'è un dato che racconta molto più di una semplice classifica. Cioè, sono stati venduti, pensa, quasi 118.000 biglietti, che è il 15% in più rispetto all'anno scorso. E c'era chi diceva anche quest'anno, camminando, beh, quest'anno c'è meno gente. In realtà non è proprio così. Che era già stato appunto l'anno scorso un dato abbastanza significativo, un record. Oltre 14.000 accrediti e 3.000 professionisti che hanno partecipato a tutta quella parte di Venice Production Bridge. Persino sui social, e poi questo invece l'ha comunicato proprio la Biennale, la mostra ha prodotto oltre 37 milioni di visualizzazioni, più o meno diciamo quelle che facciamo Hotcorn, qualcosina in meno.
0: Quando posto io dalla vasca da bagno le ginocchia che escono dalla schiuma, faccio quei numeri lì.
1: C'è da dire che la cosa interessante, secondo me, è perché quest'anno Venezia ha messo insieme cose diversissime, perché da un lato avevamo Moretti, che è tornato in concorso dopo 45 anni, c'era Danny Boyle che ha aperto il festival, ma anche fuori concorso Mario Martone, Gianni Amerio, Giovanni Veronesi. Anche lo stesso lavoro di Luca Guadagnino, che ha prodotto anche l'ultima sceneggiatura di Bertolucci. Insomma, c'era l'Italia, però nessuno dei cinque film italiani in concorso ha conquistato uno dei premi principali. Alcuni hanno avuto una vita anche fuori dal verdetto della giuria, perché ci sono stati i famosi premi no secondari, l'Estranea di Strippoli come miglior film italiano da Arca Cinema Giovani, Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis ha ricevuto il Book Track Award, insomma premi collaterali.
0: Sì, un po' la consolazione. Dimmi.
1: In chiusura vi dico che la domanda più interessante è quanto conteranno questi film tra sei mesi, parlo soprattutto di quelli italiani.
0: Rimaniamo su questa domanda che ci tormenterà l'anima per tutto l'inverno, mandiamo un po' di musica e torniamo fra poco.

0: Noi no, è Claudio Baglioni su Radio Latte Miele e noi invece torniamo insieme a Dario Cangemi a parlare di cinema. Abbiamo fatto un riassunto di quello che è successo a Venezia, lanciando anche una cosa, una domanda che sicuramente accompagnerà le nostre notti insonni. Dario, dove ci vuoi portare?
1: Allora, archiviata a Venezia, per il cinema italiano comincia immediatamente un'altra partita, questa volta destinazione Hollywood, caro Matteo, perché sono infatti 21 i film italiani che hanno presentato la propria candidatura per rappresentare l'Italia agli Oscar nella categoria del miglior film internazionale. Il 23 settembre si saprà, perché una commissione dovrà sceglierne soltanto uno. La cosa interessante è che questa selezione arriva sempre dopo Venezia, piuttosto particolare per il nostro cinema, perché dopo, appunto, dicevamo, 5 film italiani nel concorso principale, nessuno che è riuscito a conquistare un premio ufficiale della giuria. Fuori dal concorso principale però ci sono dei titoli che stanno facendo parlare di sé: I figli della scimmia di Tommaso Landucci, che ha portato a casa 2 premi, compreso quello di Riccardo Scamarcio come migliore attore. Insomma, bisogna trovare un'opera che possa parlare anche a un pubblico internazionale, che abbia, ricordiamo sempre, perché poi per gli Oscar è fondamentale, una distribuzione, una campagna che possa essere sostenuta negli Stati Uniti, e che riesca a emergere in mezzo a decine, se non di più, di film provenienti da tutto il mondo.
0: Tu hai un pronostico al volo da fare, secondo te chi potrebbe essere?
1: Guarda, proprio questo, a me, nonostante non abbia preso, diciamo, premi, cioè Ritorno a Buenos Aires di Marco Beghis, che era in concorso a Venezia, che è un gran film. Poi ti dico I figli della scimmia di Tommaso Landucci, che è giovanissimo, che è stato prodotto anche dallo stesso Riccardo Scamarcio. Ti dico che secondo me è una chicca veramente interessante. Quest'anno era nella sezione Orizzonti, dove spesso si trovano, devo dire, i film forse anche più interessanti. Insomma, quindi quella.
0: Il 23 hai detto settembre?
1: Il 23 avremo un nome. Il 23 avremo un nome.
0: E allora manca pochissimo.
1: Lo leggerete su Hotcore.
0: Lo leggeremo su Hotcore, ce ne parlerai tu la settimana prossima quando tornerai. E se avrai voglia di tornare con noi, naturalmente, ma sai sempre, che sei il benvenuto. Grazie a Dario Cangemi, hotcorn.com. Andate a cercare tutte le notizie del cinema.
1: Ciao.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Un grande progetto o una piccola casa? Una semplice manutenzione? Per Brumer non c'è differenza, perché le grandi imprese ci entusiasmano e i piccoli progetti ci appassionano. Ogni lavoro è unico. Per questo realizziamo soluzioni personalizzate, pensate davvero intorno alle persone. E con piani di pagamento agevolati trasformiamo anche i progetti più complessi in realtà. Info e contatti su brumercostruzioni.it.
4: Con i 20 GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai i 20 GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAIG 1,28%. 35 rate da 272 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Scoprila da
6: Special Car a Sassari, Predanietta, strada 14, numero 10.
7: La tua salute non può aspettare.
6: Allo studio medico Ichnos di Ossi trovi specialisti di alto livello pronti ad ascoltarti davvero. Cardiologia, ecografia, chirurgia vascolare e molto altro. Visite accurate, tempi rapidi e tutta l'attenzione che meriti. Lo studio medico Ichnos di Ossi è in convenzione con Fondo Est e Unisalute. Scegli studio medico Ichnos. Info e contatti su ichnosmedicalservicesrl.it.
8: Latte Miele.

0: Elisa, con una poesia anche per te ci porta al momento poetico, direi, in cui diamo voce alla voce magica di Catina Ranieri.
1: Questo

0: E anche per oggi siamo arrivati al momento in cui ci salutiamo, care amiche e cari amici di Radio Latte Miele. La Dolce Vita finisce qui, continua però ovviamente la nostra radio, arriva la classifica e poi tutti i programmi che vi tengono compagnia durante il weekend. Noi ci ritroveremo domani, quando saranno da poco passate le 13, con altre storie, altre copertine, altre canzoni, altri viaggi nel tempo, un'altra edizione della Dolce Vita da sfogliare insieme. La puntata è finita, ciao!
1: 16:04
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte Miele ovunque, portala sempre con te. La classifica di Latte Miele, la classifica di Latte Miele, Latte Miele.
1: Inizia una nuova puntata della classifica di Latte Miele, sabato 19 settembre. Ciao a tutti e buon pomeriggio. Io sono Doug, anche oggi pronto ad accompagnarvi in questa scalata verso la numero uno delle canzoni più trasmesse qua da noi su Radio Latte Miele. Un saluto ad Umberto Cappellato in regia. Maestro, buon pomeriggio anche a lei. E noi siamo pronti per cominciare, come sempre facciamo un po' di preamboli prima di partire, dicendo ciao, grazie a quelle canzoni che ci hanno salutato e che non sono più in classifica, come Gaia con Bossa Nostra e Buon Vento di Alfa e Jovanotti.

Nannini è ancora la regina della musica italiana? Dobbiamo aspettare 25 canzoni per scoprirlo. Prima però partiamo, come sempre, da con ordine e precisione, dalla posizione numero 25, dove troviamo una ex numero 1 che ci ha accompagnato per tutto questo periodo estivo. La band bergamasca dei Pinguini Tattici Nucleari, in discesa rispetto alla scorsa settimana, con Sorry, Scusa, Lo Siento.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango insieme a Marco Mengoni con Canto d'amore, posizione numero 24. Anche loro si stanno lentamente accomodando verso l'uscita dalla nostra classifica. Negli ultimi post Angelina Mango ha raccontato alcune novità. Intanto la certificazione d'oro per il successo ottenuto proprio da Canto d'amore in collaborazione con Marco Mengoni. Ma c'è un altro grande successo ancora più apprezzato dai fan di tutte le età e di tutti i generi, e cioè il nuovo look di Angelina. Un bel taglio di capelli così per la nuova stagione, una bella frangetta e capelli scuri quasi corvini per Angelina, e devo dire che le stanno anche parecchio bene, le donano molto. Posizione numero 24 per Angelina e Marco Mengoni, mentre la posizione numero 23, anche qui una vecchia conoscenza della nostra classifica, in giro da ben 16 settimane ne perde 8 rispetto alla scorsa, Bresh, da Dio.

0: Posizione numero 22 per Merck & Cremont con Serena Brancale e i The Colors e la loro Partenope. Devo dire che questo è l'anno magico proprio del duo Merck & Cremont. Coppia di produttori, la estate è stata decisamente la loro. L'anno con la vittoria al Festival di Sanremo da parte di Saldavinci, canzone prodotta da loro. E loro giustamente adesso cosa fanno? Sognano in grande, perché dicono: il nostro più grande sogno è fare una canzone con Dua Lipa, superstar della musica internazionale. Ma non finisce qua, perché sognano anche il palco di Sanremo, ma come artisti principali e non solo come produttori. Queste sembrano tutte e due cose abbastanza abbordabili per una coppia molto rodata come Merck & Cremont, che abbiamo ritrovato alla posizione numero 22 della classifica di Latte e Miele. A tra poco per la 21.
1: Spot.
2: Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45 nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
3: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
4: Latte e miele.

0: notte miele.
1: Balla per me, balla per me.
0: Latte miele, la tua musica italiana. La classifica di Latte miele.
2: Riparte la classifica di Latte miele appena cominciata, ne abbiamo ascoltate solo 3 o 4 finora e quindi siamo pronti ad accedere alla posizione numero 21, dove troviamo anche qui un'altra conoscenza degli ultimi mesi della nostra classifica, e cioè Noemi, posizione numero 21 con Tu cosa fai questa sera.

Trigno ed Ermal Meta con Irrecuperabile, ancora lì alla posizione numero 20 rispetto alla scorsa settimana, guadagnano anche un posticino, quindi dopo tutto gli sta andando anche tutto sommato molto bene. Canzone che ha caratterizzato decisamente l'estate di entrambi gli artisti, soprattutto quella di Ermal Meta, che ha fatto un lungo tour estivo, è stato protagonista della Notte della Taranta e proprio qualche giorno fa ha chiuso il suo tour con una data a Mondovì, in provincia di Cuneo, dove volano le mongolfiere, così mi hanno detto. Poi gli amici di Mondovì mi sapranno confermare o ribaltare le mie affermazioni. Posizione numero 20 per Irrecuperabile, alla posizione numero 19 invece c'è Fuga d'amore. Sal Da Vinci guadagna un posto rispetto alla scorsa settimana.

0: Settembre con due settimane alla posizione numero 18 della classifica di Radio Latte Miele, settembre che con questa canzone ha inaugurato un nuovo periodo artistico e sono sicuro che sta lavorando anche a qualcosa di nuovo, però si sa che i primi mesi della ripartenza dopo l'estate sono sempre quelli un po' più enigmatici per quanto riguarda gli artisti della musica italiana, quindi secondo me per quanto riguarda il giovane settembre possiamo anche aspettarci nuove canzoni in arrivo nei prossimi giorni o nei prossimi mesi. Si trova alla posizione numero 18, a tra poco con la 17.
1: Voglio giocare a tennis, anzi voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
2: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro, in store, app e su decathlon.it.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici, i bambini tornano a scuola e prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Spot. Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
6: C'è un calore che non si vede, ma si sente. Da anni Transport di Taola lo porta nelle case dei sardi. Oggi, grazie alla T-Gas, concessionario Eni, arriviamo anche con il GPL per condomini, comunità e abitazioni indipendenti. Transport di Taola e T-Gas. Il calore ha trovato nuovi modi per raggiungerti. Scopri di più su tgas.it o allo 079 26 05 22.
7: Vetri per infissi, vetri decorati per abbellire porte, finestre o portoni, vetri blindati e antisfondamento per negozi e abitazioni. Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
8: Latte e miele.

0: La classifica di Latte Miele.
1: Ecco la classifica di Radio Latte Miele, come sempre in onda ogni fine settimana, sabato e domenica. A partire dalle 16 ci ritroviamo qua, ascoltiamo ben 25 canzoni, una in fila all'altra, così facciamo una bella scorpacciata di musica italiana. Ciao a tutti, io sono Doug, siamo arrivati ai piedi della posizione numero 17, dove troviamo una delle sorprese di questa classifica. In discesa di ben 15 posti rispetto alla scorsa settimana c'è Flamenco Paranoia di Samurai J. Don't

0: Malika Jan, detto tra noi, anche questa è una delle novità delle ultime settimane, in classifica solo da due, con la posizione numero 16. A 5 anni di distanza dall'ultimo lavoro in studio, Malika Jan è pronta a pubblicare un nuovo album. Il titolo di inediti è Cicale, che un po' richiama, ma non richiama, cioè lo richiama, è un'omonimia in realtà con la famosa canzone di Enter Parisi, ma non c'entra assolutamente niente. È uscito proprio venerdì 18, cioè ieri, anche con un video molto divertente sui social che vede Malika vestita da cicala in una riedizione di un omaggio a Isabella Rossellini e alla sua serie Green Porno sui rituali di accoppiamento di animali e insetti. Quello di Isabella Rossellini, devo dire, è molto bello, fatto molto bene, però c'è Isabella Rossellini vestita da insetto la maggior parte delle volte. Comunque bisogna un po' prenderla con la giusta ironia anche questo tipo di contenuti. Se non l'avete mai visto, cercateli online perché sono molto divertenti, ma anche informativi, perché ti raccontano esattamente tutti i rituali di vari insetti che sono stati presi in esame. Posizione numero 16 per Malika, alla posizione numero 15 invece torna un vecchio leone della musica italiana che però ha ancora tantissima fame. Posizione numero 15 per Edoardo Bennato e Ogni settimana nella classifica di Latte e Miele.
1: Ho dedicato i miei lunedì alla mia voglia di ricominciare e ripartire dall'anno zero, dall'ABC del mio pensiero.

0: po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.
1: Si chiama Los Angeles, la prima delle novità di questa settimana nella classifica di Radio Latte Miele. Lui, Giuse Delizia, che i più attenti si ricorderanno sicuramente per una sua partecipazione a Sanremo Giovani, poi non andò in porto l'accesso alla fase finale, però lui c'era ed era lì. Eppure, giovanissimo, classe 2002, nome d'arte di Giuseppe Puleo, nato in provincia di Palermo. Giovanissimo inizia a fare musica, inizia fin da subito a interessarsi al mondo della musica. Da adolescente impara a suonare la chitarra alle superiori e fonda con gli amici una cover band degli Strokes, così giusto per rimanere in ambito rock. Poi le cose si evolvono, inizia a scrivere le sue cose e oggi è pronto per partire con una tournée davvero molto interessante, perché farà due date a Largo Venue a Roma nei primi giorni di dicembre, poi ci sono veramente tante tante date un po' in tutta Italia. Questa era una delle novità di questa settimana nella classifica di Radio Latte Miele, a tra poco con la posizione numero 13.
2: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Ancora una giornata instabile su buona parte del nostro paese, influenzato da una circolazione depressionaria. Nel corso del pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sulle regioni centro-meridionali, dove sarà elevata la probabilità di rovesci o temporali, specie lungo la dorsale appenninica sul versante adriatico. Sole invece è prevalente sui restanti settori, specie al nord. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, con il meteo che tornerà stabile e asciutto quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Spot.
5: Vi siete preparati per l'inverno? Noi da DSL Magazzini Outlet siamo pronti! Troverete tutto, abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo. E tutto, sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
6: Navigantes. La carovana dell'identità, carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45, nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
7: Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Amendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa.
8: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è?
9: Niente.
8: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai i 20 GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAG 1,28%. 35 rate da 272 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
10: Scoprila da
11: Special Car a Sassari, Preddanietta, strada 14, numero 10.
12: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
13: Latte Miele.

0: Achille Lauro e la città degli angeli su Radio Latte Miele. Bello lì, tranquillo, non lo smuove più nessuno da metà classifica. Infatti ormai è un po' di tempo che fa 12, 13, 13, 12, 12, 13, 11, 13, e ritorna insomma sempre nello stesso punto. Achille Lauro così ci arriva, ci introduce alla metà della nostra classifica. È il momento quindi anche di riascoltare tutto il bel riassuntone di tutto ciò che è successo dalla 25 fino ad ora.
1: Posizione 25.

0: 16.
1: No, non ci importa se poi sarà la fine o no.
0: Tra poco nella classifica di Latte Miele le posizioni dalla 12 alla 1. Classifica di Latte Miele. La classifica di Latte Miele. Latte Miele.
2: La classifica di Latte Miele percorre una strada in maniera molto rapida e spedita, tant'è che siamo già arrivati a metà del nostro percorso insieme, a metà scalata verso la numero uno della musica di Radio Latte Miele. Ciao, io sono Doug, con me in regia c'è il maestro Cappellato, buon pomeriggio maestro. Anche oggi insieme tra le 16 e le 18 con queste 25 canzoni da sentire una in fila all'altra. Se siete arrivati adesso siete arrivati più o meno a metà strada, quindi comunque benvenuti e unitevi pure a questa simpatica carovana. Siamo arrivati ai piedi della posizione numero 12, dove troviamo anche qui un vero rocker italiano, reduce da un anno splendido e da anche un documentario splendido che l'ha visto protagonista. Questa è una delle canzoni presenti, Qualcosa per te, Ligabue.
3: Ti ho sentito.

0: Ed ecco un'altra delle sorprese di questa giornata di classifica su Radio Latte Miele, perché Emma e Fabri Fibra perdono il podio e si assestano alla posizione numero 11, meno 8 per loro rispetto alla scorsa settimana. Però Emma sicuramente si può ampiamente consolare, no, di questo piccolo tracollo, perché finalmente è riuscita a mandare in porto il suo concerto all'Ippodromo San Siro di Milano, nonostante la pioggia della primissima data, dovuto rimandarla una seconda. Però ce l'hanno fatta con tantissimi ospiti, tra cui la sua grande amica Alessandra Moroso, c'era Giuli, c'era Arcomi, c'era Fabri Fibra, c'era Tony F e c'era anche Ligabue, tra i tanti che sono intervenuti per sostenere la voce e la presenza di Emma. Posizione numero 11, alla posizione numero 10 anche qui c'è una delle canzoni più ascoltate su Latte Miele quest'estate, quella di Cioffi, Carmela.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa, faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Cioffi con Carmela su Radio Latte e Miele ci introduce alla top 10 della classifica di Radio Latte e Miele. E se cercate su internet Carmela e Cioffi all'interno della stessa barra di ricerca, sappiate che vi verrà fuori la signora Carmela Cioffi, perché esiste. La signora Carmela Cioffi c'è ed è una professoressa dell'Università di Venezia Ca' Foscari, quindi comunque una signora di tutto rispetto, professoressa. Tanti saluti anche a lei, benvenuta nella classifica di Radio Latte e Miele. Posizione numero 10 per Carmela, canzone di Cioffi, a tra poco con la posizione numero 9.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
4: Vuoi mettere in sicurezza il tuo immobile? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino. Malte speciali, reti antisismiche, isolanti termici e acustici e tutti i prodotti specifici per ripristini, consolidamento e rinforzi strutturali. Affidati a chi ha esperienza e professionalità. Scegli Nuova Capolino per costruire in sicurezza e con qualità. Nuova Capolino, Sassari Li Punti, via Domenico Mille Lire.
5: Latte e Miele,

0: latte e miele.
1: Questa nostra stupida canzone d'amore.
2: Radio Latte e Miele,
0: la tua musica italiana. La classifica di Latte e Miele.
3: Questa è la classifica di Radio Latte e Miele, in onda tutti i fine settimana, sabato e in replica anche la domenica, sempre però a partire dalle 16. Ciao, io sono Doug, con me in regia c'è il maestro Cappellato. Pronti? Siamo entrati nella posizione numero 9, siamo già belli dentro la top 10 con una coppia che in molti non si aspettavano, quella formata da Alfa e Gigi D'Alessio. Genova e Napoli si uniscono in questa canzone. Una

0: Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola, stabile, tranquillo, alla posizione numero 8, anche lui una delle canzoni più longeve della nostra classifica, presente da ben 12 settimane. Un po' di consolazione Tommaso se la merita, perché proprio nelle ultime settimane è stato punto da un pappataccio e quindi ha subito anche un'infezione che l'ha costretto a dover rinunciare a due date del suo tour estivo. Non è bello, non è assolutamente bello, però non vi preoccupate, Tommaso sta bene, è guarito e quindi è tutto rientrato. Bollettino medico aggiornato dai dottori di Radio Latte Miele. Posizione numero 8 per Tommaso Paradiso, alla posizione numero 7 invece ritroviamo altre due conoscenze ormai dell'ultimo periodo qua in radio. Sono Julie e Bresh, la loro canzone insieme si chiama Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: classifica.
1: Anche questa è una delle novità di questa classifica, Kintsugi, la nuova canzone di Elisa. E per tutti quelli che hanno detto: ma sai che rocky del King Kong Kung Koso? Il Kintsugi è una tecnica giapponese molto antica che consiste nel riparare oggetti di ceramica rotti usando lacca e polvere d'oro, in modo tale che non si nascondono le fessure, anzi si valorizzano proprio con questa polvere d'oro. Però in questo caso il Kintsugi diventa anche un po' una metafora, se vogliamo, cioè le cicatrici come un valore, non come qualcosa che rovinano noi stessi o un oggetto, ma anzi sono qualcosa che ci arricchisce, rende la nostra storia ancora più interessante. Questo è il messaggio che ci lascia Elisa, mentre c'è un altro messaggio che ci lascia un'altra grande artista della musica italiana, e cioè che bisogna valorizzare il nostro patrimonio artistico ovunque, in tutto il mondo, e così sta facendo Laura Pausini con il suo Io Canto 2,

0: c'è.
1: Ha un bel tiro alla questa edizione di Laura Pausini di Siamo Soli nell'immenso vuoto che c'è, posizione numero 5 nella classifica di Radio Latte Miele, in salita di ben 5 posti rispetto alla settimana scorsa. E Laura Pausini negli ultimi giorni è entrata un po' nell'occhio del ciclone per alcune polemiche riguardanti una foto pubblicata sui suoi social. È stata a Monza, ha fatto una fotografia insieme a Kimi Antonelli, fresco vincitore del Gran Premio di Monza, però in una foto c'era Laura Pausini versione naturale, in quella che ha postato lei c'era Laura Pausini con i filtri, e quindi hanno detto non si fa, però non va bene, che messaggio vogliamo mandare e che cosa vogliamo raccontare, ma abbiamo fatto per anni le foto con le orecchiette da coniglio, adesso vogliamo rompere le scatole Laura Pausini, ma lasciamola stare, e se si vuole fare le foto con i filtri che li faccia, saranno cavoli suoi o no, giusto? Lasciamo in pace la povera Laura Pausini, bella, tranquilla e serena alla posizione numero 5 della classifica di Radio Latte Miele, e tra poco invece c'è la posizione numero 4.
2: Sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Volete iniziare la giornata con il sorriso? E allora lasciamo spazio alle risate, mandateci la vostra barzelletta al nostro numero di WhatsApp, il 335 787 1910. Fateci ridere, mandateci un messaggio registrandola, poi noi la manderemo in onda.
3: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
4: Qui con Latte Miele, musica italiana, inizia un'altra giornata.
5: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
6: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
7: CUP24, compara prenota fatto.
8: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
9: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
10: Spot. Navigantes. La carovana dell'identità, carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45, nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
11: Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
12: Benvenuti da Lumen.
11: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
12: Vivi il gusto, vivi Lumen.
11: Lumen, ristorante e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres.
13: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
14: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su grponteggi.it. Latte.

0: fuori sei magnifica.
1: Ernia con Dedica alla posizione numero 4 della classifica di Radio Latte Miele, una delle canzoni che si stanno affermando proprio nel corso di questi primi giorni di settembre. Una canzone dedicata però alla sua città, alla città di Milano, che secondo me descrive proprio bene Ernia in questa canzone. Si parla di una natura contraddittoria della capitale lombarda, un luogo che dà tante possibilità ma allo stesso tempo però ti mette costantemente alla prova e sotto torchio. E chi abita a Milano lo sa bene, perché qua è vero, hai tante possibilità ma devi correre per andartela a prendere. Posizione numero 4 per Ernia. Alla posizione numero 3 invece un'altra delle belle canzoni dell'ultimo periodo, c'è Safe e questa è Parlar d'amore.
2: Che bella

0: d'amore.
1: Alla posizione numero 3 c'è Safe con Parlar d'amore, che conquista così il suo podio in questa edizione della classifica di Radio Latte Miele. Safe che si sta affermando non solo con le sue canzoni, ma anche rispetto a tutti gli altri colleghi. Tant'è che Biagio Antonacci, in uscita il 25 settembre con il suo nuovo album Mustang, lo ha scelto per l'unica collaborazione presente in tutto l'album. Si chiamerà Spirituale questa canzone e ha pescato ancora una volta un giovane artista a cui dare, insomma, una sorta di badge, chiamiamolo così, una medaglia al valore, perché comunque una collaborazione con Biagio Antonacci non è da tutti e bisogna tenerla da conto. Posizione numero 3, quindi, si assesta al gradino più basso del podio il buon Safe. Alla posizione numero 2 invece c'è anche qui una delle novità dell'ultimo periodo, Ariete con Angelina Mango, Che bella vita.

0: che bella vita.
1: Ariete ed Angelina Mango alla posizione numero 2 della classifica di Radio Latte Miele con Che bella vita, che bella vita, che sarà inserito nel nuovo album di Ariete in uscita il 2 ottobre. Tutti tornano a casa dopo 3 anni di praticamente totale silenzio da parte di Ariete. È tornata con un nuovo look, è tornata con un nuovo progetto musicale curato interamente da un altro bravissimo produttore come Golden Ears, e quindi uscirà anche qualcosa di nuovo. Quindi 2 ottobre da segnale in rosso sul calendario per il nuovo album di Ariete. Siamo arrivati però a un momento fondamentale della classifica di Radio Latte Miele, quello in cui riascoltiamo tutte le posizioni dalla 12 fino alla 2.
2: Posizione 12. Come vorrei.

0: E queste erano tutte le posizioni, dalla 12 fino alla 2, tra poco la numero 1.
1: Rumore BIM Festival, il contest aperto a tutti. Partono le semifinali. Sicilia, Silvi, Taranto, Napoli e Mariano Comense. Iscriviti subito su rumorebimfestival.it. Ti aspettiamo alle fasi finali e al Gran Galà dal 9 all'11 ottobre a Bellaria Igea Marina. rumorebimfestival.it. Il contest è dedicato a Raffaella Carrà. Media Partner, Radio Latte Miele.
2: Vi siete preparati per l'inverno? Noi da DSL Magazzini Outlet siamo pronti! Troverete tutto: abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo. E tutto sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
3: Con i 20 GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è?
4: Niente.
3: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai i 20 GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAIG 1,28%. 35 rate da 272 euro al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Scoprila da
6: Special Car a Sassari, Preddanietta, strada 14, numero 10. Hai rimandato per troppo tempo la cura dei tuoi denti? Adesso basta. Chiama e prenota la tua visita ai centri Massaiu. Puoi ritrovare il sorriso anche in un solo giorno, grazie agli impianti a carico immediato con medici esperti e tecniche moderne. Il tuo sorriso non può aspettare.
7: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
8: Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
9: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
10: Stai cercando l'auto giusta per te? Da AutoMeiLogu trovi un'infinita scelta di veicoli di tutte le marche, selezionati, controllati e garantiti. E con la nostra officina interna ti diamo assistenza anche dopo l'acquisto. AutoMeiLogu, usato di qualità. AutoMeiLogu, la sicurezza di scegliere bene. Ti aspettiamo a Tiesi, ingresso dalla 131, chilometro 3 e 700.
11: Latte e miele.

0: la classifica di latte e miele.
1: Siete arrivati adesso? Siete arrivati proprio nel momento giusto, quello in cui si scopre chi è alla posizione numero uno della classifica di Radio Latte e Miele. Se c'eravate all'inizio sapete già che la scorsa settimana c'era una signora della musica italiana, la vera rocker tutta azzurra del nostro patrimonio artistico nazionale, ed è ancora lì, bella salda e tranquilla al primo posto con una canzone che è una vera e propria poesia, scritta da due autori meravigliosi, uno come Bruno Risasse che ci ha sempre regalato delle gran belle canzoni. Il brano è Meraviglioso Errore e lo canta Gianna Nannini.

0: Un abbraccio, ciao.
1: La classifica di Latte Miele. Latte Miele 18 e 7
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte Miele ovunque, portala sempre con te.
3: Stasera ti passo a prendere, che non ti vedo da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so.

0: Che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
4: Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45 nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
5: Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
6: Benvenuti da Lumen.
5: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
6: Vivi il gusto, vivi Lumen.
5: Lumen, ristorante e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres.
7: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
8: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della

0: Roberto Virde trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
1: Latte e miele.

0: sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, dalle 6 alle 8. Vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335-787-1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.

0: Cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te. Allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Attenzione! A Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove marmo, granito e pietre pregiate diventano pavimenti, scale, piscine, camini, top cucina, arredo bagno e complementi d'arredo unici. Hai un'idea particolare per la casa o il giardino? L'Arte in Pietra Boutique la realizza per te. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique. Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com. Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Mendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa.
2: Latte e miele. Sì.

0: fuori da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Nelle prossime ore i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, con il meteo che tornerà stabile e asciutto quasi ovunque. Nella mattinata di domani, pressione atmosferica in aumento sul nostro paese, a garanzia di un discreto soleggiamento da nord a sud. Da segnalare solamente lievi disturbi sulla Sicilia con isolate precipitazioni, nubi sparse altrove. Nel pomeriggio, spiccata instabilità al sud, specie sulle aree interne, nonché sulle due isole maggiori con rovesci frequenti. Sempre buono sul resto del paese. Per ora tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Spot.
6: Vi siete preparati per l'inverno? Noi da DSL Magazzini Outlet siamo pronti. Troverete tutto: abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo, e tutto sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre dal lunedì alla domenica dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
7: Regaliamo tempo, abbracci, sorrisi sinceri. Ma se il tuo sorriso ha bisogno di più attenzione, questo è il momento giusto. Non aspettare un'occasione speciale. La cosa più importante sei tu. Regalati sicurezza. Regalati serenità. Regalati un sorriso che ti rappresenti davvero. Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
8: Centri Massaiu. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
9: Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
10: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è?
11: Niente.
10: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAG 1,28%. 35 rate da 272 euro al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
12: Scoprila da
13: Special Car a Sassari, Preddanietta, strada 14, numero 10.
14: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
15: Un grande progetto o una piccola casa? Una semplice manutenzione? Per Brumer non c'è differenza, perché le grandi imprese ci entusiasmano e i piccoli progetti ci appassionano. Ogni lavoro è unico, per questo realizziamo soluzioni personalizzate, pensate davvero intorno alle persone. E con piani di pagamento agevolati trasformiamo anche i progetti più complessi in realtà. Info e contatti su brumercostruzioni.it.
16: Latte e miele.

0: macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: 19:02.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
2: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
3: Bentrovati all'ascolto del notiziario di cultura e spettacolo. Montalcino nel Senese si prepara alle nozze più glam e blindate della stagione.

0: Lake Como Design Festival, giunto alla sua 8ª edizione. È un appuntamento annuale che mette in relazione il patrimonio storico e architettonico del lago di Como con il design e la creatività contemporanea attraverso mostre, installazioni, incontri ed eventi diffusi in diverse location. L'edizione 2026, che si conclude nel weekend, è dedicata al tema confine. Da nord a sud, mostre, installazioni e incontri portano la cultura del progetto ad animare la Salerno Design Week, che si conclude sempre in questo fine settimana. In calendario anche laboratori, aperi design e appuntamenti con ospiti italiani e stranieri. Il tema Alchimie del Design mette in relazione manifattura, creatività, innovazione e rigenerazione urbana. Gran finale in questo weekend per Pordenone Legge, oltre 650 voci internazionali, centinaia di eventi in 5 giorni, 45 sedi di incontro sparse nel Friuli Venezia Giulia, con un cuore a Pordenone, che il prossimo anno sarà capitale italiana della cultura. La festa del libro e della libertà si è aperta con lo scrittore e saggista Salman Rushdie e si conclude con l'intervento del Presidente della Repubblica Mattarella. Tra le novità di quest'anno, la Dissensio Arena, spazio dedicato alle voci dall'esilio o dai margini che combattono per la libertà d'espressione. E inizia in questo weekend, va avanti fino al 3 ottobre, la Sagra Musicale Umbra, il più antico festival di musica sacra. Giunto all'81esima edizione, il festival porta in luoghi spirituali dell'Umbria un ricco programma corale, sinfonico e cameristico tra Perugia, Assisi, Norcia, Spello, Terni e altri centri. Promossa dalla Fondazione Perugia Musica Classica, la manifestazione di richiamo internazionale per questa edizione ospita l'installazione dell'opera elettroacustica Canto delle creature, realizzata dall'artista multimediale Yuval Avital nella prigione di San Francesco a Perugia. Il notiziario di cultura e spettacolo termina qui. Da Daniela Ubaldi, buon proseguimento.
1: Con i 20 GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAIG 1,28%. 35 rate da 272 euro al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Scoprila da Special Car a Sassari, Predaniedda, strada 14, numero 10.
3: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
4: Latte mia.

0: Attenzione da Zanni, volete iniziare la giornata con il sorriso? E allora lasciamo spazio alle risate. Mandateci la vostra barzelletta al nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910. Fateci ridere, mandateci un messaggio registrandola, poi noi la manderemo in onda.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Qui con Latte Miele, musica italiana, inizia un'altra giornata.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
5: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
6: Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Amendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa. C'è un calore che non si vede, ma si sente. Da anni, Transport di Taola lo porta nelle case dei sardi. Oggi, grazie alla T-Gas, concessionario Eni, arriviamo anche con il GPL, per condomini, comunità e abitazioni indipendenti. Transport di Taola e T-Gas. Il calore ha trovato nuovi modi per raggiungerti. Scopri di più su tgas.it o allo 079 26 05 22.
7: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali, svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra, scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
8: Un sorriso sicuro cambia tutto.
6: Allo studio odontoiatrico Ichnos di Ossi trovi esperienza, tecnologia e un team che ti ascolta davvero. Dalla prevenzione alle cure più avanzate di implantologia e ortodonzia, con appuntamenti veloci e convenzioni Fondo Est e Unisalute. Info e contatti su Ichnos Medical Service srl.it.
8: Sorridi, c'è Ichnos.
9: Vetri per infissi, vetri decorati per abbellire porte, finestre o portoni, vetri blindati e antisfondamento per negozi e abitazioni. Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofrido. Vetreria Lofrido, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
10: Latte Miele.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Vi siete preparati per l'inverno? Noi da DSL Magazzini Outlet siamo pronti! Troverete tutto, abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo. E tutto, sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet, vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
4: Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45 nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
5: Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
6: Benvenuti da Lumen.
5: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
6: Vivi il gusto, vivi Lumen.
5: Lumen, ristorante e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres. Sai qual è il dentista che fa sorridere anche i più piccoli? Centri Massaio. Qui i bambini si sentono tranquilli e i genitori ancora di più. Controlli delicati, prevenzione, igiene dentale e tanta attenzione per crescere con denti sani e forti. Perché un bel sorriso si impara da piccoli. Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
7: Centri Massaio. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
8: Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
9: Stai cercando l'auto giusta per te? Da AutoMeiLogu trovi un'infinita scelta di veicoli di tutte le marche, selezionati, controllati e garantiti. E con la nostra officina interna ti diamo assistenza anche dopo l'acquisto. AutoMeiLogu, usato di qualità. AutoMeiLogu, la sicurezza di scegliere bene. Ti aspettiamo a Tiesi, ingresso dalla 131, chilometro 3 e 700.
10: Latte e miele.

0: 19:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
0: Latte e miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
2: Buona domenica 20 settembre con le stelle di latte e miele. Ariete, avevo parlato di un fine settimana un po' rallentatore, anche questa giornata mi sembra più che altro di riflessione. Lo faccio o non lo faccio? Torno in scena oppure no? Sappiamo che c'è stato un nuvolone nero durante l'estate che ha coinvolto molti nati Ariete, possibili dubbi, tensioni recenti nei rapporti. Meglio evitare reazioni impulsive. Da domani torna sicurezza, chiarezza. Toro, domenica positiva e più serena con possibili soluzioni e piccole soddisfazioni. Evita decisioni prese per rivalsa o per dimostrare qualcosa agli altri, soprattutto se riguardano scelte per la vita. Gemelli, periodo favorevole per i progetti, cambiamenti e lavoro. Hai bisogno di novità e stimoli. Importante dedicare più attenzione anche all'amore. Cancro, umore basso, ma attenzione, solo perché ti sei dato talmente tanto da fare ed arrivare al fine settimana stanco, esausto. Perché se guardo il lavoro, hai mantenuto ciò che volevi. Addirittura chi ha cambiato progetto o programma è soddisfatto. Si tratta solo di trascorrere questa domenica lontano da qualsiasi tipo di ripensamento e tensione inutile. Da domani si riparte. Leone, sai che ti piacciono i rapporti vivaci dove c'è mordente, però attenzione, perché se rimangono alcuni nodi, Venere in quadratura non è che li scioglie, quindi problematiche legate a distanza o rapporti altalenanti andranno affrontate con chiarezza. Serve equilibrio e attenzione anche a livello fisico. Vergine, giornata intuitiva e sensibile. Venere è in aspetto buono, non è una Venere eclatante, quindi non penso che in questo periodo i Vergine vivano un amore sfolgorante, un'emozione incredibile. Diciamo che chi ha una storia la prosegue. Quello che in questo momento è importante è capire cosa fare nell'ambito del lavoro, dove bisogna cercare di razionalizzare anche un ritardo. Insomma, non devi fasciarti la testa prima di cadere. Bilancia, periodo favorevole grazie a Mercurio e Giove, possibili recuperi e nuove opportunità anche sentimentali. Oggi però serve riposo, recupero di energie in vista di una settimana, quella che sta per iniziare da domani, estremamente ricca di impegni. Scorpione, perché ti trovo leader in questo periodo? Perché magari puoi ricevere una buona proposta. È vero, Giove dissonante rappresenta sempre un dubbio del lavoro, quindi chi lavora per un'azienda pensa: sto in mani sicure? Posso contare sulla persona che magari è un capo o un collega per portare avanti alcuni progetti? Possibili notizie su contratti o pagamenti positive, quindi ottobre e novembre saranno importanti anche per recuperare soldi e stare meglio. Sagittario, i cambiamenti sono all'ordine del giorno e quando non avvengono nella tua vita rischi di stare male, perché vorresti cambiare tutto, iniziare nuovi progetti, persino città. Calma e sangue freddo, una cosa alla volta. Le stelle incoraggiano nuovi progetti e nuove conoscenze, ma nel tempo. Capricorno, giornata favorevole soprattutto per l'amore. Cerca di alleggerire il peso delle responsabilità, concedi più spazio alle emozioni. La prossima settimana porta anche buone risposte di lavoro. E per chi ha dei problemi, magari si chiede: ma il 2027 sarà un anno importante, devo affrontare un esame, devo superare alcuni avversari, vi dico subito, grandi notizie per voi. Acquario, in questo fine settimana spero abbia riposato un po', perché i transiti di Giove e Venere dissonante rappresentano qualche dubbio di lavoro, qualche ritardo sia in amore che a livello pratico. Ci vuole un po' di pazienza in più. Pesci, se c'è una persona di riferimento sappi che lo sarà per sempre. Se vuoi cercare qualcuno da amare, sei single da molte settimane o mesi, non essere diffidente. Questo periodo incita all'azione. È una domenica valida per gli incontri. Vi abbraccio, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 23.

0: L'arte in pietra boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com.
1: Hai un progetto di costruzione o ristrutturazione? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino, materiali edili innovativi per rendere le costruzioni più affidabili, con prodotti specifici per la sicurezza, dalle fondamenta al tetto. Nuova Capolino, Sassari Ripunti, via Domenico Mille Lire. Nuova Capolino, costruisci sicuro, costruisci meglio.
2: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
3: Latte e miele.

0: tutte miele.
1: Se adesso te ne vai, non ci sarà più posto.
0: Latte miele.
1: Capire che adesso è tutto ciò che avremo.
2: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Zanni, volete iniziare la giornata con il sorriso? E allora lasciamo spazio alle risate. Mandateci la vostra barzelletta al nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910. Fateci ridere, mandateci un messaggio registrandola, poi noi la manderemo in onda.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte.

0: Cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te. Allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Spot. Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su gcrponteggi.it.
2: Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45 nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
3: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
4: Latte e miele.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Spot. Vi siete preparati per l'inverno? Noi da DSL Magazzini Outlet siamo pronti! Troverete tutto, abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo. E tutto sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
4: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
1: Bene, siamo pronti per la foto. Sorrida. Sì, ma tolga la mano.
5: Non posso.
1: Avanti, tolga la mano.
5: Le ho detto che non posso!
1: Se anche tu rimandi il sorriso, allora è il momento giusto. Nei centri Massaiu trovi prevenzione, igiene dentale, impianti tradizionali e a carico immediato, ortodonzia invisibile e ricostruzione dentaria. Non nascondere più il tuo sorriso. Ritrovalo. Centri Massaiu. Benessere e sorrisi. Centri Massaiu. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
6: Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
7: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
8: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
0: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 2000, 2005,

0: 21 e 1
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
0: Up and down, down, down. Up and down. I personaggi della settimana che salgono e scendono con Roberto Alessi. Up and
2: down, down. Latte e miele, ma questo è un sabato sera davvero particolare perché ho un'amica che arriva da Catania, ha portato dei dolcetti di mandorle da svenire e si chiama Daniela Bombace e mi ha portato un libro che non vedo l'ora di leggere, che non l'ho letto ancora, Cara sconosciuta, che è il titolo della canzone dei Pooh. E proprio due minuti fa ho chiamato Red Canzia e l'ho fatta parlare, appunto Daniela ha parlato con Red. Ti è piaciuta sta telefonata, Daniela?
3: Immaginatevi come mi sento, se già avevo prima un po' di ansia, però come ho detto a Robby, Red è il tenerone del gruppo e quindi è famiglia.
2: Senti, perché Cara sconosciuta, che è una canzone che io non conoscevo tanto bene perché ne conosco altre dei Pooh.
3: Vale la pena ascoltarla. Cara sconosciuta è una canzone che decenni fa, anche 40 anni, i Pooh hanno dedicato a una fan. E si vede proprio quando lei si reca al concerto cosa prova prima e dopo. Ora 60 anni di carriera e ci invitano all'anniversario. Potevo non fare un regalo?
2: E quindi hai scritto questo
3: libro. Fan rispondono, i cari sconosciuti rispondono ai Pooh.
2: Che mi piace questo fatto che Daniela, fan dei Pooh, anch'io sono fan dei Pooh.
3: Bravo.
2: Che io intanto purtroppo non sono così giovane come sei. Però mi piace questa idea appunto di questa riconoscenza verso qualcuno, perché io lo dico sempre che il compito principale di un artista è proprio quello di regalare emozioni e gioia a chi li segue. E tanto è capitato a me molto spesso appunto che nei momenti più tristi poi ti arriva una canzone che ti accarezza il cuore. Loro sono capaci in questo.
3: Sì, nel mio libro c'è Il mio posto è felice, è proprio quello che hai detto tu. Comunque per i fan dei Pooh, compreso te, i Pooh hanno creato una famiglia. Siamo una famiglia, una condivisione tra noi e loro.
2: Va bene, benvenuta a questa famiglia di Radio Latte e Miele.

0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
2: CUP24, compara prenota fatto.
3: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
4: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del

Sta che cerchi. Nuova Capolino. Malte speciali, reti antisismiche, isolanti termici e acustici e tutti i prodotti specifici per ripristini, consolidamento e rinforzi strutturali. Affidati a chi ha esperienza e professionalità. Scegli Nuova Capolino per costruire in sicurezza e con qualità. Nuova Capolino. Sassari Li Punti, via Domenico Mille Lire. Latte Miele.

0: in salita.
1: Radio Latte e Miele, sono ancora con Daniela Bombace perché ha scritto questo libro, Cara sconosciuta, la canzone dei Pooh, che però è stata una sorta di colonna sonora della tua vita di fan dei Pooh e che poi hai avuto anche poi una tua vita, però mai hai abbandonato questi Pooh.
2: No, anzi, nel scrivere questo libro è stato un regalo che loro hanno fatto a me, perché ho rivisto diverse tappe come loro sono stati presenti e in effetti un po' mi ci rivedo in questa cara sconosciuta ordinaria, tu mi hai visto, sono ordinaria, che è cresciuta ed è rimasta così come era nella canzone, sempre impegnata, sempre di fretta.
1: Io ti trovo più straordinaria che ordinaria, però è una cosa, approfitto della tua presenza per parlare ai fan, perché tu prima mi hai detto che sei andata adesso recentemente a due concerti.
2: Allora, io ho prenotato 4 tappe, una l'hanno cancellata loro, quindi ora mi manca l'ultima a Bari, a due Bari. Sono riuscita ad andare.
1: E l'altra dove sei andata? Ad Ancona?
2: A Siracusa.
1: Bene, e a Taormina. Siracusa, però tu eri a pochi passi da loro, ma non hai avuto il coraggio di chiamarli. E questo lo dico, che gli artisti ringraziano il loro Dio che ci sia gente come te, perché se non ci fossi tu nella vita di Red Canzian e di tutti gli altri, capisci che diventa un po' dura fare i cantautori se poi nessuno compra i tuoi successi, che non diventano successi se non vendono, peraltro. E i Pooh nella fattispecie, io so per esempio, perché quando sono andati anche in America a fare un concerto, tra l'altro adesso faranno un tour pure in America, sono assolutamente riconoscenti a gente come te che addirittura si organizzano per andare a New York ad ascoltarli, che è una cosa che io già non vado magari neanche a Bergamo da Milano piuttosto che a Cerignola da Bari, perché dico vabbè, bisogna non perdere troppo tempo, invece poi l'amore è più forte. E tu dove vai? Da Bari, che tra l'altro da Catania a Bari è un viaggio, perché non è come dirlo,
2: non è come in America, però ti devi organizzare.
1: E certo, perché insomma c'è sempre uno stretto

0: Niente ci dividerà.
1: In salita.
2: Latte e miele, sono sempre qui con la mia amica Daniela Bombace, che ha scritto appunto questo libro Cara sconosciuta sui Pooh, e mi ha colpito in questi giorni, Daniela, perché è uscita questa notizia che Albano, che è un altro amico mio personale e anche di Radio Latte e Miele, che praticamente la figlia Christel Carrisi ha ridato i voti per il suo matrimonio avvenuto con il suo marito già 10 anni fa. Lui si chiama Davor Luksic, che è uno ricchissimo, credo croato, ma anche con aziende in Cile, e non ha invitato Albano. Ci sono stati degli scazzi in passato con Romina Power era invitata, c'era anche la sorella Romina Junior, non c'era Iari, non so per quale motivo, forse sarà stato ancora in Thailandia dove si diverte probabilmente, però non c'era Albano. A me è dispiaciuto molto, Albano con me non ne ha parlato, però quando si strappano le famiglie è sempre un dolore. E tu appunto prima parlavi appunto che sono famiglia, però una famiglia che poi verso la fine degli anni 60 si è strappata pure quella, perché ti ricordi Riccardo Fogli fu estromesso dai Pooh, a mio parere, perché aveva questa storia d'amore con Patty Pravo. Te la ricordi? Tu hai letto qualcosa di questo?
3: Voglia, sì. Noi abbiamo sognato con le varie storie dei Pooh, però hanno fatto pace bene, eh? Sono riusciti a ricucirla questa cosa.
2: Sì, no, l'hanno ricucita. Benissimo. Però è anche brutto, infatti è bello il fatto di riprendere, cioè, però Romina e Albano si sono divorziati credo 25 anni fa ormai, per cui voglio dire, non perdonare mai è una cosa che mi lascia sempre così.
3: E poi Albano è un buon papà,
2: un ottimo
3: tutto
2: papà.
3: Puoi dire, meno che
2: è un ottimo papà, però io trovo che sia proprio una sorta di mancanza di rispetto, e mi dispiace che lo faccia una figlia che deve tanto a suo padre, non solo la vita, ma calcola che quando voleva fare la stilista Albano l'ha finanziata, quando lei si è sposata ha pagato come ogni padre tutto il matrimonio, un matrimonio esagerato. Poi per questo che appunto apprezzo ancora di più il fatto che adesso sia arrivato Riccardo Fogli, che è un altro mio amico, che in qualche modo si è riunito a tutto il gruppo. Calcolato che prima noi abbiamo parlato con Red al telefono, mm-hmm. Tu sai che Red, il suo colpo di fortuna, ha detto, sì, in maniera un po' volgare, gli ha detto, ci ha avuto più culo che anima, detto,
3: sì,
2: perché Fogli se ne andò e avevano bisogno di un altro bello eppure bravo, ed è arrivato Red Canza. È stata una fortuna per tutti.
3: Sì, ma anche ora sono bellissimi, cioè Riccardo è una potenza quando è sul palco, l'ho visto
2: anche
3: di presenza.
2: Anche lui però è un uomo che ha molto sofferto e ne parleremo tra poco.
1: Up and Down con Roberto Alessi.

0: Simone da Zanni, volete iniziare la giornata con il sorriso? E allora lasciamo spazio alle risate. Mandateci la vostra barzelletta al nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910. Fateci ridere, mandateci un messaggio registrandola, poi noi la manderemo in onda.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Qui con Latte Miele, musica italiana, inizia un'altra giornata.
3: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAG 1,28%. 35 rate da €272 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.903€. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: Scoprila da
9: Special Car a Sassari, Predaniedda, strada 14, numero 10.
10: Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45 nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
11: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.

0: Up and Down con Roberto Alessi. Up and down, down. In salita.
1: Sono sempre qui con Daniela Bombace, autrice di questo libro Cara Sconosciuta, dalla canzone dei Pooh, che è un po' la storia della sua vita, che però si intreccia sempre con la vita dei Pooh, perché li è sempre frequentati, vero Daniela?
2: Sì.
1: Nel senso, sei andata ai loro concerti, cioè adesso sono sicuro che attraverso Radio Latemiere diventerai anche amica personale dei Pooh. Intanto Red l'abbiamo conosciuto, che però l'avevi già incrottato lei.
2: Sì, tu. Da piccolina, nel libro c'è un episodio.
1: Raccontamelo.
2: È stato un caso, dopo un concerto,
1: sì.
2: Cioè tre ore dopo.
1: Piccolina, cosa vuol dire?
2: 20 anni.
1: Avevi 20 anni.
2: Infatti sono morta quando l'ho visto. Cioè, ma anche Red. Finisce un concerto, tre ore dopo sei alle 6 a un mercatino a Catania, il mercatino delle Pulci, io ero lì che lavoravo, tre ore, mi ero coricata con tutti i vestiti, stanchissima dopo il concerto.
1: Tu distrutta, lui freschissimo.
2: Cioè io non lo so, veramente, alzo gli occhi, stavo ascoltando la canzone dei Pooh e stavo pensando al concerto di tre ore prima e me lo vedo davanti che sorride, certo lui tranquillo, io sono morta.
1: E cosa ti ha detto? Gli hai parlato?
2: Secondo te l'ho fatto parlare? Già mi mozzico la lingua ora. Ho parlato come un treno.
1: E lui come è stato?
2: Rideva come sole. Ero sotto di te, avevo questo cappello. Sono impazzita.
1: Pensi che Red, che io conosco proprio da quando ero un ragazzo, ha una storia pazzesca che ho già raccontato qui a Radio Latemiele insieme al nostro Umberto Cappellato, il mio regista che è qui che ci assiste, perché lui a un certo punto stava con Delia Gualtiero, che è una cantante, te la ricordi tu vagamente?
2: Sì.
1: È stata la sua prima moglie. E a un certo punto cosa succede? Succede che vanno in montagna e vanno a casa, in una casa, in una specie di bed and breakfast, albergo, non so, di Beatrice, e che era in attesa di un figlio con il marito, eccetera, e pur essendo in attesa, eccetera, eccetera, si sono innamorati pazzi, ma dato che la situazione era quella che era, Red ha detto, ma figurati, è solo un'infatuazione di un momento, neanche quasi gli ha rivolto la parola, è tornato a casa. Insomma, passato un paio d'anni, praticamente si sono ritrovati e stanno insieme ancora ora, credo dopo 25-30 anni, non mi ricordo più adesso il tempo, tra l'altro è rimasto in ottimi rapporti anche con l'ex moglie e anche con l'ex marito, al punto che il figlio che allora lui aveva conosciuto nella pancia, adesso lo vediamo alla batteria al posto di Stefano Dorazio, che purtroppo non c'è più.

0: In salita. Siamo sempre qui con Daniela Bombace e per parlare del suo libro Cara Sconosciuta, che è il titolo di una canzone dei Pooh. Infatti è un libro appunto biografico dove si intreccia la storia dei Pooh e la storia della tua vita. Tra l'altro questo libro è proprio un regalo che tu hai voluto fare ai Pooh in qualche modo, nel senso che l'hai scritto, ma chi lo vuole ce l'ha gratis.
1: Sì, esatto, ho creato una pagina dal mio Facebook, puoi arrivare nel sito, che tra l'altro si è bloccato, quindi ho avuto una bella risposta. No, l'ho sbloccato pagando, però vuol dire che scaricavano
0: perché in tanti l'hanno chiesto.
1: Sì, perché io ho detto, se mi invitano a un anniversario e faccio il regalo e ci guadagno, ma che regalo è? Quindi io l'ho regalato a tutti, l'ho inviato anche alla redazione dei Pooh, a dire il vero, tutti, ecco. Perché volevo semplicemente che l'Italia dicesse auguri ai Pooh, cioè il senso era questo, e ti posso dire che ho avuto una bella risposta.
0: Beh, sono sì, molto sì, contento. Anzi, ti propongo, mandalo qui a Radio Alateniele 5 coppie, che gliele facciamo avere direttamente ai Pooh, così sono sicuri di averlo ricevuto. Tra l'altro, la cosa che io ho sempre molto apprezzato dei Pooh, che anche se mi tiro la zappa sui piedi perché io faccio il giornalista, i panni sporchi si lavano in casa. Io so che ogni tanto anche tra di loro litigano, perché uno vuole fare una data, uno la vuole spostare, uno vuole andare in ferie, invece c'è un lavoro in ballo da fare, e uno vorrebbe andare sulla Rai, l'altro dice ma no, è meglio Canale 5. Insomma, però non si sono mai parlati male tra di loro in pubblico, e questo io l'apprezzo molto,
1: Sì, si vogliono bene, si vede.
0: Si rispettano soprattutto, sì, sì, oltre che volersi bene. Sicuramente si vogliono bene. Però pensa che non è che si frequenti, non lo sai questo?
1: Sì, lo dicono che loro al di fuori.
0: Cioè, nel senso, loro lavorano, stanno insieme, però ognuno per sé, Dio per tutti. Mi ricordo che io li ho incrociati più di una volta nei vari tour che facevano. Li ho trovati anche recentemente, non mi ricordo più in che, forse, boh, non mi ricordo in questo momento. E a me sembrava normale che, perché mi avevano invitato a cena, io pensavo di trovarli tutti quanti. E invece uno è andato a destra, uno è andato a sinistra, uno è andato sopra, uno è andato sotto. Io mi sono ritrovato invece con Dodi e c'era anche Francesco Facchinetti, che adesso lavora per loro, dovete sapere. E insomma, e lì è finita la serata e io sono rimasto stupito, perché davo per scontato che avrebbero mangiato tutti insieme.
2: Up and Down con Roberto Alessi.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Il tuo sorriso parla prima di te, racconta chi sei ancora prima delle parole. Per questo merita il massimo della cura. Nei centri Massaio la prevenzione è la base di tutto. Tecnologie avanzate, esperienza clinica, attenzione vera alla persona. Non è solo estetica, è salute, è sicurezza. Centri Massaio, benessere e sorrisi.
3: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
4: Latte e miele.

0: 21 e 59. Up and Down, i personaggi della settimana che salgono e scendono con Roberto Alessi. Up and down, down. In salita.
1: Sabato sera, sempre qui su Radio Latte e Miele, sono sempre con Daniela Bombaccio, che ha scritto questo libro sui un libro che regali a chiunque te lo chieda sul tuo sito.
2: Sì.
1: Come si chiama questo sito? Così?
2: No, è una dalla pagina Facebook di Anemue Bombaccio, che è il mio nome da scrittrice. Vai al sito.
1: No, perché per fare le cose facile, Daniela, che è un bellissimo nome, si chiama Anemue. Che vuol dire, ripetilo?
2: Amare non è mai un errore.
1: Amare non è mai un errore, per cui ha fatto questa crasi di nome, una specie di
2: semplice.
1: Ecco, e rimane Bombaccio, insomma, Bombaccio sì. Mi rimane in testa, Anemue un po' meno, però adesso comincio già, diciamo, a sciogliere, è un po' uno scioglilingua per me. Ecco, e questo libro appunto lo regala chi lo richiede attraverso la tua pagina di Facebook. Prima ho citato Francesco Facchinetti, no? Il figlio di Roby Facchinetti, che adesso si occupa dell'immagine dei Pooh, anche la questione dei siti e dei vari social, Instagram, eccetera. E la cosa che mi diverte molto è che ha coinvolto anche questa cosa anche Daniele Battaglia, che tra l'altro lui lavora tanto sia per la televisione ma anche nelle radio. E la cosa che mi fa ridere è che ancora oggi loro si presentano quando arrivano e dico: siamo i figli dei Pooh, come se la loro madre li avesse concepiti con tutti i Pooh messi insieme in una volta sola. Tu li hai mai conosciuti, Francesco Facchinetti e Daniele?
2: No, di presenza no, però li seguiamo, ma questa battuta anche i Pooh lo dicono, tipo che l'hanno fatti insieme
1: e li hanno fatti tutti.
2: Sono cresciuti.
1: Ma infatti quando tu dici appunto sono famiglia, e anche questa è la dimostrazione che sono famiglia, nel senso che inseriscono i vari, per dire, il figlio di Beatrice del suo primo matrimonio, parlando di Red, è arrivato alla batteria, il figlio di Roby Facchinetti è stato coinvolto, anche se lui è stato abbastanza.

0: rimozione controllata di amianto? Fermi tutti, ci pensa Brumer. Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
1: Nuova casa? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Li Punti.
2: Latte e miele. Sondaggio.

0: Up and Down con Roberto Alessi. In discesa.
1: Continuiamo a parlare dei Pooh insieme a Daniela Bombacci, che ha scritto appunto questo libro, Cara Sconosciuta, ripeto per la centesima volta, che è il titolo di una canzone importante dei Pooh. Però i Pooh a volte passano per essere molto buoni, molto discreti, molto per bene, assolutamente sì. Però quando si girano, non te lo dimenticare. E perché prima io ho citato appunto Francesco Facchinetti, che durante una trasmissione, non mi ricordo più dove, credo da Fabio Fazio forse, ha fatto il verso a suo papà, che era presente, di Robby Facchinetti, per fargli il verso quando lui canta Dio delle città, cos'è? Uomini soli. Ecco, Uomini soli. E il padre si è girato, perché Francesco Facchinetti diceva che dice città, no? A parte che io trovo che certi difetti, che non so se è un difetto dire città, a parte che dice città, tranne che lo nella vocalità e nell'aprire, diciamo, le corde vocali, non esce una accentata così precisa. Però io trovo che certi difetti rendano più unica l'interpretazione, come certe, per esempio la Bertè, che forse aveva una voce più squillante quando era ragazza. A me la voce della Bertè oggi, così grattata, cioè col capisci, con questo problema quasi di corde vocali, la sento più viva, no? Cioè, però mi piace questo fatto qua di difendere il proprio lavoro. Tu ci sei rimasto

0: male quando hai sentito Robic Facchinetti che cazziava Francesco, suo figlio.
1: Tocchi un tasto, cioè Dieu de l'Ecitois. A noi dà fastidio quando toccano, no veramente, nei social ai fan dà fastidio quando toccano questa peculiarità, quando c'è giusto di Facchinetti. Il maestro Facchinetti canta come vuole, che ma neanche umana sembra.
0: Ma come dici quando lo tolgono? In che
1: quando,
0: senso?
1: No, quando toccano, no? Alcuni gli hanno fatto il verso nei social, è scoppiato, cioè non lo vogliamo toccato ovviamente. Ma poi è meraviglioso così.
0: Ho capito che magari in qualche
1: può cantare come vuole.
0: Può fare la qualsiasi.
1: Lui è il maestro, cioè.
0: Roby, io ti mando la registrazione di questa trasmissione. Praticamente puoi cantare come cavolo ti

0: in salita.
1: Up and Down, sono sempre qui con Daniela Bombace e con il suo libro sui Pooh. E sai Daniela che molto spesso i Pooh compresi mi hanno sempre detto che in fondo da certi dolori loro poi hanno tirato fuori anche delle grandi emozioni che le hanno tradotte poi in musica. E appunto c'è questa canzone, Tanta voglia di lei, ecco, è proprio quello il titolo, perché sai, io sono un po' più un pecoraro sul fronte della memoria, quella la...
2: Però sei un buon gustaio, perché sì, è quello il titolo, però
1: ecco,
2: ha
1: quella
2: una
1: è
2: storia.
1: Una canzone che è nata su una storia d'amore sofferta da uno dei quattro, non diciamo chi è dei quattro perché così non stiamo a rivangare, c'hanno figli, mogli, eccetera, lasciamo perdere. E com'è che nasce questa canzone?
2: Quando ero piccolina, avevo 14 anni, erano alla Sicilia, un giornale storico
1: sì,
2: di Catania.
1: Sì, la conosco benissimo, c'è ancora oggi ed è un ottimo quotidiano.
2: Ed eravamo lì ad ascoltare, ero proprio fuori gli studi, e lui hanno raccontato, uno di loro ha raccontato, che il titolo originale era all'inizio La mia croce è lei, quindi devo tornare a casa, però è una croce tornare a casa. Meno male che hanno cambiato.
1: Soprattutto meno male che hanno divorziato. Tra l'altro devo dire che adesso non so bene la storia di tutti, però diciamo hanno avuto prime mogli, seconde mogli, quarte mogli, insomma ognuno ci ha avuto la sua. Quello che forse ha sofferto più di tutti è stato forse invece Riccardo Fogli, che tra l'altro ha avuto una prima moglie che appunto Viola Valentino, lasciata mentre poi si è messo con Patti Pravo, e poi ha lasciato Patti Pravo e tornato con Viola Valentino, e poi alla fine vabbè si sono mollati e si sono ritrovati. Adesso c'ha una nuova moglie molto giovane, molto bella, ma pure lì c'è stata molta sofferenza. Aspettavo una nuova canzone anche su questa storia, ma non se ne parla.
2: E chissà.
1: Tu dici?
2: Sì, io spero.
1: Io spero invece che tu torni presto a ritrovarci col tuo libro e non solo con questo, perché sei stata un'ospite molto molto carina. Noi adesso
2: grazie.
1: Continuiamo con altre notizie.
0: Up and Down con Roberto Alessi.

0: Zanni, volete iniziare la giornata con il sorriso? E allora lasciamo spazio alle risate. Mandateci la vostra barzelletta al nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910. Fateci ridere, mandateci un messaggio registrandola, poi noi la manderemo in onda.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su

0: Vi siete preparati per l'inverno? Noi da DSL Magazzini Outlet siamo pronti! Troverete tutto: abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo. E tutto sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
1: Navigantes. La carovana dell'identità, carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45, nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
2: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
3: Latte Miele.

0: Up and Down con Roberto Alessi. Up and down, down. In discesa.
1: Abbiamo lasciato la nostra ospite Daniela Bombacci, che ha scritto questo libro sui Puma. Adesso volevo parlare di la mostra di Venezia del cinema, che si è conclusa sabato scorso e che mi ha lasciato un po' perplesso su due notizie. Una ne parlo subito. Praticamente c'è stato un atteggiamento da parte di quelli che vengono chiamati il circolo del cinema d'autore, il circolino del cinema italiano, che è comunque un circolo di elite, perché purtroppo, a parte che Cozzalone o pochi altri che peraltro non vengono mai menzionati da questi grandi attori che attraversano il red carpet della mostra del cinema di Venezia, parlo di Checco Zalone o altri, insomma, non è che proprio il cinema siano presi d'assalto, infatti continuano a chiudere. Detto questo, comunque sono rimasto colpito perché ho citato Michele Morrone, che è un bellissimo ragazzo, l'abbiamo visto anche a Ballando con le Stelle ed è protagonista di film che assolutamente sono a livello internazionale, e praticamente ho detto: ma Michele Morrone in pratica è l'unico attore giovane che è conosciuto all'estero e che a Hollywood, quando entra in un ristorante, la gente si guarda e non deve neanche prenotare il tavolo, perché glielo trovano comunque, perché è una celebrità. Apriti cielo, ragazzi, cioè questi qui si sono messi, mentre parlo, non dico i nomi per pietà, si sono messi il dito in gola per vomitare, eccetera. Poi dico, ho scritto un articolo proprio che è uscito venerdì sul Giornale, e appunto che parla di Michele Morrone, perché mi sono un po' informato. Praticamente lui adesso è l'attore più gettonato su Netflix, perché è protagonista di The Gentleman, che è diretto da un regista internazionale come Guy Ritchie, l'ex marito di Madonna, peraltro, e lui è il protagonista. C'è anche Sergio Castellitto, che tra l'altro è un altro gigantesco e bravissimo attore, ma nelle locandine della promozione non hanno messo Sergio Castellitto, ma hanno messo Michele Morrone. La cosa mi colpisce molto. E in più adesso inizia un film con Kirsten Dunst, che peraltro ha avuto anche una nomination all'Oscar, cioè proprio non è proprio pizza e fichi, ecco, che si chiama The Housemaid Secret, che è il seguito di Houseman, che è un thriller che già era nel cast. Perché lo dico questa notizia? A parte che mi è pure simpatico Michele Morrone, ma la dico, che lo vediamo tra l'altro, lo ricordo, nelle pubblicità di Dolce Gabbana insieme a Irina Shayk, che prima lo abbiamo visto anche con Katy Perry, sempre della serie Non frequento bene. Ecco, lo dico perché è un consiglio che do agli attori giovani, meno giovani, di successo, di meno successo, donne e uomini: non siate snob. Perché poi, una volta che ve la tirate come ve la state tirando, arriverete a Lugano, Svizzera, e già da lì nessuno sa

0: in discesa.
1: Prima ho parlato della mostra del cinema di Venezia, appunto con Michele Morrone, che non era tra quelli più applauditi, ma non importa perché tanto lo applaudono anche a Hollywood, a differenza di tanti nostri interpreti. E un'altra nostra grande, bravissima interprete, che si chiama Jansine Trinca, è andata al festival per parlare del suo film, che tra l'altro mi dicono pure che è un film pure bello, dell'Estranea di Paolo Strippoli, che è stato giudicato il miglior film secondo Arca Giovani, l'associazione ricreativa dei dipendenti Enel, che non è come prendere il Leone di Venezia, il Leone d'Oro, ma insomma, piuttosto che una gotta, si dice a Milano, piuttosto che niente è meglio piuttosto, e questo è quanto. Cosa è successo? È successo che però Jasmine, che è molto brava, molto bella, molto talentuosa, e spero che prima o poi abbia anche una carriera all'estero, ecco, Jasmine durante un'intervista ha detto che lei è contro il capitalismo, per me la produttività è un film horror. Allora, a parte che credo che siano in pochi quelli che dicono no, io sono per il capitalismo, voglio che ci siano pochi ricchi, ma molto molto molto ricchi, e poi tanti tanti tanti poveri che vengono sfruttati e che li rendono ancora più ricchi ricchi ricchi. Bene, detto questo, però tu cosa c'entrava con parlare di questo quando si parla di cinema? Vabbè, non importa. Poi è ovvio che ci sono quelli della destra, ma anche quelli della sinistra, che le hanno fatto un sedere a mazzetto, nel senso che indossava una maglietta mentre faceva questa intervista di Prada. Naturalmente, cosa fa un giornalista? Va a vedere quanto costa, perché si vedeva che era di Prada, perché aveva il triangolino del logo proprio davanti, e scopriamo che questa maglietta viene venduta a più di 1.000 euro, che è lo stipendio di credo che, perché ho pure guardato, uno stipendio del settore tessile, cioè lo stipendio medio è di tipo di 1.200-1.400 euro netti. Insomma, la maglietta di Prada non la compra, però alla fine della fiera mi faceva anche pena, perché tutti gli hanno fatto, oltretutto ha indossato 6 outfit tutti di Prada, tra cui abiti da 8.000 euro, ma non importa. Ma quando tutti sono contro, alla fine insomma io mi metto una mano sul cuore e l'ho difesa, ho detto beh, alla fine della fiera ha scelto Prada, e in fondo è anche, diciamo, coerente, perché Miuccia Prada, prima di entrare nella ditta di famiglia che era stata fondata dal nonno, quando era studentessa era iscritta alla sezione del PC Carlo Marx, quella di Porta Romana, che tra l'altro era anche comoda perché era vicina, era nella zona dove lei, dove la sua famiglia aveva appunto il palazzo dei Prada, per cui diciamo casa e bottega, come si può dire. Dopodiché adesso io non so se ha cambiato idea o meno Miuccia Prada, io dico sempre Praga ma sbaglio, Miuccia Prada, sul fronte politico, se adesso si sente capitalista o meno, anche se fattura credo qualcosa tipo 5,7 miliardi di euro all'anno, non lo so, però forse ha cambiato idea, forse, magari, che ne so, magari potrebbe cambiare idea anche Jasmine Trinca.
0: Up and Down con Roberto Alessi torna sabato prossimo alla stessa ora.

In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Christmas.
1: 22:58
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
3: Latte e miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
4: Buona domenica 20 settembre con le stelle di latte e miele. Ariete, avevo parlato di un fine settimana un po' rallentatore, anche questa giornata mi sembra più che altro di riflessione. Lo faccio o non lo faccio? Torno in scena oppure no? Sappiamo che c'è stato un nuvolone nero durante l'estate che ha coinvolto molti nati Ariete, possibili dubbi, tensioni recenti nei rapporti. Meglio evitare reazioni impulsive. Da domani torna sicurezza, chiarezza. Toro, domenica positiva e più serena con possibili soluzioni e piccole soddisfazioni. Evita decisioni prese per rivalsa o per dimostrare qualcosa agli altri, soprattutto se riguardano scelte per la vita. Gemelli, periodo favorevole per i progetti, cambiamenti e lavoro. Hai bisogno di novità e stimoli, importante dedicare più attenzione anche all'amore. Cancro, umore basso, ma attenzione, solo perché ti sei dato talmente tanto da fare ed arrivare al fine settimana stanco, esausto. Perché se guardo il lavoro, hai mantenuto ciò che volevi, addirittura chi ha cambiato progetto o programma è soddisfatto. Si tratta solo di trascorrere questa domenica lontano da qualsiasi tipo di ripensamento e tensione inutile. Da domani si riparte. Leone, sai che ti piacciono i rapporti vivaci dove c'è mordente, però attenzione, perché se rimangono alcuni nodi, Venere in quadratura non è che li scioglie, quindi problematiche legate a distanza o rapporti altalenanti andranno affrontate con chiarezza. Serve equilibrio e attenzione anche a livello fisico. Vergine, giornata intuitiva e sensibile. Venere è in aspetto buono, non è una Venere eclatante, io non penso che in questo periodo i Vergine vivano un amore sfolgorante, un'emozione incredibile. Diciamo che chi ha una storia la prosegue. Quello che in questo momento è importante è capire cosa fare nell'ambito del lavoro, dove bisogna cercare di razionalizzare anche un ritardo. Insomma, non devi fasciarti la testa prima di cadere. Bilancia, periodo favorevole grazie a Mercurio e Giove, possibili recuperi e nuove opportunità anche sentimentali. Oggi però serve riposo, recupero di energie in vista di una settimana, quella che sta per iniziare da domani, estremamente ricca di impegni. Scorpione, perché ti trovo leader in questo periodo? Perché magari puoi ricevere una buona proposta. È vero, Giove dissonante rappresenta sempre un dubbio del lavoro, quindi chi lavora per un'azienda pensa: sto in mani sicure? Posso contare sulla persona che magari è un capo o un collega per portare avanti alcuni progetti? Possibili notizie su contratti o pagamenti positive, quindi ottobre e novembre saranno importanti anche per recuperare soldi e stare meglio. Sagittario, i cambiamenti sono all'ordine del giorno e quando non avvengono nella tua vita rischi di stare male, perché vorresti cambiare tutto, iniziare nuovi progetti, persino città. Calma e sangue freddo, una cosa alla volta. Le stelle incoraggiano nuovi progetti e nuove conoscenze, ma nel tempo. Capricorno, giornata favorevole soprattutto per l'amore. Cerca di alleggerire il peso delle responsabilità, concedi più spazio alle emozioni. La prossima settimana porta anche buone risposte di lavoro. E per chi ha dei problemi, magari si chiede: ma il 2027 sarà un anno importante, devo affrontare un esame, devo superare alcuni avversari, vi dico subito, grandi notizie per voi. L'acquario in questo fine settimana spero abbia riposato un po', perché i transiti di Giove e Venere dissonante rappresentano qualche dubbio di lavoro, qualche ritardo sia in amore che a livello pratico. Ci vuole un po' di pazienza in più. Pesci, se c'è una persona di riferimento sappi che lo sarà per sempre. Se vuoi cercare qualcuno da amare, sei single da molte settimane o mesi, non essere diffidente. Questo periodo incita all'azione. È una domenica valida per gli incontri. Vi abbraccio, a domani.
2: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui domattina alle 6.
5: Hai rimandato per troppo tempo la cura dei tuoi denti?
0: Adesso basta. Chiama e prenota la tua visita ai centri Massaiu. Puoi ritrovare il sorriso anche in un solo giorno, grazie agli impianti a carico immediato con medici esperti e tecniche moderne. Il tuo sorriso non può aspettare.
1: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
5: Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
6: Latte e miele.

0: po'. Che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.
1: Palermo sembra Los Angeles, e questa era Los Angeles di Giuse Delizia. Noi in realtà siamo a Milano, qui tra l'altro una giornata abbastanza grigia che è cominciata questa mattina, solito, classico, però vorremmo essere anche noi a Los Angeles. Devo dire, un brano che è uscito di recente, tra l'altro scritto con due autori fantastici che mi piacciono moltissimo, che sono Fulminacci, molti di voi lo conosceranno sicuramente, e Golden Ears. Giuse Delizia è un po' uno di quegli artisti che stanno costruendo pian piano una fanbase molto solida, infatti non è mainstream, ma comunque vedo dei live che sono pieni, intasati di persone molto affezionate, e quindi questo fa capire che qualcosa si sta smuovendo anche in quel genere lì, un po' underground, ecco.

0: Smith. Miss Italia di Dito nella Piaga. E adesso è arrivato invece il momento del mio format preferito, posso dirlo? Che abbiamo qui l'ospite di oggi, il mio amico Mattia.
1: Ben trovato.
2: Ciao Ri.
0: Un giovane creator fortissimo che è già passato in realtà altre volte
1: in
0: questo programma, ma per me è la prima.
1: Esatto, buona la prima.
0: Esatto, quindi possiamo lanciare questo Gamify.

0: Dunque, allora, la prima canzone che ci hai portato?
1: Ci siamo, allora, tra l'altro si chiama Prima.
0: Esatto, prima è la prima, giustamente cui... non poteva chiamarsi in un altro modo.
1: Direi perfetto, è un ragazzo che abbiamo già passato qui su Radio Latte Miele, giovane fuori classe l'anno scorso. Lui si chiama Goodbye Marco.
0: Ok, lo conosci personalmente?
1: Lo conosco personalmente e... è un pezzo di cuore, come dicono a Napoli.
0: Ok, ok.
1: Proprio bravo ragazzo, ha una visione della musica molto, secondo me, interessante, perché comunque fa questa cosa da tanto tempo. Questo Prima fa parte di una trilogia, il suo primo disco che si chiama Fantasmi, e adesso uscirà la terza parte che si chiama Milano, per cui insomma...
0: Ha una bella penna, posso dire, poi
1: molto,
0: adesso lo ascolteranno
1: molto.
0: Anche appunto i nostri ascoltatori. Lanciamo Prima.

Mi mancano i giorni in cui AI stava per Allen Iverson, prima di chat, GPT, dei relay, ghosting tattico. Quando pensavo che MI fosse un posto magico, prima che scendesse il QI.

0: Abbiamo appena ascoltato Goodbye Marco su Radio Latte Miele. Siamo qui con Mattia Liverani per questo Gimme 5. Una bella scoperta, devo dire. Una bella scoperta, una bella penna, anche profonda, sì, forse per la superficialità che sì, c'è, bravo, un po' oggi, magari, sì, nel genere, che insomma è diventato molto la formula e non tanto la sostanza.
1: Un po' più formula TikTok.
0: Come diceva Jake LaFury anche ultimamente in un'intervista.
1: Sì, si distingue, secondo me. Ma anche il prossimo ragazzo, secondo
0: il
1: me.
0: Il prossimo ragazzo io lo conosco bene, devo dire, è anche amico mio,
1: Datione di Trento,
0: quindi lo conosco, non mi trovi impreparato, vai, ti lascio parlare anche di lui. Prego.
1: Lui si chiama Affanno, devo dire che merita un bel ascolto, quindi togliete le cuffiette e pompate il volume. Questa si chiama White Girl Music, direi che è già tutto un programma.
0: White Girl Music.

0: White Girl Music di Affanno qui su Radio Latte Miele, uno dei brani consigliati dal buon Mattia Liverani che è qui con noi. E bravo, molto bravo, lo conoscevo già ovviamente, ha un timbro uno dei più profondi direi.
1: Sì, si riconosce subito secondo me.
0: Assolutamente, sì. E, mentre il prossimo brano non lo conoscevo, però meglio. Mi sono sbirciato un po' il suo profilo, devo dire che ha un'estetica anche molto particolare.
1: Passiamo un po' via dal sound. Rap, ora ci togliamo un po' dal rap, andiamo più sul pop, un po' R&B. Lui si chiama Tome, voglio chiamare alla latino, col littongo.
0: Ok, perché si scrive Tomae. Sì, però effettivamente Tome
1: ci sta. E il suo pezzo si chiama La Collina, che è un po' una canzone di chiusura estate, direi. Che
0: quindi c'è quella nostalgia, sì, bravo, che stiamo vivendo tutti.
1: Sì, io ce l'ho trovata molto.
0: E allora ascoltiamo La Collina di Tome.

0: Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco, organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45 nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
1: Latte e miele.

0: È meglio se te ne vai di Mary Tartaglione qui su Radio Latte Miele. Siamo ancora con il nostro Mattia Liverani.
1: Io è meglio se rimango.
0: Tu è meglio se rimani, stavo giusto per dirlo, perché hai anche altre canzoni da farci sentire.
1: Sì, questa è un po' quella del giorno, la prossima che arriva, direi.
0: Oggi siamo freschi freschi di release di 22 Simba con il nuovo album. Ieri sera mi sono
1: divertito
0: assolutamente all'evento a Saron. Poi lo conosco da tantissimo tempo, perché
1: tu
0: essendo
1: di zona, no?
0: Essendo di Roma, io tenevo d'occhio tutti gli artisti emergenti della zona, quindi 22 Simba, diciamo che già da quando facevo uscire i primi singoli lo ascoltavo.
1: Poi il disco è lunghissimo, quindi devo dire la verità, devo risentirlo ancora bene, devo dare ancora un bel ascolto. Però questa canzone era già uscita come singolo.
0: Ha un bellissimo testo, tra l'altro c'è questa identità della provincia che appunto viene sottolineata anche dal titolo.
1: Infatti, ma si chiama Provinciali,
0: quindi non possiamo sbagliare. Con 22 Simba, Provinciali.

0: E questa era Provinciali di 22 Simba, l'ultimo estratto del nuovo album che è appena uscito, che si chiama Miria. E qui abbiamo Mattia Liverani ancora su, su Gimme Five, appunto, con le sue canzoni che ci ha portato. La prossima, devo dire che io la conosco da quando è uscita, ce l'ho in playlist, ti dico solo questo.
1: Sì, abbiamo una bella chiusura, abbiamo fatto.
0: Potente.
1: È stato, posso dire, un po' un tormentone dell'estate appena conclusa.
0: Assolutamente.
1: Quasi.
0: Sì, lui è uno dei nomi più freschi della nuova scena e anche lei, devo dire che è anche da un po' di tempo che gira e che la conosciamo.
1: Sì, anche nello scorso Players Club di Night Skinny, nell'ultimo.
0: Assolutamente.
1: Quindi,
0: sì.
1: Sì. E da lui mi aspetto grandi cose, non voglio gufargliela adesso, ma da Young Peeps.
0: Si sta muovendo molto bene, sì. Young Peeps, dalla scena di Torino.
1: Esatto, classe 2002, ho visto. Poi porta questo genere di cui ora, insomma, cioè, molto di moda.
0: Questa Eurosheet, come la chiamano lui, questo
1: bravo
0: movimento. Quindi
1: ma
0: direi di
1: annunciarla,
0: di ascoltare I Haters di Young Peeps e NP. Yeah.

0: Hiaters di Young Peeps con NP qui su Radio Latte Miele. Era l'ultimo brano consigliato da Mattia Liverani, che purtroppo sono già finiti.
1: Sono volati
0: ma sì, sono stati assolutamente degli ottimi consigli.
1: Abbiamo spaziato un po', almeno
0: abbiamo spaziato molto, sì. Ma qual è quella che ti gasa di più tra queste?
1: Beh, allora, ultima giochiamo facile se dico Hiaters, però
0: posso dire
1: quella che ho canticchiato più spesso rimane prima di Goodbye Marco. Perché la sento da più tempo delle altre, quindi.
0: Eppure sembrava spesso quella un pochino più complessa, più elaborata.
1: Sì, infatti quando sono un po' più triste, diciamo, ho quella. Quando sono felice, Hiaters.
0: Hiaters, sì, tutta la vita. E ti faccio una domanda così random. Ma se ci gli altri emergenti, un altro emergente che ti piace in questo momento, che potresti consigliare, qual è?
1: Ti dico Angelo.
0: Angelo, ma c'è Angelo, lo conosco.
1: Sì, immaginavo. Proprio lui, anche lui ha fatto
0: un pezzo. Eravamo insieme al corso della SAE.
1: Davvero?
0: Te lo giuro,
1: grande.
0: Compagni di classe.
1: Vedi? Ti dico Angelo allora. Sì.
0: Grande, anche lui si sta muovendo.
1: Lo riporteremo, dai.
0: Molto bene. Allora, io ti ringrazio per essere passato, ovviamente.
1: Grazie a te, Dani, in bocca al lupo per questa nuova avventura. Anche.
0: Grazie mille, ovviamente ci sentiremo altre volte.
1: Volentieri.
0: Con altri consigli stupendi.
1: Quando vuoi.
0: Gimme 5, giovane fuori classe.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Prendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre, Skoda Kamiq da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 chilometri, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

Carmela di Cioffi, un brano che ci ha messo decisamente di buon umore. Io sono Dane, siamo su Radio Latte Miele, è ripartita finalmente la stagione di Giovane Fuori Classe con me come conduttore, come starete sentendo in questo momento. Ne approfitto anche per annunciare che partirà a breve la collaborazione con At Music, che abbiamo già avuto in passato, non con me direttamente, ma comunque ascolteremo tanti artisti emergenti, si potranno proporre attraverso la loro app, la loro piattaforma, e poi li passeremo appunto in radio qui su Giovane Fuori Classe. La prossima canzone invece è di Mazbi, anche lui un artista che passerà a trovarci nelle prossime settimane, che ha un progetto molto interessante in uscita, quindi si chiama Muay Thai, l'ascoltiamo. È così.

0: Radio Latte Miele. Radio Latte Miele. La tua musica italiana.
1: È così vuota da mesi la mia galleria senza la tua faccia. Ci starebbe, sai, vincere alla lotteria e stare un anno in Francia.

0: come ti vivrai ora che tutto ok, io ci riproverai. E te?
1: Radio Latte e Miele. La tua musica italiana, anche nel weekend.

Ho sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no. È una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada. Quante volte ho rovesciato la clessidra.

0: Mezzanotte e uno.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: ci dividerà.
1: Genova e Napoli, la nuova collaborazione tra Alfa e Gigi D'Alessio, il disco Weekend. Nel frattempo ci hanno raggiunto in studio le altre due ospiti di oggi, che sono appunto Dea Culpa e Ciao Sono Vale.
2: Eccoci.
1: Tutto a posto? Come state vivendo questo periodo di scrittura, penso?
2: Allora, abbiamo bisogno già di un'altra vacanza.
1: Già, dopo
3: sì,
1: le vacanze.
3: Sì, ma 100%, sì. Non sono state abbastanza e dico che quando vai in ferie poi hai bisogno di altri due mesi per riprenderti dalle ferie.
1: Per riprenderti dalle ferie, mi sembra assolutamente giusto.
3: Letterale.
1: Tra l'altro mi ha stupito un po' la vostra reazione quando siete entrate, che non vi aspettavate la mia presenza.
2: No,
1: ma oggi è tutta una novità qua, Giovane Fuori Classe, perché effettivamente è la mia prima diretta e tra l'altro noi ci eravamo conosciuti tempo fa,
2: in qualche release
1: di Milano.
2: Sì.
1: Tutte le persone che conosco, tutti gli artisti, sono sempre in qualche release di Milano.
2: Vedi,
1: incredibile,
2: vedi, assurdo,
1: cioè tutto questo network serale che si può fare in giro per questa città,
2: davvero.
1: E voi tra l'altro siete, ricordiamo anche agli ascoltatori, una coppia nella vita oltre che nella
3: esattamente
1: musica, no?
3: Una coppia, sì, a tutti gli effetti, letteralmente
2: 24 ore su 24 insieme.
1: Incredibile questa
3: o
1: cosa.
3: O siamo insieme a cucinare, a pulire, a fare i mestieri in casa.
1: Ma
3: siamo
1: non
3: insieme,
2: però di che
1: mai.
2: Cucino di più io, eh?
3: Sì, è vero, cucina lei, dai.
1: C'è ma sempre
2: diciamo
1: qualcuno nella coppia che cucina.
3: Lei cucina,
1: meglio.
3: Io pulisco i piatti, però no, c'è la lavastoviglie, scherzo. Vabbè, fa niente, non
1: e
3: faccio
1: non,
3: niente.
1: Non vi scannate mai su qualsiasi cosa?
3: Vabbè, devo dire di no. Abbiamo un buon equilibrio,
2: sì,
3: tra noi due. Chiaramente abbiamo spesso
2: delle discussioni
3: sì, magari per, non lo so, pensieri diversi, contrastanti, ma troviamo sempre l'equilibrio giusto.
2: Ma
3: per...
2: sono discussioni che fanno bene,
3: esatto,
2: al rapporto.
3: Esatto.
1: Ok.
3: Cioè,
1: okay,
3: mai litigate.
1: Costruttive.
3: Sì, esatto. Sì. Ora mi tocco, però mai litigate.
1: Fa sempre bene, un po' di scaramanzia.
3: Esatto.
1: Ma direi di ascoltare il primo brano di oggi, che è Ombra al Sole. Dea Culpa, Ciao Sono Vale.
4: Certe lettere d'amore,
5: latte e miele.
4: Lungo il viaggio mi farà un po' compagnia.
5: Latte e miele.
4: Ed è malinconia a farti compagnia.
6: Radio Latte e Miele.
5: La tua musica italiana.
7: E

0: Allora, già lo sappiamo come funzionano.
1: Allora,
0: i nostri
1: io inizio diciamo a mettere su un po' la produzione.
0: Ok.
1: Lei inizia a scrivere. E mi dice, dopo che ho fatto la prima strofa, mi dice: ho la strofa. Allora registra e da lì nasce il tutto, il prosegue. Di solito io faccio la seconda strofa e ritornano insieme, però diciamo che stiamo anche facendo pezzi con strutture diverse.
0: Sì, sperimentando un
1: però
0: po'.
1: Però ecco un po' il modus operandi è questo.
0: Assolutamente.
2: Ma perché voi tra l'altro avete anche dei progetti singoli, no? Quindi
1: sì,
2: tu hai il tuo singolo, tu il tuo.
1: Sì.
2: Ma riuscite a gestire bene questo duo e poi anche i progetti singoli?
1: Allora, adesso siamo 100% concentrate su il nostro insieme.
0: Esatto.
2: Okay.
1: Quindi tutte le energie stanno andando su quello.
0: E il resto diciamo che è in pausa. Esiste, sì, ma è in pausa in questo, sì, momento. Cioè, stiamo veramente lavorando a tantissimi brani insieme, per cui non abbiamo intenzione di fermarci. Credo che ci sia una fortissima alchimia tra noi due a livello vocale, a livello artistico, per cui è giusto sfruttarla e portarla avanti il più
1: possibile.
0: Faccio
1: un esempio: mia mamma è più fan di noi due piuttosto che di me da sola, quindi vabbè.
2: Vabbè, questo è il classico, come quando conosce il migliore amico, la migliore amica, e subito vanno d'accordo. Cioè,
1: ma mi dice
2: più:
1: tu sei brava, e però insieme
2: è un'altra cosa.
0: Ci piace.
2: Tra l'altro, una delle collaborazioni che ho visto anche di recente, perché voi lavorate anche come autrici forse per altri o...
0: Allora, cioè, in realtà è una cosa piuttosto nuova, nel senso che a me piace scrivere molto e scrivere anche per altre persone, però lo stiamo facendo da poco, nel senso.
1: Ho iniziato anche a produrre anche per altre,
0: esatto,
1: persone,
0: però relativamente da poco.
1: Sì.
2: Quindi date priorità, diciamo, al vostro progetto,
0: sì,
2: e
0: sempre.
2: Poi può capitare altre collaborazioni. Una di quelle che invece hanno fatto parlare anche molto è quella con Marco Masini.
0: Sì.
2: Che in particolare riguarda entrambe o...
0: Ma allora, dipende da cosa parliamo,
2: perché ho visto
0: se parliamo del brano,
2: male, appunto,
0: esatto,
2: sei nel disco.
0: Esatto, se parliamo di quello è un brano fatto insieme a Marco da me. Se parliamo invece del Male Femmina, che è un brano mio e di Alessia, nell'autore c'è anche Marco, c'è anche lui. Quindi diciamo che sì, la collaborazione con Marco va avanti da tempo. Io lo conosco dal 2019, abbiamo un legame molto forte.
2: Da così tanto?
0: Sì, da tantissimo. E il brano infatti era da tanto che l'avevamo fatto.
1: Sì.
0: Però poi c'è, cioè, fondamentalmente nessuno ci ha più pensato. Lo riascoltavamo noi così, giusto per dire: oh, ma un brano con Marco Masini, lo ascoltavamo, diciamo vabbè, ok, ci sta, figo. Un certo giorno si sveglia, lui mi dice: ma te lo ricordi il brano? E poi certo.
2: Come dimenticare,
0: certo,
2: sai.
0: Che me lo ricordo. Uscirà nel mio disco a marzo.
1: Attimo,
0: ah,
1: così.
0: Bella, perfetto, ottimo.
2: Bella, ma vogliamo quindi annunciarlo per caso?
0: Ho capito, nel senso, quindi io tipo sono crollata dal pero, ho detto bello, bellissimo, perché per me è stato un onore, veramente.
2: Ma non riesco a immaginare come è nata questa conoscenza con Marco Masini, mi sembra due mondi diversi.
0: Nel backstage del concerto di Ultimo nel 2019, io ero nella stessa etichetta di Ultimo, ero lì al concerto e nel backstage a Firenze c'era Masini, l'ho guardato e ho detto: ma che cosa ci fai qua? Mi sono avvicinata, io ho detto: guarda, io sono una tua fan, mi piace, eccetera. Abbiamo iniziato a chiacchierare lì da quella serata lì, e poi è nato il tutto, che è andato avanti nel corso del tempo. Ecco.
2: Sì. E tu avevi già il tuo progetto singolo,
0: sì,
2: e poi lui ha scoperto anche questo mondo.
0: Esatto.
2: Beh, allora, per entrare sempre di più nel vostro mondo, direi di ascoltare il nuovo brano, Piove.

0: Piove sulla pioggia, Dea Culpa e Ciao Sono Vale, che sono qui in studio a Radio Latte Miele. Un brano che è l'ultimo uscito, nuovissimo, freschissimo.
1: Settimana scorsa,
2: venerdì scorso.
0: E che ha anche un titolo molto particolare, molto forte, secondo me. Una metafora che di solito si usa anche nel detto piove sul bagnato.
2: Capito, sì, è proprio da lì.
0: Piove sulla pioggia. E in che momento della vostra vita arriva questo singolo, che mi sembra abbastanza intenso?
2: Allora, è un singolo molto pesante, sì. Inizio io perché...
1: Sì, anche perché... Sì.
2: Esatto, allora diciamo che il brano è nato per parlare alla nostra generazione e comunicare quel lato, non lo so, di ansia, di depressione, di problemi che abbiamo, soprattutto sì. Noi nella generazione Z,
1: sì,
2: fondamentalmente.
1: Perché abbiamo sempre di più...
2: Esatto.
1: Ma stiamo sempre peggio.
2: Esatto, per cui per comunicare un pochettino a tutti i ragazzi che non sono soli. Cioè tutti noi, e parlo per tutti penso anche in questa stanza, cioè spesso magari cadiamo in depressione o comunque abbiamo dei problemi di ansia e tutto il resto.
1: E ci sentiamo soli.
2: E ci sentiamo soli, e questo brano vuole comunicare a tutti un'unione, quindi di sentirci meno soli e più un'unica entità, per cui diciamo che il messaggio è un po' questo. Vorremmo arrivare ai ragazzi, ma in realtà a chiunque magari ha passato dei periodi difficili eccetera, per farli sentire meno soli. Poi nell'ultimo periodo purtroppo una persona che conoscevo molto bene si è tolto la vita, e diciamo che questo brano ha preso ancora più
1: valore,
2: un valore molto pesante, e vogliamo veramente arrivare a tutte le persone perché queste cose non devono accadere. E secondo me con la comunicazione c'è la cosa che salva le vite, letteralmente. È sbagliato tenersi tutto dentro, e quello che vorremmo fare è proprio questo, essere una voce per chi magari non ce l'ha, ecco.
0: Assolutamente. E quell'evento è stato anche di ispirazione in qualche modo per il brano, oppure l'avevate già scritto e poi è
2: l'avevamo
0: successo?
2: Già scritto.
1: È nato prima.
2: È nato prima, ma era nato già con questa concezione. Quando è successa questa cosa siamo rimaste un po' con le mani in mano.
0: È stata
2: detto.
0: Proprio una coincidenza.
2: Sì. Una brutta coincidenza.
0: È una dimostrazione anche che ce n'è bisogno.
2: Assolutamente,
0: che anche
2: sì.
0: Di qualsiasi altra forma d'arte, però la musica soprattutto penso che sia di aiuto.
2: Esatto.
0: A voi che la fate.
1: A noi personalmente salva.
2: Esatto, perché per noi è uno sfogo.
1: Sì.
2: Però se riesce ad arrivare al pubblico come abbraccio, ancora meglio.
1: Esatto.
2: Cioè, che una persona non si senta sola è la cosa più importante, secondo me.
0: Beh, è un bellissimo messaggio che andrebbe anche portato forse nelle scuole, perché poi nel periodo magari dell'adolescenza, quello in cui si hanno più traumi di questo tipo.
1: Vero,
0: magari
1: verissimo.
0: Che le emozioni sono altalenanti
1: e che ti porti dietro poi anche dopo, perché i traumi,
0: esatto,
1: se non li risolvi sono traumi che rimangono.
2: Esatto.
0: E questo brano invece a livello proprio di produzione e scrittura avete fatto?
1: Allora,
0: sempre
1: siamo
0: voi...
1: molto contente perché in questo brano ci siamo solo io e Valeria.
2: Esatto.
1: Cioè scrittura, testo, produzione, melodia, è tutto nostro.
2: Tutto
0: wow,
2: fatto da noi.
0: Proprio quindi, 100% indipendenti.
1: Il master di Filippo Passamonti.
2: Sì,
1: che
2: esatto,
1: giusto,
2: il master,
1: ecco.
2: Giusto citato.
1: Però a livello creativo è tutto fatto da noi.
2: Esattamente.
0: Wow, non è scontata questa cosa. Oggi cioè, è pieno quando leggo magari i crediti di autori, produttori, che va benissimo, però
2: sapersi
0: fare anche tutto da soli, magari poi avete il vostro studio, ma
2: sì,
0: esatto,
2: sì,
0: quindi
2: esatto, c'è il nostro piccolo covo dove nascono tutte
0: forse,
2: le idee.
1: Sì, questa cosa
0: fare tutto
1: ci aiuta tantissimo, perché comunque appena abbiamo un'idea andiamo in studio, abbiamo la possibilità proprio di essere libere completamente, di non avere orari.
2: Esatto.
1: E quindi questa cosa alla creatività aiuta tantissimo.
2: Molto, assolutamente.
0: Allora direi di ascoltare un altro brano per approfondire ancora di più quello che sono Dea Culpa e Ciao Sono Vale. Il male è femmina.

0: Il male è femmina, dea culpa. Ciao, sono Vale, qui su Radio Latte Miele. Questo è Giovane Fuori Classe e siamo qui in studio con Dea Culpa, ciao, sono Vale. E questo è un brano che tra l'altro secondo me è molto memorabile perché è un bellissimo ritornello.
1: Grazie.
0: Ma è anche un titolo un po' provocatorio, no?
1: Molto.
0: Cioè, il male è femmina.
1: Detto da due femmine, però dai, cioè, nel senso ci sta. Volevamo,
0: esatto, sì, sì,
1: appunto rappresentare questa cosa principalmente. Parlando del nostro settore discografico, vuole essere anche un po' una sorta di provocazione nei confronti delle femmine, per cui
2: sì,
1: anche
2: esatto,
1: ci mettiamo in mezzo anche noi in questa provocazione,
0: sì,
1: per spingere quanto più possibile le donne a collaborare tra di loro,
2: perché tra uomini si collabora e come
0: sempre.
2: E gli uomini escono anche,
1: salgono insieme, le donne
0: sì,
1: spesso
0: sì, sì,
1: purtroppo ahimè tra invidia, gelosia, tra non voglio, tra questa non la conosco, un po' di diffidenza eccetera, purtroppo spesso non collaborano, non proprio non si intrecciano, a meno che sono già ad alti livelli,
0: molto
1: che
0: big,
1: esattamente
0: sì.
1: Nell'essere emergente è
2: sì,
1: una
2: sì,
1: cosa più difficile. Noi vogliamo smuovere questa situazione, collaboriamo, amiamoci tutte.
0: Mi sembra un messaggio giustissimo,
1: ecco,
0: e che speriamo possa passare al più presto.
1: Esatto.
0: E tra l'altro, ma voi avete dei progetti adesso in cantiere a cui state lavorando, sia tra live?
1: Assolutamente.
2: Sì, possiamo già dire che uscirà presto qualcosa di nuovo.
1: Sì, un nuovo singolo è pronto e non sarà un singolo normale, cioè
2: sì,
1: una roba
2: esatto,
1: nuova, cioè qualcosa di molto interessante di mezzo, non possiamo
2: sì,
1: dire niente ora, però è pronto, stiamo lavorando già a tutto quello che c'è dietro, copertina, video eccetera eccetera, e non vediamo l'ora perché
2: sì,
1: è
0: allora
1: una bella,
0: non spoileriamo troppo, ma ci basterà seguirvi sui canali social per scoprire tutto.
1: Assolutamente.
0: Ma vi piacerebbe fare Sanremo di nuovo? Saremo giovani?
1: Ma questa è una bella domanda, nel senso,
2: ovvio che Sanremo è Sanremo,
1: Sanremo
2: quindi...
1: Sanremo è sempre una bella vetrina, bisogna vedere tante cose, noi i pezzi li abbiamo, vediamo cosa succede.
2: Vediamo.
0: È tutto in divenire.
2: Stiamo lasciando
1: vediamo,
2: tutti i punti di domanda,
1: vediamo,
2: giustamente.
0: Perfetto,
2: tutti i punti
0: così,
2: di domanda. Dovete
0: di
2: seguirci.
1: Esatto.
0: E allora seguiamo Dea Culpa e ciao, sono Vale. Noi vi ringraziamo per essere passati
1: grazie,
0: qui. È stato
1: grazie
0: davvero
1: a voi,
0: un piacere.
2: È sempre un piacere.
0: Grazie mille
2: grazie,
0: anche per me. Ci sentiamo prossimamente.
1: A presto.
2: A presto.
3: Radio Latte e Miele.
4: Mi sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

0: me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: Radio Latte e Miele.

Dea Culpa e Ciao Sono Valle sono appena passate a trovarci, ma gli ospiti non sono finiti perché adesso sta per arrivare Cecilia La Rosa. Ma prima ci ascoltiamo una bellissima canzone di settembre, nuovissima, che si chiama Due Settimane.

0: E questo era Settembre con Due settimane, l'ultimo singolo. Nel frattempo ci ha raggiunto in studio la nostra ospite, Cecilia La Rosa. Benvenuta, benvenuta, è un piacere averti qui. Mi dicevi nel frattempo, perché io non ti ho fatto molte domande quando sei entrata, volevo conoscerti anche io in questa diretta, e c'è un certo feeling con i colori, hai detto, con il giallo, con il meteo anche, insomma, ti mette di buon umore o di cattivo umore a seconda.
1: Sì, assolutamente, adoro i colori. D'altra parte, se guardi i miei capelli lo capisci, perché anche lì faccio cromoterapia. E poi vabbè, la musica, come anche l'arte, tutto serve un po' a regolare il mio umore, devo dire, lo utilizzo in quest'ottica.
0: Quindi si riflette un po' anche in quello che è la tua musica, no?
1: Sì, sì, assolutamente. E ci sono un sacco di sfumature nelle mie canzoni, e quindi questo mi piace molto, perché spesso ti dicono devi scegliere una direzione, seguire solo quella, ma io mi sento un uragano, come mi chiama mio padre, e quindi mi piace anche un po' sperimentare e raccontare tante emozioni, dalla più leggera a quella più profonda.
0: Tante sfumature, insomma.
1: Sì.
0: Tra l'altro io non so bene da dove nasce il tuo nome, Cecilia La Rosa, se effettivamente...
1: È il mio nome.
0: È il tuo nome, ok.
1: Sì.
0: Bellissimo, perché suona davvero bene. E tra l'altro mi ricordava una cantautrice portoricana che è De La Rosa, appena l'ho letto, non se la conoscevi, comunque a me piace molto e quindi mi ha ricordato subito questo.
1: Grazie.
0: Direi che per conoscerti ancora meglio forse potremmo andare con il primo singolo.
1: Yes.
0: Che appunto è Vivi, tra l'altro è il nome anche del tuo album.
1: Esatto, esatto.

0: E questa era Vivi di Cecilia La Rosa, sempre qui su Radio Latte Miele, che ovviamente è nostra ospite in questo momento.
1: Sì,
0: tra l'altro, nel mentre che ascoltavamo questa bellissima canzone, c'è stato anche un discorso sull'astrologia,
1: sì,
0: e
1: abbiamo
0: segni zodiacali.
1: Ho fatto una parentesi infinita astrologica.
0: Cosa sì, che per me è arabo, perché io non conosco assolutamente, so solamente il mio segno, ma l'ascendente, per esempio, no. E quindi sei intrippata anche con tutto
1: ma
0: questo.
1: Ma guarda, mi diverte più che altro, mi diverte perché vedo sempre delle analogie tra la descrizione che c'è, poi facendo uno studio un po' più approfondito, no, sul segno zodiacale, e poi l'effettiva caratterialità di una persona. Quindi mi interessa, mi incuriosisce.
0: Okay,
1: però
0: sì,
1: niente di esagerato.
0: Spesso coincidono le cose?
1: Sì, e spesso mi capita anche di chiedere a una persona che non ho mai incontrato prima: ma senti, ma sei di questo segno? E la persona mi guarda un po' così strabiliata, ma come cacchio fai a sapere?
0: Lo zecchi?
1: Sì.
0: Ma funziona anche col Superenalotto, per esempio?
1: No, purtroppo quello no, e sarebbe molto più utile, ti dico la verità.
0: Capito, così chiediamo tutti qualche consiglio.
1: Ci devo lavorare un po'.
0: Comunque abbiamo sentito Vivi, che tra l'altro è il nome anche del tuo disco, che è uscito quest'anno,
1: sì,
0: prima dell'estate.
1: Esatto.
0: Che racchiude questo brano e tante altre canzoni.
1: Assolutamente, oltretutto questo pezzo è per me molto molto importante, perché è stato scritto in un momento in cui avevo tanto bisogno di dire a me stessa quelle cose che poi racconto nella canzone. Soprattutto ricordati che questa è la tua vita, indipendentemente dal bianco, dal nero, da quello che succede, quindi vivi sempre al di là di tutto. E siccome fin da quando ero piccola ho sempre amato raccontarmi attraverso prima dei diari segreti e poi le canzoni, si sono trasformati questi diari in canzoni, è sempre stato tutto un po' un racchiudere nelle canzoni le mie emozioni, sprazzi di vita, quotidianità. E quindi penso che tutto, dalla situazione più superficiale, virgolettando, a quella più profonda e drammatica, sia ciò che poi compone la tua vita. Per questo vivi sempre al di là di tutto, perché tutto ha un senso.
0: Beh,
1: e quindi
0: un significato molto
1: titolo,
0: profondo, tra l'altro,
1: sì,
0: che può essere vivi, che dici a te stessa, ma anche vivi come noi che siamo vivi in qualche modo, quindi c'è questo doppio significato.
1: Esatto.
0: Non sapevo a cosa si riferisse, a quale dei due in realtà, appena l'ho letto.
1: Ma
0: però
1: infatti
0: poi
1: c'è una frase emblematica del testo, che dice: nessuno ha il potere all'infuori di te di dirti quanto puoi valere. Quindi è importantissimo questo, ce lo dimentichiamo sempre. E invece mi sono creata un promemoria personale, spero possa essere di aiuto a tutti.
0: Lo sarà sicuramente. E tra l'altro ho letto che questo brano è ispirato un po' a Seven Seconds,
1: una
0: hit di Yusundur, spero di averlo pronunciato bene.
1: Abbiamo tutti difficoltà, don't worry.
0: Che è un cantante senegalese.
1: Sì.
0: E come mai questa radice molto diversa, forse, ma che comunque magari hai trovato qualcosa in comune?
1: Allora, perché vabbè, io sono cresciuta con questa musica un po' particolare, questi classici intramontabili. Considera che la mia cantante preferita è Céline Dion, quindi
0: ok.
1: E in quel periodo in cui stavamo mettendo su il pezzo c'erano un po' delle idee, è passata alla radio questa canzone che già conoscevo e mi si è acceso un po' il lampo. Ho detto: ma sai che c'è? Perché non prendiamo questi giri armonici e proviamo a scrivere su una melodia totalmente diversa? Perché mi piaceva tanto lo stato di tensione che crea lui nelle strofe, che poi si risolvono sul ritornello senza mai risolversi per davvero, ed era quello che volevo trasmettere io, era quello che sentivo io in quel momento. E quindi è partito un po' questo esperimento, che però poi si è trasformato in una canzone che mi è piaciuta tantissimo, è piaciuta tanto al mio produttore Piero Cassano, che salutiamo con affetto. E quindi da
0: ma
1: lì
0: infatti
1: poi
0: si sente anche poi ascoltando anche, sì, il brano, l'ho appunto riascoltato dopo, e si sente molto questa influenza.
1: E sì, assolutamente,
0: con ovviamente
1: lui è un
0: la tua personalità poi
1: sì,
0: all'interno.
1: Certo,
0: allora passiamo alla prossima, che invece è Più forte di te.
1: Yes. Cioè,

0: Più forte di te con Cecilia La Rosa, sempre qui su Radio Latte Miele. Tra l'altro ho notato, vedendo anche solamente la tracklist del tuo disco, che torna spesso questo rivolgerti a una persona. Quindi per esempio, più forte di te, fino a te, il meglio che ho di te, tu non mi basti mai. Cioè, come mai? È un concept che hai voluto? Oppure
1: allora,
0: è nato
1: diciamo
0: un po'...
1: che, cioè, effettivamente questa è una bella domanda. Ho sempre utilizzato un po' l'amore per come ispirazione principale per le canzoni, però non solo l'amore relazionale. Molte volte quel te è una persona che non per forza
0: non è specifica,
1: interpretato un ruolo amoroso nella mia vita, oppure potrebbe essere quell'altra parte di me alla quale ho bisogno di dire qualcosa. Utilizzo sempre comunque una terza persona come riferimento, che spesso non è per forza una persona fisica.
0: Molto forte comunque, sì. Rivolgersi direttamente a una persona che sia appunto una terza persona oppure te stessa.
1: Sì, esatto. In questo specifico caso di più forte di te, in realtà appunto non si riferisce, per la mia esperienza personale, a una persona con cui io abbia avuto una storia, ma a una situazione nella quale mi sentivo soffocare e mi sono resa conto che fondamentalmente la forza di cui avevo bisogno era già dentro me stessa. Però il senso è quello, cioè, ed è un po' il concept dell'album, perché tutte le canzoni vanno a parare lì. Ci dimentichiamo sempre che la persona principale della quale abbiamo bisogno siamo noi stessi, e la forza che cerchiamo tante volte in un amore, in un familiare, in qualcun altro, in realtà quella forza è già dentro di noi, e spesso pensiamo di averne bisogno trovandola altrove, fuori, ma in realtà no, non è così.
0: Dobbiamo scoprirla, trovarla.
1: Sì, ed è poi lì che in realtà costruisci le relazioni più sane, quando tu veramente comprendi la tua originalità e la tua forza.
0: Certo, assolutamente d'accordo. Tra l'altro abbiamo nominato prima, e lo risalutiamo, Piero Cassano.
1: Esatto, che tra l'altro è il mio coautore, soprattutto in questo pezzo, perché
0: ho visto esatto. Un po' nei riconoscimenti, mi piace andare riconoscimenti, nei crediti, per vedere anche qual è il team con cui hai lavorato. E come sei entrata in contatto con lui, che noi conosciamo, almeno io conoscevo come appunto tastierista dei Mattia Bazar?
1: Lui è anche un grandissimo hitmaker che ha fatto veramente la musica italiana. Ha scritto per Ramazzotti, per Mina, per Anna Oxa. E vabbè, possiamo andare all'infinito, non li cito tutti, però. Come l'ho conosciuto? Allora, io stavo studiando, ho sempre studiato musica ed ero in conservatorio, mi servivano i crediti per poter terminare la triennale. Mi ricordo che avevo un vocal coach che era Albertera, che saluto pure. Mi ha aiutata molto in quel periodo, e c'era una masterclass che lui aveva organizzato a Modena. Mi ritrovo a Modena, un po' così, diciamo per caso. E eravamo 12 persone, eravamo pochissimi a studiare in quel contesto. C'erano delle personalità anche importanti, perché c'era Carlo Miori, c'era Franco Fussi, che tenevano dei simposi. E a un certo punto mi ritrovo lì Piero Cassano, così
0: a caso.
1: Sì, e ci siamo conosciuti, e io non pensavo di fare questo lavoro, lo dico sempre, perché mi piaceva molto scrivere, avevo iniziato a fare dei provini, ma li facevo veramente come esigenza personale più che altro. E quindi, parlando con lui, gli chiesi se poteva darmi dei consigli su come migliorare alcuni provini che avevo. Poi da lì invece lui mi propose una collaborazione, quindi così inaspettatamente è partito tutto.
0: Beh, è andata a dire molto bene, ma anche il prossimo brano c'è, cioè, comunque la sua mano in qualche modo?
1: Allora sì, perché poi alla fine io magari porto delle idee in studio e poi le lavoriamo insieme, ma questo ultimo brano è un brano molto autobiografico, e Grafite lo presento io.
0: Adesso ci arriviamo, direi però di ascoltarlo.
1: Sì, lo ascoltiamo e poi ti dico di più.
0: Perfetto, con Grafite, Cecilia La Rosa.

0: Siamo su Radio Latte Miele, abbiamo appena ascoltato Grafite, qui c'è anche appunto la nostra cantautrice Cecilia La Rosa. Abbiamo parlato un po' anche delle tue influenze nel frattempo, ma io volevo approfondire un tema che ho visto vedendo i tuoi profili, che sono questi video che stai pubblicando appunto sui social con il paesaggio, che poi è della Calabria tendenzialmente,
1: sì.
0: In tutti i video.
1: Praticamente sì, vivo lì e quindi cerco di trovare anche gli scorci un po' più sconosciuti per dare risalto a quella che è la mia terra e a cui sono molto legata.
0: Beh, è bellissimo questo collegamento anche con la natura. Ti viene, come mai ti è venuta questa idea di fare proprio dei video in giro senza avere troppe sovrastrutture magari, o videomaker, proprio fatti,
1: allora,
0: col telefono immagino?
1: Sì, ti dirò, ho capito che la semplicità di solito vince. Poi un po' per gioco è nata l'idea del tappeto, perché dicevamo che sono amante della Disney, mi piacciono un sacco i tappeti, non lo so, mi ricordano quelli di Aladdin,
0: tappeto
1: quello
0: volante,
1: di Aladdin, esatto.
0: Certo.
1: E quindi è nata un po' l'idea, ma sai che c'è, perché non fare i video cantati sul tappeto, vediamo un attimino, così abbiamo un po' quest'idea di me che mi sposto col tappeto. E la Calabria, vabbè, tra l'altro c'è anche in un singolo che è Duce Murimeo, fa parte dell'album, e quindi è un singolo
0: dove
1: dedicato,
0: hai cantato in dialetto, no?
1: Metà in italiano, metà in dialetto, quindi anche lì c'è una dedica alla mia terra, per cui sì, questa cosa è ridondante, ma mi piace. Tra l'altro sta raccogliendo veramente tanto affetto da parte dei miei conterranei che magari scoprono i video, scoprono anche dei posti nuovi, perché comunque la Calabria è grande, ci sono veramente tante cose.
0: Fai un po' da guida turistica anche.
1: Sì, esatto,
0: facendo vedere gli scorci più belli. Beh, molto utile,
1: esatto.
0: Direi. Cioè,
1: e con la scusa riscopro anche io stessa la mia terra e porto la musica che mi piace in giro, perché poi alla fine sono cresciuta con le cover, sono cresciuta con tanti cantanti anche italiani che ammiro, stimo e che sono stati per me un tassello importante, come per esempio Giorgia, lo devo dire.
0: Beh, mito indiscusso.
1: Esatto. E quindi insomma c'è questo format che mi sta portando in giro, ma mi piace tantissimo, e i commenti poi sono bellissimi anche delle persone che si ritrovano.
0: Bellissimo.
1: Nei posti, sì.
0: Ho visto un bel supporto. Allora ti faccio un'ultima domanda per capire un po' cosa ci dobbiamo aspettare da Cecilia La Rosa nei prossimi mesi, sia a livello magari discografico che di live se ce ne sono in programma.
1: Allora, di tutto, io di solito, però siccome la vita di noi musicisti è praticamente un cambiamento continuo, invito tutti a seguirmi sui miei canali social, mi trovate come Cecilia,
0: certo,
1: La Rosa.
0: Lo facciamo anche noi.
1: Esatto, soprattutto Instagram, così vedete questi video col tappeto,
0: dei paesaggi.
1: Scrivete,
0: esatto,
1: che ne pensate. E poi lì pubblico sempre tutti gli aggiornamenti. Adesso stiamo lavorando insomma alla promozione di quest'album, ma anche alla realizzazione dei live, ecco, con la mia band. E ci sono tante cose in calderone, quindi mi raccomando, seguitemi.
0: Allora,
1: che
0: ti seguiamo, così
1: info.
0: Poi scopriamo,
1: yes,
0: tutto. Grazie mille per essere passata.
1: Grazie a voi, è stato un piacere, grazie a te.
0: Piacere nostro.

0: una e due. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
1: Tu chiamale se vuoi emozioni.
0: Latte e miele.
1: Io non so parlare d'amore. L'emozione non ha voce.
0: Latte e miele.
2: Latte e miele.
0: La tua musica italiana.

0: me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: Radio Latte Miele, la tua musica italiana.

0: Radio Latte e Miele.
1: La tua musica italiana, anche nel weekend.
2: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre li abbiamo preso in due.

0: sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, dalle 6 alle 8. Vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335 787 1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. Latte e miele. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2007,

0: 1:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.